0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Margottina mia divina, dolce creatura sopraffina, quale gaudio, quale incanto incrociare il tuo sguardo soave all'ombra di questo maestoso faggio.
3: Ah, Lupin, sei proprio un romanticone. Ma dimmi, come mai te ne vai sempre in giro con quello strano passeggino appresso?
2: Diciamo che è decisamente impresa ardita affrontare la salita. Fansi lunghi anche i tragitti più esaltanti, con un peso sì grande qui davanti.
3: Ma in che senso? Hai un animaletto? Oh, fammi vedere!
2: No, non proprio animaletto. Diciamo più prominente, un gonfio ascesso.
3: Non capisco, Lupin, ma ti sei fatto male.
4: Aia, eccolo! Aia!
2: Ah, non capisci? C'ho due palle così grosse che una l'ho dovuta parcheggiare a Roma davanti alla Farnesina. Su quell'altra c'è stata 10 anni a dondolà Miley Cyrus. Rambo c'è sta Wrecking Ball. All'Ucentro c'è sta Cerbero a tre teste. Secondo te, Dante, a chi si può essere ispirato? Dante Luculo. Così grosso che l'ho dovuto mettere sotto voto, perché se no, altro che passeggino, me ci voleva un auto articolato. Billy Go! Te dico solo che Gammon c'è rota la spada prima di combattere. Mo si è capito che c'è sta qua dentro? E perché mi chiamano Lupin? Lupin.

0: dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: be back.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: nel momento
1: di svegliarlo.
0: Ma vabbè, nel basta, momento
2: basta
0: più
2: basta che guardi i Question Time quando c'è la diretta dal Parlamento,
0: è
2: anche che ci stanno gli, i colleghi so che lo svegliano, la sveglia di
1: raga, comunque non si può fare una roba del genere, ma dai, ma interdetto.
2: Tare, direttore sportivo, ex direttore sportivo della Lazio, quando facevano le trattative, c'era la persona con cui faceva le trattative, lui si addormentava e questo faceva la trattativa, guardava Tare e diceva: ma adesso che Tare facciamo? Continuate. Quando quello cominciava a dire: potrebbe costare 1 milione. Sì, no, sì, si è svegliato. No, meno. E se lo metteva a dormire.
1: Quando
2: sentiva i soldi,
0: sì, ha un problema.
2: Lui
0: ha
2: si
0: un
2: svegliava.
0: Problema. Allora, il problema, la cosa bella è che lui dice che invece non è un sonnellino, è concentrazione. Cioè, lui in quel momento si sta concentrando.
3: Ragazzi, avete mai sentito parlare dell'apprendimento notturno? Cioè, lui segue tutto. Poi al momento giusto apre mezzo occhio, dice la sua e poi rimplode.
0: No, ragazzi, vabbè, va bene tutto. Io so che ci sono delle persone che ogni tanto, ecco, mi si addormentano di punto in bianco.
3: No.
0: Però nel momento, diciamo così, concitato, cioè voglio sapere se c'è qualcuno che si è addormentato facendo qualcosa, capito, di concitato.
2: Ma quella è narcolessia.
3: Io
2: però,
3: anche in un momento che non diresti mai, dici: no, vabbè, in quel momento no.
0: Ho già capito.
1: Non mi dire mentre facevi sesso.
3: Una volta è capitato.
1: Cosa? No, racconta bene.
0: No, te la racconto io. È stata la sua performance migliore.
4: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
4: Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
6: Flash.
4: Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Caso Minetti. Nordio, da troppi giorni c'è un'attenzione ossessiva per il Ministero della Giustizia. È ora che Salvini dica un altro paio di stronzate per ripristinare gli equilibri. Taglio alto di Repubblica, Garlasco e la fisica quantistica. Oddio. L'intercettazione di Sempio che parla da solo in macchina senza essere al telefono, sì, con nessuno dopo quasi 20 anni prova inconfutabilmente che il viaggio nel tempo è possibile. Sì. Taglio basso del Messaggero, UFO. Gli Stati Uniti rilasciano 160 files declassificati. Sì, in un video un oggetto si muove a scatti secondo, sì, traiettorie impossibili per i veicoli terrestri. Gli scienziati del CICAP, è solo la Cappelli che parcheggia. La spalla del tempo, Clementino festeggia 20 anni di carriera in studio a Verissimo. Ho pulito i bagni in una comunità e la Tofanin pensa sia il titolo del suo nuovo brano e fa partire il disco. E chiudiamo con un trafiletto di gossip su Leggo. Rudy Zerbi si sposa alle porte di Roma in gran segreto con la fidanzata Grace Racca, che dichiara: forse un po' troppo segreto, io non ne sapevo nulla. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: Io lavoro, attacco alle 4 di mattina e stacco alle 2 di pomeriggio e guadagno 2.200 al mese.
1: Se vale sono io, Salvatore, che sto a Cipro, 4.500 euro al mese, 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana.
2: Guarda, noi tutti, ma tutti, è tutti che fanno i belli, noi only cash. Ce l'hai il posto, non funziona, oggi è guasto, only cash.
3: Ma sì, ci avevo due spicci, stavo qua a sentire a voi
4: anche
3: due.
4: Questo è vero.
3: E namo.
5: Ragazzi, buonasera, ma così buonasera. Però vince a mani basse proprio la Franzetti Lombardini proprio.
6: Che spettacolo! Primo gioco della radiofonia italiana nella quale non vince nessuno! Dai, poveri!
7: Tutto bloccato.
8: Dal lunedì al venerdì.
7: Dalle 16 alle 19.
8: Solo su
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
7: Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
9: Flash, flash, flash.
7: Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Tutto pronto in postazione anche in questo martedì 19 maggio. Buongiorno, apriamo il palinsesto anche oggi con il Morning Show Replay. Buongiorno da Della Valle.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Federica Della Valle vi guiderà fino al Morning Show di Radio Globo che arriverà alle 7, la prima ora alle 6, ma in quest'ora ci occupiamo della puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Il ripasso si chiama Morning Show Replay e inizia ora.
2: Questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ieri abbiamo iniziato la settimana radiofonica con il Morning Show di Radio Globo, ovviamente citando tutti gli eventi sportivi che si sono successi nel weekend passato, ovviamente con tantissimi successi degli italiani, con Sinner e anche nelle locali con il derby. Questa è Radio Globo e questo è il Morning Show Replay.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: C'è un altro italiano che riesce a vincere e soprattutto riesce a battere dei record incredibili. Ieri peraltro abbiamo visto anche, se vogliamo, un po' il passaggio di del testimone, no? Da
3: a
2: Panatta.
3: Adesso tra Panatta un po' glielo devo.
4: Quanto era contento, no,
3: era la sensazione mia, è stata.
4: Ma che sensazione tua?
5: Guardate che in un frangente ha sorriso,
3: Un attimo.
5: Sì.
4: E ti dico che quel sorriso era esattamente nel momento in cui ha pensato e immaginato di dargli quella coppa sui denti.
2: No, dai, secondo me dopo 50 anni, dai, che cavolo.
3: Hai vissuto con quel record per tutta la vita,
2: certo.
3: E oggi te l'hanno tolto.
5: Ma cosa avrebbe detto Pietrangeli?
2: Cosa avrebbe detto? Chissà che cosa sta dicendo dall'assù.
3: Te sarebbe presentato.
5: No, dici di no.
2: Comunque, tutto questo è avvenuto davanti alla signor Mattarella.
6: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. In qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che t'ho visto vincere qua, perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme. Sono state due settimane veramente lunghe, con tanta tensione, con tantissimi momenti bellissimi. Quindi grazie mille a tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Eccolo là.
4: Guarda la gioia di Panatta.
2: No, vabbè, ma dai, era contento. Anzi, addirittura ho sentito un'intervista che ha detto a Sinner: ci vediamo a Parigi, quindi verrò anche lì a vederti e a gufare. No, non è vero.
4: Ma che non è vero? Ma dai, ma sei comunque un campione che detiene un qualche cosa per 50 anni e basta, è lì. Quella giornata pone fine a quel primato. È ovvio
5: ma
4: che un po' te rode.
2: Ma dopo 50 anni.
4: Ma si vede.
2: Ma no, ma dai,
4: guarda,
2: c'è il numero uno al mondo. Ma non è vero.
4: Guarda,
2: che
4: aveva un coltello nella giacca.
2: Vabbè, allora lo odia. Numero uno al mondo, Jannik Sinner, che insomma ha infranto tantissimi record. Manca una cosa, ragazzi. E niente, in tutto questo record, in tutte queste vittorie, in tutti questi successi, manca il Roland Garros, che sarà il prossimo, quindi vedremo se finalmente riuscirà a mettere le mani anche su questo trofeo oppure se rimarrà ancora quel traguardo inarrivabile.
5: Noi lo speriamo.
2: Dovrebbe mancare ancora Alcaraz, cioè sapete, no?
5: No, è sicuro, sicuro non giocherà.
2: Sì, adesso, a meno che non avvengano miracoli, però insomma,
5: ma neanche Wimbledon
2: c'era stata preannunciata appunto questa roba che non ci sarebbe stato Alcaraz. E quindi vedremo, perché però una noia senza Alcaraz, fatemelo dire.
5: Diciamo che bisogna trovare degli avversari, perché sono tutti molto bravi, ma nessuno se la batte come Alcaraz.
2: Un po' una noia.
4: In semifinale l'ho visto che a un certo punto era in difficoltà, gli ha detto bene, a mio avviso, che poi è iniziata la pioggia.
3: Aveva pure rimesso, c'aveva proprio un problema di stomaco, si è girato in un angoletto e ha dovuto rimettere proprio, e quando sono arrivate le prime goccette, secondo me si è salvato proprio, perché in effetti era, come dice Gabriele, era veramente in difficoltà.
2: È vero,
3: per l'avversario,
2: però diciamo anche che aveva ricominciato ad andare sopra, quindi però, il momento di difficoltà il momento di difficoltà c'era, ma in qualche modo facendo fondo alle sue energie lo stava contenendo, però ovvio che in qualche modo si è un po' salvato, diciamo, no? È stanco, sta giocando tanto.
4: Guarda, in quel momento sembrava proprio un attacco di panico.
3: Un attimo prima c'era stato il massaggiatore pure che gli stava facendo i massaggi forse per dei crampi, tant'è che si era lamentato pure l'avversario. Sì. Cioè, andai così, dovresti sospendere oppure dovresti darmi la vinta. In realtà poi è successo tutto quello che è successo e la pioggia, insomma, l'ha tolto dall'impiccio.
2: Bene, emergenza crampi, che è una categoria di YouPorn, tra l'altro.
7: No, no. Vogliamo ricordare anche la MotoGP che ha vinto un romano, attenzione, ha vinto un romano ieri, della VR46. Ma anche poi sono successi degli incidenti brutti.
2: Sì, è vero, c'è stato un bruttissimo incidente anche nella MotoGP. Abbiamo visto le immagini, ragazzi, era una capriola che non finiva più, moto distrutta a mille pezzi. Adesso non so come il pilota ne sia venuto fuori, se insomma qualcosa di grave.
3: Grave no, l'incidente è stato veramente spettacolare. Fabio Giannantonio invece, che ha vinto appunto ieri, il romano 27enne.
2: Bene.
8: Sto matto fracico de Sinner, lo sapete come ha festeggiato? L'ho visto dal cinese, ha preso due flaconcini di bolle di sapone fino a mezzanotte.
2: No, non mi dire! Dai! Con la macchinetta quella che fa le bolle di sapone tutta la notte, incredibile, ragazzi.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: in diretta il Morning Show di Radio Globo. 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Anche ieri i bambini del Morning Show di Radio Globo hanno preso il comando della programmazione musicale con il disco Abusivo Junior.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: potete mettere a One Two Back Free di Freddie Mercury, grazie, ciao.
1: Freddie Mercury.
0: Questo è il modo giusto per iniziare la settimana.

0: linea, diciamo, con l'età del piccolo ascoltatore che ha richiesto la canzone di Freddie Mercury, però piacere di ascoltarla così per cominciare, ecco.
1: Un buon gusto, Massimo.
0: Oppure un papà che ha puntato la pistola sulla tempia del bambino per fargliela richiedere.
2: No, è roba sua, perché infatti è Mercury.
0: Ah, è Mercury. Ah, sei Mercury. Vai, Freddie Mercury.
3: Sono Giulia, 8 anni, vorrei ascoltare 64 barre di

0: anche questa, no? Forse non è proprio in linea con quello che dovrebbe essere il disco musico Giulio, ma ormai siamo abituati, abbiamo capito. Questo era il momento io d'ammazzo tu m'ammazzi, esatto. Io d'ammazzo tu m'ammazzi, vai col prossimo.
1: Ciao, Globo, mi chiamo Carlotta e questa mattina vorrei ascoltare la sigla di Renzi la strega.

0: strega è.
1: Scusate, ma per questi bambini tutto a posto? Non so, Capitan Harlock, Gigrobo, tutto ok, tutto ok.
2: Ma no, ma scusa, anzi, sarebbe stato invece a domandarsi se avessero richiesto Capitan Harlock. Non li fanno più, scusate,
3: ma dai, è arrivata la quota Renzi la strega, che comunque 40 anni ce li ha.
2: Sì, è vero. E peraltro, da quando c'è un politico che si chiama così, non l'ascolto più volentieri come prima. Vero? Uguale, anche voi, dai, avanti il prossimo.
4: Ciao Radio Globo, siamo Emma
5: e Manuel.
4: Io ho 11 anni
5: e io 8 anni
4: e noi vorremmo sentire Matadora. Ciao.

0: prossima settimana portatevi avanti con il lavoro, quindi 393 777 7172.
1: Mamma mia, queste canzoni mi state aprendo proprio una voragine nel cuore. No, calcolando, dai. Io sono pure tatuato molti cartoni animati. No, il mio cartone preferito era il Baruccio e Camilla, ve lo ricordate?
0: Come no?
2: Come no?
0: Quello che parlava toscano, ragazzi.
2: Sì,
0: Maremma. Senti, bucaiola. Vieni un po' qua, la Maremma bucaiola.
2: Sei uguale, sei.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Si è concluso anche l'Eurovision con la vittoria della Bulgaria e ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Purtroppo Salda Vinci non ce l'ha fatta.
3: Ma si è posizionato molto bene, perché i bookmakers lo davano all'ottava posizione, invece mi è arrivato in quinta posizione, quindi dai Sal!
2: No, vabbè, non è andata, insomma, come ci aspettavamo. Io sinceramente ci credevo.
3: Nella vittoria?
2: Sì, ci credevo. Secondo me aveva buone chance. Però
4: vabbè, è andata così.
2: È andata come è andata. Sai che ha detto lui?
5: Non ce l'aspettavamo proprio.
2: Sai che cosa ha detto lui? Lui ha detto ha detto. No, vabbè, insomma, si è piazzato comunque in una buona posizione.
3: Quinta posizione. Che gli devi dire? Scusa.
2: Ci può stare, insomma. Però, ecco, invece abbiamo un'altra vincitrice, una canzone, se vogliamo, anche discutibile. Però, secondo me, con le credenziali per essere uno dei tormentoni di quest'estate.
3: Ah, già lo è. Perché discutibili non ti piace?
2: Guarda, non mi sono piaciute proprio in generale le canzoni dell'Eurovision. Non ho sentito grandissime cose.
4: Poco entusiasmo,
2: però,
4: ti dirò.
2: Però
3: io vi consiglio di guardare il video dell'esibizione di Dara. Questo è il nome della vincitrice. Lei è una bulgara, con questa bangaranga ha fatto i numeri.

0: quello che volete, però rimane, rimane.
1: Questa
0: rimane.
1: È la numero uno?
0: Questa è la numero uno.
1: Adesso mi dite, non potevamo vincere noi con Quarantena?
0: Assolutamente sì.
2: Pensavo con Salta Vinci, invece non gli dai una lira Salta Vinci.
1: Anche a livello di abbigliamento, voglio dire.
0: No, no, no, assolutamente
2: ma
0: sì.
2: Ma questa è la numero uno, un balletto di Dio, ragazzi. Gli girava la scenografia intorno con quelli che la portavano, che la giravano sul palco, no, la stanza.
0: No, no, no, questo è quello che credi tu. In realtà è che avevi bevuto troppo l'altra sera, ma già, la scenografia era ferma, non girava solo
2: mai
0: per
2: beccato,
0: te.
2: Mai beccato, mai beccato.
0: Ma questa è la canzone che secondo me meritava, dai, meritava, perché per, sentendo le altre, oltre a Salda Vinci, non è che ci fosse.
3: Ah, cioè, tu dici
0: cosa,
3: meritava perché comunque il contesto era di canzoni di poco valore?
0: Ma non mi è piaciuto.
1: Ha detto questo, ha detto questo.
3: Ha detto questo, sì, mi sì, sembra sì, che Bangaranga,
0: l'ho detto,
3: questa.
0: L'ho detto,
2: sì, Bangaranga.
0: L'ho detto, però prendo le distanze da me stesso.
3: Ah, beh, allora,
0: voglio prendere le distanze da me. No, no, confermo quello che. Vabbè, ditemi allora voi un'altra canzone che meritava di vincere qualcosa.
2: Salda Vinci.
0: Appunto, oltre Salda Vinci, che altro c'era? Vabbè, comunque Salda Vinci non ha vinto, però vai, ha festeggiato. Su. Sentiamolo, vai.
4: Una cosa che abbiamo detto in diretta con Elettra. Sal, ci hai reso orgogliosi.

0: ho rivalutato un bangaranga.
1: Quanto vorrei essere stata lì.
0: Guarda, anch'io.

0: io chiuderei anche qua, insomma, adesso vabbè, è andato avanti tutta la notte così. Io dico solo,
1: beh, se fosse se è sempre potuto fare,
0: certo.

0: fare, vai, vai.
1: Ragazzi, buongiorno. Io non so se avete notato o se l'avete detto, l'ho perso. Parlando con mia figlia, mi ha detto che sta uscendo la nuova casa di carta. Ma niente niente hanno fatto apposta per la quarantena che ci stanno a preparare? Io ci penserei un attimo.
2: Oh, l'ho visto ieri. Sì, sì, è praticamente non è una. Sì, è la casa di carte, adesso non mi ricordo precisamente il titolo, ma si tratta di fare un furto a un mega miliardario.
0: Sì.
2: E sono, mi sembra, 8 episodi. E c'è Berlino. Ah. C'è Berlino, il personaggio è Berlino. E devo dire carina, molto carina. La casa di carta, la casa di carta. Però anche questo è intitolato La casa di carta, non ricordo bene il sottotitolo.
3: Ma quindi non c'è un rimando a una pandemia, è solo che in pandemia guardavamo le serie TV.
4: Vabbè, ma 8 episodi che ci fai? Non è roba da pandemia.
2: Beh, ma magari. Poi ci saranno gli altri.
0: Vabbè, comunque, oggi la cerchiamo. La casa di carta, non ricordo bene il sottotitolo.
2: Esattamente.
0: Questo era. Giovanni che.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Martedì 19 maggio, questo è il Morning Show Replay. Buongiorno e ben svegliati da Federica Della Valle. Attenzione, torniamo alla puntata di ieri perché si parla della data fatale, quella del 17 maggio, le targhe sui monopattini.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ma chi affitta un monopattino che non è il suo, chiaramente, ma lo affitta e ancora ad oggi non sono targati, la multa chi la paga? La società o la persona che guidava? Stiamo proprio in Italia.
3: Quindi sullo sharing effettivamente da oggi già si sono adeguati,
1: sì,
3: o ancora?
4: Per forza, è come se tu noleggi un'auto senza targa.
3: Aspetta, adesso venendo qua in radio ne ho visti due sul ciglio della
4: anche
3: strada,
4: io.
3: Non avevano la targa, ragazzi.
4: Ah, te la stai cantando?
3: No.
5: Però magari non l'hai visto perché la targa è sul tubolare e non dietro come te lo immagini tu, come
4: perché
5: in quelli
4: può stare
5: privati.
4: Da qualsiasi parte,
5: perché
4: la targa?
5: Ho visto delle immagini di quelli in sharing che ce l'hanno sul tubolare davanti,
3: sì.
5: Una piccola stampa praticamente plastificata,
3: sì.
5: Plastificata.
3: Questa è un'altra cosa che uno dovrebbe capire, no? Cioè, per quale motivo ce l'hai dove vuoi tu? Io devo sapere dove trovo la targa, se no è inutile che c'è, no? Uno commette qualcosa, poi se ne va, non è che aspetta, fammi vedere il
6: perché
3: tubolare.
6: Perché non tutti hanno il parafanghetto sulla ruota posteriore, quindi è previsto che si possa mettere anche sul tubolare.
3: Ho capito, ma sul tubolare magari è meno evidente.
6: Ma
3: non
6: è un
3: riesco...
6: identificativo, non è tipo la macchina che appunto uno scappa e lo prendi al volo, anche perché insomma la velocità del monopattino serve solo per identificarlo.
3: Vabbè, allora lo dico io. Un altro modo per fare cassa.
6: La marca da bollo sul bollo.
5: L'ha detto Massimo Vari, sì, noi prendiamo le distanze.
3: Sì, prendete le distanze, prendete. Un altro modo per fare cassa. Basta.
6: Subito lo aggiungerei.
3: Sì.
7: Scusate, buongiorno. E per quanto riguarda i monopattini, a parte il bollo, a parte l'assicurazione, a parte la targa, a parte il casco, che sono sicurezze secondo me che ci dovrebbero sempre essere.
6: Niente.
7: Ma le biciclette invece,
3: bravo,
7: ne vogliamo parlare?
3: Bravo,
7: o forse
3: dai,
7: sono rimasto indietro io? Anche loro dovrebbero metterla.
3: Ma sì, mettiamoci un'altra tassa su un'altra cosa.
4: Perdonatemi,
3: dai.
4: Tutti quelli che vanno sulla strada e chiunque ha deve attenersi a delle regole, giusto? Perché le biciclette no?
3: Ma scusa, non ti puoi attenere a delle regole senza dover pagare qualche tassa?
4: Perché non ti ci attieni alle regole senza pagare? Perché la targa dice danno la targa gratis, qualcuno la dovrà fare qua la targa.
3: Ma,
4: quindi
3: scusa,
4: va pagato anche, anche materialmente.
6: Ma la marca da bollo?
4: La marca da bollo magari no. Mica sto di la marca da bollo, sto rispondendo.
3: Scusa,
4: che qualche
3: secondo,
4: soldo va tirato fuori.
3: Secondo. Per una volta che ancora. Cioè, allora facciamo così: se volete respirare, marca da bollo. Allora, mettiamo anche la marca da bollo per respirare, per l'aria. A questo punto vado in bicicletta, non inquino, poi ovvio se combino qualcosa mi fermi e mi multi, mi puoi multare, perché tanto
4: che
3: la targa non serve a niente, così come quella del monopattino.
4: Sì, non sto parlando della marca bollo, me ne può fregare di meno, secondo me è un
3: la
4: furto.
3: Targa è uguale, non
4: ma,
3: la vedi,
4: sì, ma
3: no,
4: qualcuno la dovrà costruire il pezzo di plastica,
3: non
4: va
3: lo
4: pagato.
3: Devi costruire, no, non devi proprio che... mettere nessuna targa, mi fermi,
4: no.
3: È così, ma perché
4: sì,
3: tanto
4: va identificata,
3: ma
4: la
3: che
4: persona,
3: vuoi identificare,
4: dai,
3: quello del monopattino che nemmeno si vede.
6: Vabbè,
3: gente.
6: Allora ragazzi, facciamo la quadra, il pedone che sbuca all'ultimo da dietro una macchina parcheggiata e si butta in mezzo alla strada, non vogliamo targarlo il pedone?
3: Sì, anche i cani, non li vuoi metti che ti attraversa il cane,
4: c'hanno il microchip,
6: il pedone no, il pedone va
4: quindi
6: targato,
4: quindi essere umano col microchip,
3: forza, certo. e galline, metti uno, c'è galline
4: a Piazza Carpegna. Vabbè,
5: studio Luci Venus, allora, siete pronti?
6: Va bene, oggi inizia la fase sperimentale, oggi faccio praticamente la bollatura posteriore di Flaminia.
3: Vai,
5: ti prego, no?
8: Giovanni, ma se c'è raccordo bloccato, ma come c'è traffico?
3: Capito? Cioè, queste sono le teorie di
4: questi
3: Giovanni.
4: Questi messaggi così che non sono veri, magari l'ha detto una settimana fa,
3: ma
4: ce l'ha visto, non ce lo manda adesso.
5: Ma non sanno, Giovanni, non sanno. Lasciali fare.
9: Spiegate a che serve la targa sul tubolare, ma chi la vede?
3: Te l'ho detto io, per fare cassa, ragazzi, infatti non funziona. Stessa cosa, bicicletta, mi fermi, allora a quel punto se commetto qualcosa mi fermi, ma tanto così non serve a niente, non è come quella dell'automobile, dai.
10: Ma invece la tassa sugli non la mettiamo,
3: è una buona idea.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: 6-7, attenzione, anche nel Morning Show di Radio Globo arrivano i giovani.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ma sappiate che, visto che state aumentando, sarà sempre più complicato per voi riuscire a sentire la vostra canzone.
3: Ma no, gli scoraggi.
2: Sì, sì, assolutamente, sì, bisogna metterli davanti alla realtà. Quindi, no, non è vero, dai, piano piano e prima o poi accontenteremo tutti.
3: 20 euro aiutano.
2: Certo, volevo arrivare.
4: Ma a chi?
5: Non siete dei buoni educatori, no, ve lo dico, no, non mi sembrate proprio.
6: Siamo montessoriani.
5: Non sembrate proprio.
2: Ragazzi, allora, io voglio mettervi subito davanti alla realtà delle cose. Perché ho detto questa roba? Perché se voi parlate con i vostri genitori e dite: papà, se allungate una mazzetta, probabilmente la mia richiesta da, che cos'era? Quindicesima, magicamente passa al secondo posto.
6: Sì, è vero.
2: E un po', cioè,
6: vero.
2: Capito? Quindi, insomma,
5: confermo che non siete dei buoni educatori.
2: E io confermo che ci vogliono 15. Ah, ecco.
3: E comunque siamo buoni educatori perché la società funziona così.
5: Ah,
3: devono imparare subito.
2: Comunque, ragazzi, qua si devono adeguare i ragazzi, ma siamo noi che ci dobbiamo adeguare a loro. Pensate che addirittura anche il Papa si è adeguato ormai al linguaggio giovanile.
6: È vero.
2: No, ragazzi, ieri ho visto una cosa meravigliosa. Ieri ho visto il Papa fare il 6-7.
6: Ma che poi hai visto che mossa hai fatto? In realtà i palmi sono in alto, non si capisce cosa fanno, sì, su TikTok, ma noi non siamo aggiornati.
2: 6-7, ragazzi, è questo meme che sta circolando, che è diventato virale ormai per questa generazione alfa. Sentite il Papa, sentite il Papa.
7: Come che fate? 6-7!
8: Salutano così, 6-7.
2: È il Papa che fa il 6-7,
9: Vinci, mais vinci, mais vinci, mais
2: vinci. Questa è la canzone,
9: è molto facile, prof.

0: concetto di sta canzone.
1: Non c'è non un c'è. Concetto, Gio, non
2: è
1: c'è
2: brain
1: un
2: rot, Giovanni. Capito? È un nonsense.
1: È un nonsense.
0: Ah. Marino Gaetano.
1: Sì, quando succede qualcosa, capito? I ragazzi reagiscono con 6-7.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Andiamo a chiudere questo primo appuntamento del Morning Show Replay. Tocca a voi adesso con i vostri vocali alla Globo WhatsApp 393-777-7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale.

0: to be. Jack Johnson, Upside Down, solo radio che suona, solo le migliori.
1: Solo le migliori. In FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: Ed eccoci qua di nuovo, le 6:02, martedì 19 maggio. In

0: A Lucifo, quando che dici il telegiornale, dillo un po' più piano. Sta attento a quello che dici, che sennò qui ti fanno nero.
1: È giusto, giusto. Però aspetta, fammelo prima salutare. Buongiorno Giovanni Lucifora.
2: Buongiorno Federica della Valle. Buongiorno Sidotti.
1: Sido, buongiorno.
3: Arrivare di lì a scoprire, di là, a scoprire che la macchinetta non va, ve lo sto dicendo.
2: Che macchinetta?
3: Quella delle merendine dell'acqua non va.
2: Quindi non mi interessa.
3: Mannaggia, ho una sete incredibile. Vabbè, ciao, buongiorno.
1: Effettivamente quella delle merendine.
2: Che se ne dica quella delle merendine adesso, al di là di quello che...
1: Al momento no.
2: No, non mi interessa, ma quella del caffè sì, però.
3: No, quella va, quella va.
1: Ah, okay, beh, allora a posto, dai, ci hai fatto prendere un colpo.
3: Ma io sede, ragazzi, voglio un po' d'acqua, mannaggia.
1: Guarda, sti juventini sono proprio clamorosi.
2: Veramente. Torna Conte?
3: Ma che ne so,
2: vabbè, lasciato il Napoli, quindi sì, davanti, sì.
1: C'è Mourinho pure, ho sentito che è
2: Real. Però Mourinho sembra che torni al Real.
1: Che bello essere radio romanista ogni volta la mattina presto noi che parliamo di calcio. Vabbè.
3: La intro.
1: Ma sì, dai, buongiorno a tutti voi là fuori, 06 89 28 996, chiaramente per parlare con il Morning Show di Radio Globo. Nella prima ora vi risponderemo noi a tutte le vostre noie, a tutte le vostre perplessità, quindi se volete potete cambiare argomento in qualsiasi momento. Ma poi c'è anche la Globo WhatsApp 393 777 7172. Andiamo a sentire un po' qualcuno già che è pronto con noi?
2: Certo,
1: no, a sentire, dai, poverini.
4: Buongiorno Radio Globo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno
4: Radio Globo. Buongiorno belli.
1: Buongiorno, andiamo a vedere invece come sarà la situazione oggi meteorologica.
2: Nuvolosità di passaggio oggi, temperatura minima 11 gradi, massima 23, allora avremo ampio soleggiamento al mattino, qualche nube sparsa al passaggio del pomeriggio fino alla sera. Durante la giornata temperatura massima 23 gradi alle 14 e adesso abbiamo grosso modo 11 gradi. Attenzione al fine settimana, ti aggiungo così.
1: In negativo o in positivo?
2: Nino. Caldo che neanche ti dico. All'inizio della tragedia. Inizio della tragedia che durerà
1: ancora,
2: fino...
1: Nino. Quale Nino. Tragedia? Giovanni, quale tragedia?
2: Che siete te e altri di quattro
1: che non volete il caldo.
5: Buongiorno martedì da Radio Globo. Buongiorno martedì da Radio Globo. Come sempre ragioneremo nelle liste del meteo e del traffico. Buongiorno martedì da Radio Globo.
1: Vado.
5: Buongiorno martedì da Radio Globo. Come sempre ragioneremo nelle liste del meteo e del traffico. E dai, dopo da Gianci.
6: The Morning Show on Radio Globo.
1: Meno male che ho un appoggio morale dall'altra parte del vetro, da Sidoti che mi annuisce con la testa. Vabbè.
2: Io spero di andare a vivere a Stoccolma.

0: successe di cose nelle ultime ore.
1: Beh, nelle ultimissime, anche perché abbiamo un'ultima ora dagli Stati Uniti.
0: Lo so benissimo. E queste cose successe sono messe in fila da Giovanni Lucifora.
1: In fila indiana.
0: Sì, ovviamente.
1: Allora, ultima ora dagli Stati Uniti a San Diego, in California, in un centro islamico c'è stata una sparatoria. Due uomini armati sono entrati nella struttura religiosa nel quartiere di Claremont e avrebbero iniziato a sparare alle persone che erano lì radunate, evidentemente per la preghiera. Gli agenti sul posto hanno neutralizzato la minaccia. Altre fonti dicono che comunque questi due, che hanno 19 e 17 anni, pensa un po', sono stati trovati all'interno di un'autovettura e forse sono suicidati. Il governatore ha dichiarato che è stato informato anche il presidente Trump. Siamo grati ai primi soccorritori. Sembra che alcuni soccorritori, un poliziotto in particolare, ha sventato quello che poteva essere un'ulteriore strage. Quindi al momento si sa di tre morti, almeno tre morti e diversi feriti. Questo quanto accaduto in America. Intanto l'Iran apre a un lungo stop sul nucleare. Trump ha bocciato la proposta ma ha sospeso l'attacco in programma nelle prossime ore e si stanno studiando le mosse con il team di sicurezza al Golf Club e ha pubblicato una mappa Trump e le frecce su Teheran. Il tempo stringe, ancora continua con l'intelligenza, chiamiamola così, artificiale. E poi io me ne andrei, prima alla flottiglia. Tu sai che sarà fermata nuovamente un'altra flottiglia di barche. Chiediamo, il ministro Tajani ha chiesto immediato rilascio dei nuovi italiani. Ci sono oltre 54 imbarcazioni salpate dal distretto mediterraneo turco di Marmaris in un nuovo tentativo appunto di rompere il blocco israeliano di Gaza. Ancora una volta sono stati fermati in acque internazionali, stavano portando medici e aiuti di questo tipo, ma evidentemente Israele anche in questo caso ha fermato tutto. E poi vediamo, in Italia ci sono le prime parole di El Kudri, praticamente dal carcere ha chiesto una Bibbia e un prete. Ha detto: sapevo che morivo. Parliamo ovviamente della tentata strage, che di questo si parla, di Modena. Non volevo far del male, ha detto. Poi ha sentito l'avvocato, che poi ovviamente poi sentiremo anche il corso della mattinata. Ha chiesto la perizia psichiatrica per il 31enne, sembra in una situazione di confusione mentale. Ha detto lui, l'avvocato gli ha detto quello che era successo e lui ha detto: ma una cosa molto brutta.
0: È il famoso si è chiusa la vena?
1: No, questo è proprio, purtroppo gli si è chiusa la terapia che stava facendo. Quindi è successo questo. Poi dobbiamo parlare delle Maldive, stiamo parlando infatti, individuati i corpi dei quattro italiani dispersi, quindi sono stati individuati, tra oggi e domani ci sarà il recupero. Alle ricerche partecipa il team subacqueo esperto con tre finlandesi che utilizzano dei sistemi avanzati. Operazione recupero prudente, hanno detto ci vorranno più giorni. Stasera, anzi ieri, c'è stato il rientro della salma di Gianluca Benedetti. E poi dopo vi do una buona notizia per lo stadio della Roma.
0: Vedremo. Allora tra poco sicuramente riprenderemo con Giovanni Lucifora. Intanto ancora buongiorno e lo facciamo anche con Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Life.

0: Buongiorno ragazzi, brava madre di Dio che finalmente arriva il caldo.
1: Dai,
0: brava.
1: Sì, finalmente. Le 6 e 12, questa è Radio Globo.
2: We are the morning show.
3: Siete in ritardo, dai.
4: Radio Globo.
1: Allora, caro Giovanni Lucifora, tra poco torno da te. Prima volevo dirti questa notizia che sicuramente non avrai tra le tue notizie, ma accoglierai molto con dispiacere, perché è venuto a mancare il signor Roberto Masieri. Chi è Roberto Masieri? No, non ridere, è una persona morta, non ridere. Intanto già per questo
5: stai ridendo tu.
1: No, non sto a ridere.
5: Guardate le camere.
1: Allora, secondo me è stata una persona molto importante nella sanità, ma una cazzata l'ha fatta, cioè almeno una tra le cose che lui ha istituito
5: non
1: una secondo
5: bene.
1: Me la scritta ambulanza al contrario merito o colpa sua, per di qualcuno dice è merito suo, qualcuno dice è colpa, cioè colpa. Per me è una roba inutile, perché come se noi non riconosciamo un'ambulanza abbiamo bisogno della scritta al contrario. Di fa, io su questo sposo Francesco De Carlo, che ha fatto anche un pezzo comico su questa cosa qua, perché effettivamente no, sei là e hai bisogno di leggere la scritta al contrario ambulanza per dire fammi un po' vedere se è veramente un'ambulanza. Ah sì, è scritto proprio bene, adesso la faccio passare, dai su. Non credo sia una, però tra le cose che ha fatto non c'è stata solo questa, perché è stato anche uno dei protagonisti della guardia medica, è uno che ha istituito la guardia medica, il servizio con medico rianimatore sulle ambulanze, è stato un dirigente della sanità molto importante. Su quella vabbè, era un po' così, tanto per la cronaca mi andava di dirtela. Giova,
5: hai
1: ecco,
5: fatto benissimo,
1: è tutto qua.
5: L'ha scritto, non ho mai capito perché fosse sempre al contrario.
6: Io sì, in realtà, ragazzi, è per l'elicottero.
1: Ma perché per l'elicottero?
6: Perché l'eli soccorso
5: perché se non leggo un'ambulanza.
6: No, è scritta specchiata, perché l'eli soccorso da su, dall'alto verso giù, al contrario, riesce a leggere ambulanza in maniera corretta e quindi si può andare
1: ma
6: nel punto
1: d'accordo
6: giusto.
1: Con te, ma è lo stesso motivo.
6: Almeno
1: per
6: credo,
1: ma è lo stesso motivo per gli automobilisti, cioè visivamente riesci a capire che un furgone con una cosa sopra, bianco e arancione, è un'ambulanza, cioè.
6: Sì, però è una cosa. Io sapevo che fosse per quello, ecco.
1: Che era questo fischio?
6: Forse è mio.
1: Ah, tu immagina, tu immagina la gente dall'elicottero che fa. No, ma che è un'ambulanza? Ah no, è un corriere Amazon. No, mi sa che è un'ambulanza. Ah no, c'è scritto. Dai, su. Boh, non lo so, così è un pensiero mio. Comunque, 6:15, torniamo da Giovanni Lucifora.
5: Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato da comitati e associazioni contro il taglio e la ripiantumazione di 26 alberi, sai dove? Nell'area di Pietralata, in cui sarà costruito lo stadio della Roma, con le relative pertinenze progettuali. La prima sezione del TAR del Lazio si è così espressa sia sulla legittimità che sulle motivazioni dell'impugnazione e ha stabilito che tanto il ricorso quanto i motivi aggiunti sono da ritenersi, virgolettato, comunque infondati nel merito e pertanto vanno respinti. Questo è quanto si legge nella sentenza che è stata pubblicata. Il progetto, ricordo, contempla un impianto da 60.605 posti con una curva da 23.000 posti, tra le più grandi d'Europa.
1: Più dell'Olimpico?
5: No, la grandezza dello stadio sarà più, non è più l'Olimpico, l'Olimpico c'ha più posti.
1: Ha più posti.
5: Però la curva è più ampia, questa, da quello che sto capendo, perché da 20.000, sotto i 20.000 l'Olimpico, questa da 23.000. È proprio un'altra concezione di stadio.
1: Okay.
5: La stessa cosa sentivo poi, anche questo è il corso della mattinata, lo ascolteremo, Claudio Lotito, che ha parlato dopo il derby.
1: Sì, l'ho sentito.
5: E ha detto che praticamente alla fine del 2027 a Pianera 550 milioni, così ha detto.
1: No, lui ha detto che li finirà di pagare.
5: Nel 2027.
1: L'ha detta così proprio, come hai detto tu.
5: 550
1: milioni, sto serendo. Cioè,
5: esatto,
1: milioni,
5: esatto, saranno appianati e da lì creerà una società immortale, ha utilizzato questo termine.
1: Sì, ho sentito anche questo.
5: Società immortale, e potrà appunto poi con lo stadio cambierà proprio la storia della Lazio, perché ha intenzione di fare lo stadio, sapete che la storia dello stadio Flaminio staremo a vedere. E ha detto, miei cari, che quelli che vanno allo stadio stanno strumentalizzando la Lazio. ha detto così. Astruzzi. Perché lui ormai parla così.
1: Lui parla così.
5: E lui ha parlato quando è uscito poi dalla finale del tennis con Sinner, ha fatto i complimenti a Sinner. Sì. E ci ha tenuto tanto Sinner i complimenti di Lotito.
1: Guarda, se c'è un'altra cosa che ha detto ai tifosi della Lazio, non so se ti è sfuggita o non l'hai voluta dire, ha detto che certi non vogliono proprio aspettare. Cioè, mo c'hanno sta cosa che vogliono tutto sta Brescia.
5: Però perché lui ha detto: io sono 22 anni che gestisco la Lazio e ho vinto 6 trofei. Io dico tra parentesi,
1: metteci una pezza.
5: Esatto, tra parentesi, la sua espressione era: metteci una pezza.
1: Esatto.
5: Amici della Lazio, metteteci una pezza.
1: Esatto.
2: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
4: Buongiorno, belli.
2: Wait for me. I'll be back.
7: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. FulvioeFedericaCarni.it.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
14: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
15: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
14: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
15: Anche a noleggio, tutto incluso.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
15: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
17: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
18: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
19: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
20: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
21: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
22: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
23: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
22: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
24: Wow, ma
0: Che è successo alla tua casa? Fantastica!
3: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
12: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
24: L'ho scritto al contrario, è stata fatta perché non tutti sono svegli che capiscono che dietro hanno l'ambulanza quando dai. Guidano e quindi la leggono ma meglio. Dai.
25: Ambulanza scritta al contrario perché dallo specchietto puoi leggere correttamente, dallo specchietto della ah. tua auto.
1: Ah, ok. Io vado, fai te Giova, dai, ti metto alla base.
5: Dove vai?
1: No, ti metto alla base, dai. Ma non mi va, non mi va, se c'è sta gente che mi deve scrivere queste cose non mi va più.
5: Che
1: prego.
5: Ti hanno scritto?
1: Quello che hai sentito.
5: Ah, detto cioè, fai. Al contrario.
1: Il problema non è, ecco. Non è il fatto dell'ambulanza scritta al contrario, è la scritta, è quello che dicevo io, è la scritta. Ma tu la vuoi sta gente che ci ascolta?
5: Ma sì, però non mi adiro così, cioè,
1: no,
5: sì,
1: io mi adiro.
5: Vabbè, ma
1: mi adiro proprio, guarda, sono adirata.
5: Non ti adirare troppo.
1: Sono adirata proprio,
5: non ti adirare. A me vanno bene tutti. Tanto
1: io no,
5: ma
1: non la voglio.
5: Ma le critiche ci saranno sempre.
1: Ce ne abbiamo pure troppi, hai visto da disascolto? Ce ne abbiamo pure troppi. Ma che?
5: Lo so.
1: Per favore, non ci ascoltare più, prego.
5: Ecco, gliel'hai chiesto proprio ufficialmente.
1: Prego.
5: Operazione dei carabinieri ad Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno e nelle province di Roma, Terni, L'Aquila, Reggio Calabria e Novara nei confronti di 19 soggetti gravemente indiziati a vero titolo di traffico internazionale di droga, ma non solo, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi. Un'indagine del 2021 che ha svelato l'esistenza di un'organizzazione criminale radicata ad Aprilia, che era attiva anche in Umbria, Toscana e Piemonte. La droga veniva dal Belgio, veniva importata grazie anche a esponenti vicini all'Andrangheta, in particolare della Cosca Morabito. Sequestrati di oltre 90 kg tra cocaina, hashish e marijuana e anche un ingente quantitativo di armi, compreso un fucile mitragliatore. La particolarità di questa notizia, oltre a tutto quello che già vi ho detto, è che tra gli indagati figura anche un dipendente del Ministero dell'Istruzione, del MIUR, che avrebbe fornito supporto tecnico per la coltivazione della marijuana in serra.
1: Ma
5: ovviamente ne sapremo di più poi nelle prossime ore.
1: Come Breaking Bad, uguale, un professore.
5: Sì, però questo l'hanno beccato, Breaking Bad ne sembra che l'hanno beccato alla fine. Mi sembra
1: oddio.
5: Che no. Lo sai, non me lo ricordo.
1: Oddio. No.
5: 06892899.
1: L'hanno beccato. No. Beh, che facciamo?
5: 393777.
1: Spoileriamo una cosa 72. Di 15 anni fa, dai.
5: Questo perché qualcuno deve vedere.
1: Sì.
5: Ah, hai ragione.
1: Dobbiamo aspettare.
5: Non ci avevo pensato a questo. Prima avrebbe tentato di strangolare la convivente, poi l'avrebbe colpita con un coltello, ferendola al viso. In manette un uomo di 72 anni di Labico.
1: Ah, sì.
5: O
1: sì.
5: Labico.
1: Credo sia Labico.
5: Labico.
1: Sì,
5: vero?
1: Credo sia Labico.
5: Amici di Labico 393777.
1: No, che fai? Spoiler un paese.
5: Che fai? No,
1: esatto.
5: Vabbè, allora non ce lo dite. A chiamare i carabinieri è
1: più nessuno.
5: Esatto. È stata la stessa vittima che non esiste, che si sente Labico.
1: Sì, giusto.
5: No, poverina. 68 anni, era riuscita a rifugiarsi in una stanza della casa e ha avvertito la figlia del convivente. L'uomo è stato poi bloccato senza opporre resistenza, ha ammesso le proprie responsabilità. La donna invece è in prognosi riservata all'Umberto I. Nella casa si sono trovate copiose macchie di sangue. La posizione del coltello e degli indumenti hanno permesso ai carabinieri di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sequestrati l'arma, i telefoni cellulari e l'abitazione. L'uomo è nel carcere di Velletri.
2: The most fabulous radio show of the
1: world. Dove c'è fracasso però.
2: The Morning Show.
25: Buongiorno ragazzi e buongiorno al Morning Show.
2: Radio Globo.
4: Oh Gabriele, buongiorno. Ieri non c'ho avuto tempo perché purtroppo ho guidato tutta la notte e quindi la mattina non ero in condizione di sentire la radio, anche perché a Milano non si sente, ma ieri notte mentre tornavo mi sono sentito il podcast di Spotify e nessuno ti ha insultato, nessuno ti ha ricordato che tu sei un gobbo e quindi ti sei attaccato al maglia di sta Fiorentina che ci ha fatto sto favore. Cade niente Champions League.
1: Allora, due cose devo dire su quest'altro ascoltatore qua, che non vorrei neanche lui, poi te la butto là. Allora, primo,
5: non vorresti in che senso?
1: Non lo vorrei come ascoltatore.
5: Ma tu non vuoi
1: oggi,
5: nessuno?
1: Oggi non li voglio. Che devo fare? Oggi non li voglio.
5: Un'altra parte.
1: Allora, uno che è andato a Milano ieri non ci ha ascoltato già per questo, senza avvisarci, e va bene.
5: Poverino, andato a lavorare.
1: Chi se ne frega, però lo dici, vado al lavoro, non l'ascolto. Esatto. Se siamo una famiglia, devi essere comunque presente anche in questo. L'altra cosa è che quanto è cazzaro pure quest'altro qua. Ho ascoltato il podcast. Sì. Ho ascoltato il podcast e nessuno l'ha insultato.
5: Su Spotify.
1: Quale podcast?
5: Non facciamo il podcast noi.
1: Giova, c'è un podcast 6, nostro?
5: 7. No, non c'è.
1: Del 6-7, non mi pare, no?
5: Però ha detto che nessuno ha ascoltato. No, ma c'è il podcast nostro.
1: Del 6-7. E se non fa sto cazzo che
5: non
1: so io,
5: devi
1: io faccio.
5: Fare mai
1: Giovanni,
5: così,
1: scusa, no, non c'è, non ci può stare il dubbio.
5: Non l'hai fatto ieri. Sì.
1: Nei podcast siamo io e Gabri, no? Che facciamo queste cose qua.
5: Più bravi.
1: Credimi, non c'è il podcast del 6-7.
5: Non c'è.
1: Va bene, 6:28. Buongiorno. Andiamo a vedere altri che scrivono qua, che mandano messaggi alla Globo WhatsApp.
7: Vedi, tu quando stai in macchina e guardi nello specchietto, non è che vedi tutta l'ambulanza tutta intorno.
1: Okay.
7: Lì vedi solo il muso. Il muso c'ha il vetro, che è grosso, c'ha i fari, c'ha. Capito? Quindi è finita l'ambulanza. Vedi un po' di bianco, un po' di arancione, ma poca roba. Quindi non te ne accorgi bene. Ecco perché c'è la scritta. Cioè non è che la vedi per intero l'ambulanza.
1: Sì, vabbè, però ha delle caratteristiche anche non solo. Vabbè, dai, non dire
5: sulla scritta. Mi sono ingarellato sulla scritta.
1: Sì, mi sono ingarellato, dai.
5: Ma spiega.
1: Ma che spiego? Ma l'ho già spiegato. Ma se uno è arrivato mi ha spiegato. No, perché sai, l'ambulanza è scritta al contrario. Cioè, veramente mi stai a spiegare una cosa del genere? Dai, su.
5: No, vabbè, però magari te lo spieghi tu, magari lui sa quella cosa, magari è errata, e tu gli dici, caro ascoltatore.
1: No, non sono
5: amico,
1: così, non mi va.
5: Chiedi di rompere io, cioè
1: esatto,
5: questo
1: devi fare. Esatto.
8: La cosa grave è che oltre a dire che ha scritta al contrario perché così tu la vedi dallo specchietto, è che questi hanno pure diritto di voto. Giustamente, vedete, da quello che ho capito, stava dicendo che non lo sai che quella è un'ambulanza? Che te ce lo devono scrivere? Non lo so. Grande,
1: vabbè, prego, non ti preoccupare. Sono le 6:30. Un altro disco che piace tanto a Giovanni Lucifora, lo sento, sì.
5: Oh yeah.
1: Questa è l'ISO.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Oddio, Fede, che orario fate voi? 6-7 6-7
2: vero? Buongiorno signori, abbiamo parlato anche di Labico stamattina.
3: Se dice Labico, ci sta 100 anni, no, te fai un amico.
2: No,
3: è proprio vero.
2: No, grazie. Amore mio, però,
4: No, grazie.
2: No.
4: C'ha
2: ma non è vera, non è vera,
4: no,
2: questa cosa.
4: Non si dice Labico?
2: Sì, si dice Labico, sì. No, aspetta. Lui ha detto, non è che si dice Labico, è il detto, senti.
3: Se dice Labico, c'è sta 100 anni, te fai un amico, è proprio vero.
2: Allora, ho capito che a Labico copiano pure i detti, perché il detto questo è di Monterotondo,
4: però
2: Monterotondo, Monterotondo antico.
4: Ah!
2: Non ci rubate le cose, per favore, dai, su.
4: È vero.
5: Federi, ma che ti è successo, Federi, che torno del culo stamattina?
2: Sì,
5: che
2: sì.
5: Ti è successo? Qualcosa dicelo a noi, diccelo. Che hai combinato?
2: Ma le solite cose, il muto, il terrazzo,
4: quindi
2: il bagno del Giovanni.
4: Ma quello è il bagno mio, che ti ha fregato.
2: Lo so, però ne sono preoccupata.
4: Cioè, ti accolli...
2: Io sono preoccupata per gli amici miei. Adesso
4: certo,
2: io devo fare delle cose elettriche a casa di Roberto Marchetti. E sono preoccupata.
4: Ecco.
2: Ho detto, facciamo la lista.
4: Ma
2: facciamo...
4: io sono preoccupato per Roberto.
2: Per...
4: che faccende, capito? Rimane con la scossa, povero Robby. Povero Roberto.
2: Perderemo uno speaker radiofonico per colpa mia.
4: Senza dita, perché faccende l'interruttore, si brucia tutto. Povero Robby.
2: Allora, 6:34, buongiorno, siete nella prima ora del Morning Show di Radio Globo.
6: Ma a noi, se sta scritta ambulanza, scritta al contrario, de traverso, per sguiscio,
2: esatto.
6: Ma che ce frega?
2: Frega?
6: A noi quello che ci interessa è sapere che so qui i cosi neri, Federico, su raccordo, quei led verdi, bianchi e rossi.
4: Ha ragione.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
2: Io qua arrivano ancora cose sull'ambulanza. Io basta, non so se prendo. Che faccio? Mando ancora. Facciamo un'ora così, scusami.
4: No, un'ora così,
2: Gabri,
4: no.
7: Scusate, io intervengo un attimo, no, non c'entro con l'ambulanza. Però molti ascoltatori mi scrivono: ma perché non mandi il mio messaggio?
2: Oppure ma non è che mandi il tuo messaggio,
7: no,
2: sono di mille.
7: Mi hai bloccato e tutto. Voglio dire a tutti, non blocco nessuno, ragazzi. Siete tantissimi. Mi arrivano mille messaggi. Di tanto posso. Cioè, vi chiedo scusa se non li mando. Lo so che ci tenete, però me ne arrivano tantissimi per quello. Ciao,
2: vabbè,
7: vado via.
2: Vabbè. Allora,
4: vabbè,
2: intanto.
4: Comunque sotto pagamento, mi avevi detto che qualcosa.
7: Sì, sì, cioè, a me 10K al mese. Cioè,
4: ok.
7: Dovete capire che sono
2: 10K. Mamma mia,
4: era capire.
2: Quindi,
4: ma
2: tu alzeresti per 10.000 euro già?
4: Al mese? 10.000 euro al mese? Certo, per star sempre molto meno.
2: Ah, sì.
4: Grazie.
2: Va bene, Giova, lancetto con te e poi. Ah, così poco prendi?
4: 10.000.
2: Cioè, meno di 10.000 tu?
4: Di poco.
2: Di poco, sì, infatti, sì. Immaginavo.
4: Dico, di poco. Cioè, poco. Esatto. Discussione per la musica sfocia nel sangue, ve lo racconto tra poco.
2: È finito così il lancetto?
4: Il lancio è questo, la notizia è un'altra cosa.
0: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
5: Vabbè, dai, raga, ambulanza, si capisce che un'ambulanza è un furgone, non è come la macchina della polizia che c'è scritto polizia, se no poi ci salgono i carabinieri.
2: Meno male.
0: Radio Globo Meteo.
8: Una buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di martedì 19 maggio nel complesso buona sul Lazio, con tempo per lo più soleggiato, fatta eccezione per locali disturbi nelle ore pomeridiane nelle zone interne delle province meridionali. Annuvolamenti potranno favorire localizzati piovaschi, ma dureranno poco. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 22-23 gradi, ma in considerevole aumento nel corso dei prossimi giorni grazie ad una rimonta dell'anticiclone, a garanzia anche di stabilità e bel tempo finalmente. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra nuova app Trebi Meteo.
0: Radio Globo.

0: La filosofia di Radio Globo è molto semplice. Noi suoniamo solo le migliori. We play only the hits. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
9: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
10: Per legge tutte le vetture e veicoli di ordine e servizio pubblico devono presentare la scritta inerente al gruppo di appartenenza. È una legge, punto. Le chiacchiere stanno a zero, Federica. Non fare la splendida.
11: Che c'hai? Eh? Che c'hai?
12: No, no, niente, niente. Questo va in giro con la maglietta con scritta Armani, perché lui c'ha bisogno della scritta qua con scritto Armani e con le cose così.
13: Respira, Federica. Respira, dai.
12: Sì.
13: Non è un utente di Radio Globo. Okay. Non è un utente di Radio Globo. Respira.
12: Non è un utente di Radio Globo.
14: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go, go, go, go, go, go.

0: maggio ci siamo lasciati prima della pubblicità con Giovanni Lucifora che ci ha fatto un piccolo lancetto su una rissa di quelle fatte bene.
1: No, non è una rissa, ma è una discussione.
0: Discussione?
1: Ci vogliono più di tre persone. Sì,
0: ah,
1: perché...
0: sì, ma sul serio, sì, c'è la regola?
1: Sì, credo che sia una cosa del genere.
0: C'è la regola matematica, cioè rissa e...
1: rissa non può essere fra due persone.
0: Ah, ok, giusto, se no è una zuffata.
1: È una discussione, parte come discussione in questo caso, okay. La zuffata non so cosa sia. È una discussione, cos'è la zuffata?
0: La zuffata.
1: Si azzuffano, cioè
0: prima
1: i ragazzini.
0: C'è la discussione.
1: No, sono azzuffati,
0: sono menati. Siamo in radio.
1: Molto bene. Una discussione per la musica troppo alta sfociata nel sangue. Un uomo è stato accoltellato al petto con un paio di forbici in via Flavio Stilicone per una lite tra condomini. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Tutto accaduto quando il condomino di 68 anni è andato a bussare alla porta da dove proveniva musica ad alto volume per chiedere di abbassare i decibel, ma a quel punto la situazione è degenerata. Ma davanti
0: anch'io
1: all'uomo...
0: l'avrei fatto. Cioè, uno che mi suona e mi dice: senti, devi abbassare i decibel, io do in destro.
1: No, questo lo diciamo noi per non ripetere la parola volume.
0: Ah, giusto. Ah, non è che gli ha detto così. Poi a via Flavio Stilicone, sulla Tuscolana, non penso che c'è uno che fa la... Senti, che mi puoi abbassare i decibel, per favore?
1: Stiamo filtrando la notizia per appunto esporla.
0: La stai facendo giornalisti.
1: Esatto.
0: Ah, okay, ok.
1: Davanti all'uomo che protestava si è presentato un 29enne italiano che ha accoltellato al petto l'altro con un paio di forbici. Il ferito non verserebbe in pericolo di vita, per l'aggressore invece sono scattate le manette con l'accusa di tentato omicidio. A intervenire sono stati gli agenti del commissariato Prenestino. Adesso, se tu cambi la base, mi fai un favore, perché facciamo un rullino.
0: Ma come no?
1: No, stavo dando questa notizia, è questa accoltellata con una musica d'amore sotto.
0: Ma non è d'amore, non è d'amore, questa è trionfo, cioè, esatto, trionfale.
1: Perché guardi lui?
0: Ho sbagliato pure base, perché ho messo la base trionfale, però stavamo sulla Tuscolana, giustamente sbagliato. Sì.
1: L'Iran apre un lungo stop sul nucleare, Trump boccia la proposta ma sospende l'attacco in programma nelle prossime ore. Il presidente americano studia le mosse con il team sicurezza al Golf Club e pubblica la mappa con le frecce su Teheran. Il tempo stringe. Ultima ora a San Diego, spari in un centro islamico, almeno 3 morti e diversi feriti. 2 sospettati hanno 17 e 19 anni e sarebbero morti per ferite autoinflitte, quindi sarebbero suicidati. Intanto a New York è stata rafforzata la sicurezza nelle moschee. Modena e il Cudri chiede una Bibbia e un prete. Sapevo che morivo, non volevo far del male. Stiamo ovviamente parlando dell'investimento di Modena. L'avvocato chiederà la perizia psichiatrica per il 31enne. Sembra in una situazione di confusione mentale. Israele sequestra le barche della flottiglia. Bello. Tajani, chiediamo il rilancio immediato dei 9 italiani. Si tratta di oltre 54 imbarcazioni salpate dal distretto mediterraneo turco di Marmaris in un nuovo tentativo di rompere il blocco israeliano su Gaza. E poi vi chiudo con le notizie dalle Maldive. Individuati i corpi dei 4 italiani dispersi, tra oggi e domani in recupero alle ricerche partecipa il team subacqueo esperto con 3 finlandesi che utilizzano sistemi tecnici avanzati. Operazione recupero prudente, ci vorranno più giorni. Stasera il rientro della salma di Gianluca Benedetti.
0: Grazie Giovanni Lucifora. Intanto

0: Se lasci i pad a questi che dicono un sacco di cazzate, piuttosto sentiamo, raccontaci quello che ci devi finire a raccontare ieri.
1: Ieri, sì.
0: Che a quanto ho capito doveva essere importante.
1: Immagino. Dive into me su Globo.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Hai mai buttato, avete mai buttato qualcosa di importante o di prezioso per sbaglio? Ti è mai capitato, Giova?
3: Guarda, no, non mi viene in mente nulla. Poi magari qualche stupidaggine l'avrò anche fatta, per carità. Però no, non mi viene in mente nulla.
1: Sai quelle persone che magari vanno a buttare l'immondizia, sì, e buttano la borsa e poi vanno al lavoro con l'immondizia?
3: Ah, che
1: queste
3: scambiano.
1: Queste robe qua.
3: Beh,
1: che
3: quello è molto, ecco, di quello io ho molto timore, perché mi capita. Fino
1: è capitato?
3: Io, sì, no, però è probabile che possa capitare, che io fino a quest'ora ancora non sono sveglio.
1: Ti può capitare. Ma anche a me capita anche la sera. La sera
3: tutto.
1: Sul tardi comincia a sbiascicare un pochino. Però ci sono persone che magari per distrazione hanno buttato cose, oppure che il compagno o la compagna ha buttato cose per loro, per conto loro. Oppure tipo me, mi è capitato, sai quando ti crei una cartella, no? Una cartellina dove metti tutte le ricevute delle
3: sì,
1: multe, che ne so, fatture, cose, pagamenti, cose così. Dice, la metti là, poi a un certo punto fai le pulizie generali in casa e fai, vabbè, ma che ci devo fare con questa cosa qua? Mi è capitato più di una volta, cioè,
3: e l'hai buttata.
1: Sì, però non pensando che poi un giorno quei signori dell'agenzia delle entrate vengono là da te e ti dicono
3: un riscontro.
1: E ti dicono, noi però non ci risulta un bollo del 2054, anzi del 1954. Ma io non ero nata, ce lo devi dimostrare.
3: Certo.
1: Ma non ce l'avevo la macchina, ce lo devi dimostrare. Ma io ho pagato.
3: Non ero nata, ce lo devi dimostrare.
1: Devi dimostrare tutto questo e quindi non ce l'hai. Ecco perché oggi pago tutto online, perché ho paura, almeno
3: c'è
1: mi rimane. Quando mi dicono, ci sono delle persone che mi fanno, no, io online ho niente, io ho bisogno del cartaceo, se no come faccio a ritrovare le cose?
3: So.
1: Mi sa che è proprio il contrario. No, però effettivamente, come questo tipo, questa notizia di un mese fa, di questo tipo a Trieste, che ha gettato per errore 7.000 euro.
3: E come fa? Cioè proprio in banconote?
1: Involontariamente, nella spazzatura.
3: Banconote o un assegno? Che cosa?
1: No, erano contanti, frutto di un...
3: Non l'ha visti?
1: Perché pochi amici carabinieri. Cioè 7.000 euro in contanti, desti tempi ti possono fare anche dei controlli per questa roba qua. Erano i risparmi.
3: Vabbè, 7.000 euro non è che sia una cifra.
1: Non è che sia una cifra, ma legalmente un po'. Allora faccio come quello di prima che dice per legge. Per legge. Aspetta, come ha fatto la voce? Per legge, sì, per legge le auto c'è la scritta polizia, carabiniere, ambulanza. Ecco, per legge non puoi avere 7.000 euro in contanti oggi, no?
3: Ah no?
1: No, non ce li puoi
3: non
1: avere.
3: Non ce li puoi avere.
1: E quindi questo tipo qua per sbaglio li ha buttati nella spazzatura. Magari è successo a qualcuno di aver fatto.
3: Sì, però basta buttare 7.000 euro.
1: Per legge,
3: Te sei svegliato strano questo per buttarli. Cioè, per non accorgersene.
1: Magari erano, che so, dentro una busta. Una bustina,
3: che non era
1: messi,
3: tutto chiuso.
1: Messi così, capita. Qualcuno si è ritrovato là con i piedi in aria e dentro
3: al cassonetto a cercare i soldi.
1: Li ha trovati perché ha chiamato i carabinieri. Ci hanno messo 2 giorni di lavoro, di ricerche, li ha trovati. Certo che è strano anche che delle volte chiami i carabinieri anche perché ti sei perso un iPhone.
3: Certo.
1: E con l'iPhone hai il trova iPhone e quindi sai esattamente dov'è l'iPhone. Ma i carabinieri ti dicono, non possiamo però andare in casa di quella persona là. Ma io lo so che sta là dentro l'iPhone.
3: Lo so, ma è un po' una privata, non puoi entrare.
1: Lo so.
3: Allora, il carabiniere almeno non può entrare, neanche te, teoricamente.
1: No, effettivamente no.
4: A Federico, mentre buttavo i rifiuti, ho buttato pure le chiavi della macchina.
1: No.
4: Perché ce l'avevo in mano. Che te devo dire? 227 euro di spesa. Vabbè.
1: Madonna, capisci? Cioè, la copia delle chiavi delle macchine di oggi costa così più o meno, quindi sì, succede una roba del genere, magari hai 2 buste in mano. Va bene, che faccio? Salutiamo?
3: È arrivato il momento.
1: Io non lo chiedo agli ascoltatori, ovviamente, di ricordarmi di riprendere questo discorso domani.
3: Ma chiediglielo invece.
1: No, non glielo chiedo.
3: Dai,
1: chiediglielo tu, guarda.
3: Allora riprendiamo.
1: No, quello per legge.
3: Lo so, oggi me l'avete fatta stranire e
1: no,
3: di conseguenza mi prendete le vostre responsabilità, perché insomma la devo sorbire io tutto il giorno.
1: Per legge,
5: tutte le vetture.
3: Lo so, ecco. E ricordatele questa cosa domani, se non va ricordate uguale comunque.
1: Esatto.
3: State tranquilli, ce ne frega niente. niente.
1: Esatto. Va bene, grazie Giovanni Lucifara.
3: Grazie per chiamare a lei, grazie a quello juventino di Sidoti.
5: Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie, grazie.
5: Grazie a tutti.
1: È stato lì a sudare per voi, a prendere messaggi e a fare tutte queste cose tutte importanti. Ah, mi raccomando, sistema bene il podcast e pubblicalo,
5: quello. Sì, come no?
1: Six
5: Seven, voglia.
1: Grazie da Federica Della Valle, torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Adesso il Morning Show vi accompagnerà fino alle 10. Ciao.
6: Per legge tutte le vetture e veicoli di ordine e servizio pubblico devono...
7: Wait for me, I'll be back.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
9: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99.
8: Sabato 23 e domenica 24. Open Weekend Super Promo AutoEquip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9 euro.

0: Vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
1: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
2: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
3: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
4: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
5: Con Fulual, naturalmente.
4: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili.
5: Scopri tutta la collezione su Fulual.com.
4: Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Sabato e domenica aperti.
10: La spesa?
11: Fatta.
10: La lezione di Pilates?
11: Fatta.
10: La visita al museo?
11: Fatta.
10: Lo screening per il tumore del colon retto?
11: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
10: E il rinnovo della patente?
12: Oh no!
13: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash.
14: Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17. Tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Flash, flash, flash. Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17. Inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci. Solo su cashglobo.it. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
15: Ehi, ma dove corri?
16: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
15: Tranquilla, vai da Corsetti.
16: In farmacia.
15: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
16: Davvero tutto lì?
15: Tutto, veloce e vicino.
16: Mi hai salvata.
15: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
17: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
18: voci artefatte
17: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.

0: Jingle, ladies and gentlemen. Dopo il pre con Federica e il buon Giovanni, beh, si comincia il morning show di Radio Globo. Non vi lascia soli nemmeno questa mattina. Pensate che avremmo potuto farlo rimanendo a letto e invece abbiamo scelto, ma proprio liberamente, di venire qui a coccolarvi anche questa mattina. Anzi, addirittura dopo, se volete, mandiamo Flaminia con la coda da puzzola a portarvi la colazione a letto.
1: No, no,
2: e
1: no,
2: dove l'attacchiamo?
1: No, ma gli ascoltatori lo sanno.
0: Mamma mia, ma per gli ascoltatori questo è altro, dovresti fare, no?
1: Ah, dici? Sì. Non basta quello che già faccio.
0: Ma che fai? Ma che fai?
2: Ah, la colazione che lei porta è con il buon Giovanni, che è il nuovo biscotto del Mulino Bianco.
0: Ah, sì, davvero?
2: Il buon Giovanni.
0: Il buon Giovanni si chiama. Ma il buon Giovanni, però, anche lui dovrebbe essere abbigliato in un modo particolare. Perché non gli presti quei chaps che c'hai tu, che ogni tanto utilizzi?
2: Quei chaps, Giova, il figurone, eh?
0: Ma mi sa di no, mi sa che non li vuole.
1: Giovanni, aiutami, aiutami.
0: Ma che t'aiuta?
1: Sei sempre lì a far il vago.
3: Lascia passare.
0: No, quello sono io. Ciao, buongiorno a tutti, sono Massimo Vago. Bene, buongiorno Capri Venus.
2: Buondì, buondì.
0: E buongiorno a Giovanni Lucifora, che avete già sentito lavorare duramente nella prima parte del mattino, ma che adesso ritorna però.
2: L'hai sentita tu la prima parte del mattino?
0: Assolutamente no.
2: Ecco perché dici questo.
0: No, questa mattina invece stavo imprecando contro il traffico, perché stamattina è partito subito, quindi Gio, non mi dire come ieri, oh, oggi è tutto tranquillo, non c'è niente.
2: Perché infatti oggi non c'è sciopero.
0: C'è sciopero, non c'è sciopero.
3: Volevo dire una cosa, oggi è tutto tranquillo, non c'è niente.
0: Sei un bastardo.
3: Quello volevo dire.
0: No, ho beccato i lavori, stiamo rinnovando la rete elettrica per darti un futuro migliore, hai visto i cartelli, no? Oppure c'è la rete idrica, però il problema è che mettono quei soliti semafori di cui abbiamo già parlato.
1: No, vabbè.
0: Quelli che durano 12 secondi per quanto riguarda il verde e 4 giorni per quanto riguarda il rosso. Quindi adesso va a capire un po'.
2: Guarda, io li ho avuti per giorni e giorni davanti casa, no? Perché stiamo facendo i lavori per la fibra, finalmente mi contattano, veniamo a metterti la fibra a casa. Ieri vengono, dicono, ah sì, vedi, quello è il tombino della fibra, però ci hanno passato l'asfalto sopra.
0: Ma come?
2: E se ne sono andati.
0: Ma come? Scusa.
1: Stai scherzando.
2: Beh, mancava un pezzetto.
0: È incredibile. A me è venuto Sinner a passare la fibra, sai che fa la pubblicità. Ah, peraltro ieri leggevo che insomma solo con la pubblicità mi guadagna quasi un cinquantino di milioni, Fate un po' voi. Poi dici, non mi viene a passare la fibra lui a casa, ma ce deve venire.
2: Minimo.
0: Come, ragazzi?
1: Stamattina è venuto a farmi il caffè a me, penso un po'. Sì, sì, con le cialde.
0: È vero, perché fa la pubblicità anche di quello.
1: Pure di quello.
0: Beh, ragazzi, allora, ci sono tante cose delle quali dobbiamo parlare. Beh, per esempio, rimanendo nell'ambito dello sport, è tornato a parlare Lotito, perché insomma, dopo il derby, qualche dichiarazione magari, insomma, ce l'aspettavamo.
3: Ha parlato,
0: no?
3: Di Sinner, ha parlato perché era gli internazionali, che li stava guardando. Si era addormentato pure là. E praticamente ha parlato del derby, ha detto delle cose che nessuno sapeva, no, che magari già ci aspettavamo. Non so se adesso lo dirà, ma sono 550 milioni di debito.
0: Milioni, ha detto così.
3: Milioni.
0: Sentiamo se ha detto milioni.
4: Sicuramente per un presidente non avere la presenza dei propri tifosi chiaramente non è una cosa positiva. È altrettanto vero che nel momento in cui ci sono delle posizioni strumentali, uno di necessità fa virtù, deve, come dire, in qualche maniera cogliere quelli che sono, cercare di cogliere quelli che sono gli aspetti positivi rispetto agli aspetti negativi. Io ho detto sempre, perché qualcuno lo dimentica o forse diciamo così dà per scontato, che quando presi la società chiaramente c'era una situazione drammatica, la società era fallita. Oggi l'abbiamo riportata in una condizione di massima tranquillità e soprattutto stiamo lavorando sulla prospettiva di renderla immortale attraverso la realizzazione dello stadio.
5: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Allora, sono delusissimo perché non ho sentito milioni.
3: No, c'è un altro pezzo, lo diceva dopo, sentito. Ma insomma, potremmo fare la radio Lotito, insomma.
0: Vabbè, sarebbe bello invece, un giorno
3: già
0: solo
3: ce l'ha,
0: Lotito 24 ore su 24.
3: Già ce l'ha.
0: Già ce l'ha.
3: È quella della
0: già
3: Lazio.
0: Già ce l'ha. Vabbè, comunque, ecco, insomma, dice, stiamo lavorando per quello che sarà il futuro, no? Quindi con lo stadio poi la Lazio diventerà immortale.
3: Quale stadio?
0: È
3: il Flaminio. stadio, che poi se lo prende in nuoto. No, io volevo solamente dire a tutti gli amici della Lazio, quindi nonostante insomma il derby è andato come è andato, nonostante non saranno qualificati nelle coppe europee, nonostante tutto sarà pianificato il debito tra un anno, la Lazio diventerà immortale, mi rifaccio alle parole del presidente, è lo Tito, quindi che vi protestate? Hai detto che stanno strumentalizzando. E quindi cosa? Non si è capito, nel senso non l'ha capito lo Tito, però quindi amici della Lazio tranquilli, le cose si sistemeranno, riandate allo stadio.
2: Ho provato a mettere questa lo Tito 24 ore su 24 e c'è uno che russa.
0: E allora
2: 24 ore su 24
3: e l'altro con lo sveglio ogni 5 minuti.
0: Molto bene, va bene, allora questo per quanto riguarda l'ambito sportivo, soprattutto quello della Lazio.
3: Quello della Roma, solo una notizia al volo, c'era un ricorso al TAR per abbattere 26 alberi lì a Pietralata dove deve nascere lo stadio della Roma, c'era stato questo ricorso al TAR e il TAR del Lazio ha respinto, quindi prosegue la, diciamo l'iter per arrivare alla costruzione dello stadio della Roma.
0: Molto bene, molto bene. Che noia il calcio, mamma mia ragazzi, che noia.
1: Ma ne parliamo sempre.
0: No, sì, è vero, ultimamente parliamo anche di calcio e sta cosa mi sta annoiando terribilmente. Cioè il prossimo, ragazzi, parliamo di un torneo di freccette che mi appassiona di più.
3: Abbiamo parlato di tennis.
0: Tennis.
6: Sì, tu a Flamica, immagine brutta che mi ha fatto venire. Zinner, cago da scoiattolo che te veni a far caffè la mattina.
1: No, hai fatto un mischione.
0: Hai fatto un mischione.
2: Questo si chiama ascolto di strace.
0: No, si chiama proprio rincoglionito di mattina. Si chiama.
6: Cioè, ma fatte le tua sui tifosi della Lazio, no? Ma non ho capito, pure te devi mettere bocca.
0: Ecco qua,
3: esce proprio fuori la cattiveria quando si parla di calcio.
0: Però tu provochi, scusa, tu provochi. Buona mattinata, questo è il Morning Show.

0: 7:12 è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Come sempre vi aggiorneremo le notizie del meteo e del traffico. Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Come sempre vi aggiorneremo le notizie del meteo e del traffico. E dai, dopo da Gianci.
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: E vai! Ah, proprio ieri ho avuto una simpatica discussione con Top da Gianni, ci siamo sentiti al telefono promettendogli, cioè l'ho lasciato così, promettendogli di spezzargli una costola, quindi insomma.
5: Ma perché?
0: Così.
5: Poverino, già ogni tanto lo bastonano.
6: È vero, l'hanno menato.
0: No, sta bene, no, sta bene ragazzi.
6: Meno male.
0: Sì, abbiamo parlato, gli affari stanno andando benissimo.
6: Continua l'ascesa.
0: Fa marchette su marchette.
6: Grande.
0: Con qualunque cosa e per qualunque cosa.
5: Tipo Sinner.
0: Sì,
5: guadagna, siamo a quei livelli.
0: Guadagna più di Sinner. Ieri abbiamo parlato, mi ha detto guarda, ultimamente stanno andando bene le cose, ho fregato quei roscio, mi ha detto. Bravo. Molto bene. Oh, a proposito di cose da pubblicizzare, ragazzi, non so se avete visto con quello che sta succedendo con gli Swatch. Allora, sono ritornati questo grandissimo orologio che negli anni 80, forse inizi anni 90, aveva proprio creato una mania, no? In tantissimi, chi è che non aveva almeno uno Swatch? Anzi, probabilmente qualcuno ce li ha ancora.
5: Dimmi, sono molto interessato perché io ne ho una ventina ancora in scatolati.
0: Ce li hai?
5: Sì.
6: Veramente?
5: Sì, però quelli di allora.
0: Quelli valgono, comunque hanno il loro valore, poi dipende naturalmente quale modello.
5: Sì,
6: li hai utilizzati?
5: No, sono in scatolati.
6: Vabbè, però già che hai la scatola, quello li
0: scusa,
6: di valore.
0: Ma li hai rubati a un furgone? Hai fatto qualcosa?
5: No,
0: perché ce li hai ancora in scatola?
5: Perché praticamente c'è stato un periodo che li vendevano a bordo degli aerei all'Italia. E mio papà era pilota e ogni tanto ne comprava uno.
0: Ho capito, però quando di solito uno compra qualcosa poi la scarta. Cioè di solito funziona così. Tu invece li hai tenuti in tonsi.
7: Per collezione, ma inutili nella confezione, valgono di più.
5: Però in effetti non c'è l'incarto, c'è solo la scatola. Però non sono stati utilizzati.
0: Quindi diciamo come se fossero praticamente.
5: Però non crediate, cioè a parte qualche modello, però non è che abbiano questo valore.
0: Certo, dipende un po'. Insomma, quelli più ricercati, probabilmente forse. Poi magari c'è qualche esperto che ci può dire qualcosa. E a quanto pare di appassionati del genere ce ne sono e ce ne sono pure parecchi. Perché, ragazzi, cioè, è uscito il nuovo modello e sono partite delle file chilometriche davanti ai negozi ad aspettare, come succede anche per altri oggetti, con le tende da campeggio, a sfidare il freddo,
5: non
0: la
5: pensa.
0: Pioggia, ma no ragazzi, di tutto, sentite. È proprio una cosa a file chilometriche, ecco qua. Beh, che bello ragazzi, sentite la gente di notte e poi la rissa, ragazzi.
6: Una signora intrappolata in una transenna con le gambe.
0: Senti le botte. Che meraviglia.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: C'è gente, capito, che si spintonava, che si prendeva a pugni, tutto questo.
5: Ma sai, non pensavo ancora adesso, perché c'è stato un periodo che erano in calo, anche come richiesta.
6: No, però perché è una collaborazione importante a tiratura limitata, ovviamente, con la casa Audemars Piguet. Hanno fatto questa collaborazione con la Swatch, è un orologio da taschino, noi lo vediamo pure sul nostro bel video.
0: Sì, molto
6: carino, però ci sono delle regole ferree per acquistare questi orologi, quindi un solo pezzo per persona, per giorno. Giorno e per negozio, quindi pensa alla gente che ha fatto la fila, si è accampata addirittura con le tende da campeggio, dormendo fuori dal centro commerciale, dal negozio di turno, per accaparrarsene almeno uno.
0: Aspetta un attimo, buona un secondo, perché devo capire qua che sta succedendo, perché sta scuotendo la testa da quando ne stiamo parlando.
6: Ma lui è ricco, ma che gli
0: importa? Ha fatto? Scusa,
7: ma noi dove vogliamo andare? Gente che fa botte e per un che cos'è? Un orologio.
0: Un orologio.
7: Quelli che l'altri fanno la fila per il telefono. E c'è, fanno file chilometri. Ha detto che hanno fatto le tende.
0: Le tende
7: cioè, queste si chiama arma di distrazione di massa.
5: Ti rispondo io.
7: Arma di distrazione.
5: La domanda è dove vogliamo andare. La risposta...
7: Poi parlate del calcio,
5: La risposta è in cura psichiatrica.
6: Ragazzi,
7: poi parlate del calcio.
6: C'è un'altra motivazione, caro Giovanni. Tu, visto che sei ricco e hai il culo sul divano morbido, c'è gente che è povera e quindi
7: Vai a rubare. Far meglio che rubi che fare quella fila.
0: Allora, io ti dico una cosa: davanti a queste immagini, cioè le immagini di gente che fa la fila e che mette la tenda da campeggio e che si prende a botte per l'orologio, decade il
5: Prendo le distanze dal pessimo esempio di Giovanni, anche da quelli che mettono la tenda davanti al negozio, anche da Giangi.
7: Mi sto allontanando dal mondo.
8: Chissà che faccia hanno fatto quelli che stavano in fila con lo Swatch quando hanno scoperto che era da ciondola, era da polso.
0: Ma no, no, lo sapevano, ma dai. Lo sapevano. Comunque sì, è carino.
9: Meritiamo l'estinzione. Bravo. Sono le stesse persone che poi si lamentano del carburante a 2 euro. Io a 20 euro al litro lo metterei come le sigarette.
7: E mica scendono questi a fare la fila davanti al ministero, ragazzi, a protestare.
5: Voi che avete questa reazione siete gli stessi che tra 4 anni, quando questo sarà 10 volte, il valore si sarà alzato di 10 volte, vedi a pensarci.
7: Ma non può alzarsi 10 volte con tutte quelle persone, se lo comprano tutti non ha più valore.
6: Adesso il cofanetto completo vale 20.000 euro, tra 20 anni quanto varrà.
7: Ma pensa oggi che devi mangiare.
5: Cocaina.
0: Ma potrebbe essere che magari invece quello che ha fatto la fila fra 4 anni dirà: mazza che coglione, a me
7: per voi non sono coglioni questi.
6: Quelli che prendono assediate,
10: sì, 80% d'oro c'è la Naspi, però fa la fila, spende 400-500 euro per un orologio da taschino per rivenderlo poi a chissà quanto.
0: Soprattutto
7: chissà.
0: No, ma poi ecco, fanno questa fila per rivenderlo, magari l'appassionato vero lo tiene, non
6: ma
0: è.
6: Ma che tiene, ma che gli frega?
0: Ma quella là che appassionato sei.
6: Ma fanno la fila e si menano proprio perché.
0: Ma sei uno sciacallo, allora non sei un appassionato.
11: Raga, state a parlare degli Swatch, ma vi ricordate le scarpe della Lidl?
0: Sì, è vero, ha ragione.
5: Però quelle a 20.000 euro non ci sono mai arrivate, grazie a Dio.
0: Camminavano da sole, tra l'altro.
8: Dai, adesso papà pilota, ogni tanto ne comprava uno. Dai, lo puoi dire, se lo fregava all'Italia, capirai. Ci sarà un motivo perché ha fallito.
0: No, ma quando ha detto infatti ne comprava uno, cioè qui stavamo ridendo, non è che
5: era possibile fregarli.
0: No, come no, guarda.
12: Sì, ma io capisco più quelli che fanno la fila per lo Swatch che a me, che mi tocca andare al circo massimo alle 4 di mattina per fare la carta d'identità.
0: È vero, c'è anche questo. Poi se c'è un open day magari ce lo dici. No, le cose non sono collegate.
7: No, ancora no, è martedì, quindi ancora niente, forse domani si sa.

0: fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Hai ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio, tutto incluso.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
12: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Radio Globo ti riempie il carrello.
15: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
14: presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
15: Scopri come su radioglobo.it.
16: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
17: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
18: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
19: Good morning, ladies and gentlemen. The

0: sono le 7:26 minuti. Naturalmente abbiamo controllato sul nostro Swatch che abbiamo preso l'altra sera facendo a pugni, facendo risse, così come facevano nei film di Bud Spencer e Terence Hill, per accaparrarci anche noi il modello di Swatch che è appena uscito. Oh, hanno fatto botte dappertutto, anche a Milano abbiamo visto, sì, a Roma si sono accampati.
1: A Roma, cioè, tu hai fatto a botte, caro Massimo, perché quella sedia sulle gambe della signora, insomma, te la potevi risparmiare, veramente.
0: Non ero a fare la fila, ti deluderò, ma non ero a fare la fila per gli Swatch, no, mi dispiace. No,
1: non eri tu.
0: No.
1: Ti ho flessato.
0: Diciamo che non sono molto appassionato del genere, ma poi insomma non sono da fila, ecco, non ho tutta questa pazienza. Allora, prima dicevamo, vabbè, ma tutta sta fila, come mai, per quale motivo? Perché potrebbe essere un investimento per domani, no? Quello che oggi compri a uno, domani potrebbe valere 10, 20. Allora, sono andato a dare un'occhiata, quindi, ai 10 modelli più costosi di Swatch, per farvi capire un attimo come siamo messi, no? Allora, al numero 10 abbiamo il modello Don't Be Too Late, valore $875.
1: Ma niente.
0: Ecco, questo è il valore del numero 10. Sono quelli più costosi, eh?
2: 875.
3: Ma di che anno è?
0: The American. Adesso non mi fare domande che non. Allora, The American, prezzo $950. Vado avanti. Poi c'è questo Limelight, $950 anche questo. Poi abbiamo il Computec Original, $1,100. Poi andando avanti abbiamo quest'altro modello, 2001, e quindi $1,200. Saliamo ancora, Green Velvet, anzi no, Velvet Underground, scusate, del 1985, $3,100.
3: Aspetta, sicuramente questo forse ce l'ho.
0: Si comincia
3: Velvet
0: a salire.
3: Underground,
0: Velvet Underground si chiama.
3: Ah, no, non ce l'ho.
0: Aspetta, questo dovresti avere tu. Cioè, tu hai tutto di questo tizio qua, come fai? È il tuo tizio preferito.
1: Catering.
0: Dai, no? Allora, $4,600.
3: No, non ce l'ho.
1: Il tuo tizio preferito.
0: Non volevo ancora spoilerare chi fosse. Poi abbiamo il numero 3, questo ragazzi vale $10,292. Al numero 2 abbiamo il Jellyfish che vale $10,300.
1: Ce l'ho il Jellyfish.
0: Ce l'hai
1: io.
0: Il Jellyfish?
1: Sì, però usatissimo, senza scatola.
0: Vale $10,300.
1: Ma che stai a dire? Dipende. Ciao ragazzi,
0: non sto scherzando.
2: No, dipende se appunto nella collezione, cioè nel fatto che hanno la confezione oppure no. Cioè,
0: sì.
2: Se hanno la confezione,
0: certo,
2: hanno un valore. Alcune volte magari alcuni possono. Magari no, non vale 10.000, no, ma vale 2.000.
3: No, non è così, niente.
2: No, niente.
1: Quel paese Gabri mi hai smontato. Ma già stavo andando via.
2: Anzi, devi dare i soldi.
3: Meglio saperlo subito.
0: Poi ce l'ha avuto Flaminia, quindi ha perso valore, ecco. No, dai, poi abbiamo il numero uno, e attenzione.
1: Scuba e Pifish.
0: Mi dispiace, non è quello.
1: No. La Peppa.
0: È il Kiki Picasso e vale $22,600.
3: Guarda, ho trovato adesso online un Jellyfish usato. Ma funzionante, €35.
1: No, ti prego, no.
3: La delusione.
0: No, ma magari sai, dipende anche un po' proprio dal modello, no? Perché poi di Jellyfish,
3: sì,
0: ce ne sono diversi.
3: Anche quello.
0: Anche quello può incidere molto sul prezzo. Questo per farvi capire, perché prima dicevamo, vabbè, ma vale la pena fare quella fila perché chissà quanti soldi può valere. Il massimo, proprio, il massimo è $22,600.
2: Ma sarebbe interessante conoscere l'età media di quelle persone che erano in fila.
1: Anche adulti, c'erano parecchi adulti.
4: Un orologio che costa intorno sulle 400-500 euro, sta in promozione, che in realtà, da quel che ho capito io, sarebbe poi dopo a prezzo pieno intorno sui 20-25 mila.
0: Beh, no.
1: Il cofanetto completo chiuso, 20.000 euro.
0: Beh, è un'altra cosa allora. Ok, magari quello sì, potrebbe essere.
5: Ah, raga, applausi a scena aperta al Sor Giovanni. Guarda, ha detto proprio la verità.
1: La verità.
0: Ci dobbiamo estinguere, ha detto.
6: A me mi dovete dire una cosa, no? Io ho letto questa notizia ieri, dice che c'erano 9.400 persone, una cosa del genere, in fila, ed erano disponibili solo 300 Swatch. Quindi avanti. Quando tu vai là in fila e vedi che sei 9.400 e solo 300 orologi sono disponibili, gli altri 9.100 che ci stanno a farla?
3: A picchiare, a
1: sprangate,
3: devi minare a 9.000 e quanti passa persone per arrivare
2: nei meni uno, poi nei meni in alto, certo, poi arrivi là, capito che sta tutto sfragnato, giusto, però giusto. Ti prendi questo cavolo di orologio.
3: E certo, vai, vabbè, sentiamo ancora, vai, globo WhatsApp.
7: Per la cronaca, la cosa che stanno facendo, che sta facendo più hype, non è tanto il fatto degli orologi in sé per sé, perché sono charms e non sono orologi da taschino, quindi vanno attaccati al polso oppure alla borsa, è un accessorio, ma è il fatto che stanno già vendendo i cinturini per metterli, adattarli al polso, anche se ancora li hanno fabbricati, e quindi sta partendo proprio la truffa.
1: Vabbè, la truffa.
2: Ma no, io non la chiamerei truffa.
3: Che truffa?
2: No. Cioè, almeno se uno si vuole truffare da solo, lo può fare tranquillamente.
3: Non ho capito.
2: Però non è una truffa.
3: È sempre la Swatch che sta producendo,
2: sì,
3: questi cinturini,
2: certo, sì,
3: no? E allora perché truffa? È un accessorio in più.
8: Questi mi vedevano l'ora di piastro orologio. Che deficienti. Riaprite i manicomi.
3: Ragazzi, io l'ho detto.
2: No.
8: Se vabbè, qua già oggi ci stai e domani non ci stai, questi pensano tra 20 anni quanto vale. Ma mangiate oggi e domani si sa quello che cazzo di fine famo. E poi a sto punto è meglio un ciondolo d'oro, che almeno quello lì te lo rivendi.

0: Morning Show sta parlando di questo fenomeno che mi sta tornando, beh, lo swatch da avere alla polso, anche se in questo caso non è da polso ma è da taschino, quindi questa potrebbe essere la novità. Finora
1: è
0: da taschino,
1: figo, te l'attacchi alla borsa, okay, io voglio comprarlo.
0: Bene, ottimo, solo che c'è questo piccolo dettaglio che insomma devi fare a botte per comprarlo e in più ti devi fare, che ne so, una nottata di fila in tenda da campeggio, niente di che, insomma.
1: Niente di che, ma che c'è frega?
0: Ma come tante cose, anche per comprare i biglietti di un concerto, a parte vabbè adesso li compri online, però per tantissime cose ti ritrovi a fare delle file chilometriche. Vabbè, cioè ma... il labubu, tante per dirne una, no?
1: A parte quello, però non solo comprare il biglietto del concerto, per andare in prima fila, per andare avanti, si accampano e l'hanno fatto anche per Olli.
0: Aspetta, non una notte prima, settimane prima, ragazzi, ormai
1: Taylor
0: siamo arrivate.
1: Swift, mesi prima, non so se vi ricordate.
2: Nel caso dell'orologio, ho pensato che fosse, nel mio ottimismo nei confronti dell'umanità, che fosse la Swatch che si fosse inventata questa strategia di marketing di mettere un po' di persone, dice senti,
3: come
2: ne mettiamo 4-5 fuori in tenda, che invece ho capito che siamo proprio messi male.
0: Sì, sì, ma io te l'ho detto, non...

0: Watch e ne compravo un altro, metà. A quest'ora ero ricco. Vi dico solo una cosa, un collega mio 2 anni fa c'aveva uno Swatch Scuba, se non sbaglio si chiamava Scuba, insomma l'edizione limitata, tutto dentro la scatola, ragazzi, c'è stato un pazzo che gli stava offrì 15.000 euro, gli ha detto di no perché quello cresce di valore. 15.000, ragazzi, tutta plastica.
1: No, vi prego, ragazzi, cioè non so se adesso ha sbloccato questo ricordo anche a voi o soltanto a me, ma quando ha detto Scuba io ho subito pensato, ma gli vendeva Roberto il baffo, io mi ricordo, in televisione pure vendeva Roberto il baffo, ragazzi, ma non scherziamo.
2: Il Swatch Scuba?
1: Giuro, non sto scherzando, si chiamava Scuba, adesso non so, magari non era proprio Swatch, era Swatch. Magari compralo Swatch, hai capito? Cioè lui, e poi c'aveva questa enfasi, grande Roberto il baffo, ragazzi, che mi ha sbloccato, che mi ha sbloccato.
3: Ah, non è la Swatch, sono cinturini aftermarket e quindi non si sa se arriveranno davvero. Non c'è nulla di ufficiale,
1: niente di ufficiale, niente di ufficiale. Vai,
4: la domanda è: il problema sono quelli che fanno la fila o il problema sono quelli che li mortali? Loro poi vanno a ricomprare 20.000 euro un oggetto che costava 8 più 8 e mezzo. Quello è il problema.
1: Qual è il problema? Ditemi voi, qua un po' ma come l'uovo e la gallina, ecco.
5: Se il problema non è il nostro, ma che ci importa cosa fa la gente? È uno studio sociale, sono in rosso, in banca, si rivendono questi orologi, che male ci fanno a noi?
1: Ok, quindi non dobbiamo dire niente noi.
5: No, basta.
1: Finito il programma.
6: Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo Meteo.
7: Una buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di martedì 19 maggio nel complesso buona sul Lazio, con tempo per lo più soleggiato, fatta eccezione per locali disturbi nelle ore pomeridiane nelle zone interne delle province meridionali. Annuvolamenti potranno favorire localizzati piovaschi, ma dureranno poco. Le temperature massime in diverse località saranno prossime ai 22-23 gradi, ma in considerevole aumento nel corso dei prossimi giorni grazie ad una rimonta dell'anticiclone, a garanzia anche di stabilità e bel tempo finalmente. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra nuova app Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
8: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
10: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.

0: con gli orologi originali, insomma, però poi c'erano le versioni alternative e un modello di questi mi ha fatto tornare in mente Roberto il Baffo.
1: Questi tre, tutti e tre, vieni qua, guardali, guardali, sono tuoi. Italia Watch Collection, gli originali orologi dell'Italia collezione 2011, tutti e tre.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Numero uno, ragazzi, con un polmone in meno probabilmente alla fine di ogni diretta, perché so, si sfiatava, vi ricordate che bello? Poi con sto scopettone sotto il naso, cioè aveva uno scopettone sotto il naso, era una cosa meglio
3: pure in testa comunque.
0: è vero.
4: Non sono passati 30 anni, è cambiato tutto, è cambiata proprio la concezione della TV, non esiste più la TV.
0: Prima Gabriel mi chiedeva, ma che fine ha fatto, è ancora vivo? No ragazzi, è vivo, e da quello che so che si è trasferito con una barchetta, va in giro tutto il giorno a pescare, con un'azienda che comunque continua a fruttare i suoi soldini, quindi
3: che ha lasciato i figli.
0: Queste erano le ultime notizie che ho avuto da Roberto il Baffo.
3: Roberto da Crema,
0: avete mai comprato qualcosa da Roberto il Baffo?
4: No.
0: Dai, strano.
3: Alla stazione Trastevere a Barbaffo.
0: No, quella era un'altra cosa. Beh, c'era lui negli anni 80-90 e poi c'era, che ne so, Monica Sport, non so se vi ricordate, anche quelle delle ciclette, no? Che era una cosa meravigliosa, ragazzi. Sto tirando fuori delle robe.
5: Ma era un'altra, non lui.
0: No,
5: cioè non la pubblicizzava lui, io sì.
0: No, Monica Sport era Monica Sport. E ti dirò, ci ho passato anche qualche bel pomeriggio con Monica Sport.
5: Sì. Io con i prodotti per i duroni ai piedi.
0: Sì.
4: Ma poi c'erano quelle che vendevano i collier, che li accarezzavano.
5: Ero più rustico.
0: Che meraviglia.
6: Il marketing geniale della Watch è stato proprio quello lì di non permettere l'ordinazione online, ma solamente in negozi fisici, eppure poco, con un solo modello da comprare, un solo pezzo per persona. E questa è stata la strategia vincente per creare poi effettivamente la domanda con un'offerta così limitata.
0: Beh, sì, è grande, è grandissima, ragazzi, strategia incredibile, veramente, con un prodotto che magari non era, insomma, come gli orologi, sai, fatti con determinati materiali, qua era tutta plastica, se andiamo a vedere, però c'era una grande strategia dietro, una grande idea dietro, e questo ha permesso, insomma, il grande successo. Ancora, vai!
6: Il marketing geniale della sua.
0: No, questo abbiamo sentito, vabbè, dai, andiamo avanti. Aspetta, che c'è una cosa che forse qualcuno si ricorda ancora.
7: Io tramite Monica Sport sono finito all'oculista.
5: Aspetta, che ha detto sono andato?
4: Tramite Monica Sport.
0: Con Monica Sport lui evidentemente ci ha passato qualche bel pomeriggio come me, però a livelli che è dovuto andare dall'oculista. Questo è quello che ha detto. Sono le 7:47, ragazzi.
1: Non ce la faremo,
0: però noi abbiamo l'antidoto. Siccome in tanti continuano a chiedercela, ragazzi, oggi new version di Quarantena. Dai, ci diamo una svegliata adesso riascoltando la canzone della Quarantena. Peraltro ieri la nave finalmente è arrivata a destinazione. Sì, quindi adesso tutto il personale sarà messo in quarantena veramente. Certo.
5: No, allora gliela dedichiamo.
3: Beh, sanno cosa ascoltare.
5: Esatto.
0: Sì, la nave verrà bonificata, probabilmente smontata e ripulita un po' tutta quanta. Il personale messo in quarantena e quindi, visto che ieri ce l'hanno fatta ad arrivare al porto a destinazione, gliela dedichiamo. Eccola qua, la loro canzone. La ascoltiamo nel Morning Show di Radio

0: alle 7.53 è il momento della viabilità. Traffic News.
1: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Torniamo sulle strade e scopriamo la situazione del traffico.
2: Incolonnamenti tra la Casilina e l'Appia in carreggiata interna, ovviamente siamo sul grande raccordo anulare, e rallentamenti in quella esterna tra Prenestina e Tiburtina e nel settore opposto tra Ipogeo degli Ottavi e la via Aurelia. Poi in coda sull'intero percorso del tratto urbano della Roma L'Aquila in direzione della tangenziale, in tangenziale in coda tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Sostenuto il traffico sulla Flaminia e sulla Salaria. Sud di Roma invece code sulla Pontina in entrata all'altezza di Pomezia a causa del traffico intenso. Queste altre notizie: roma.luceverde. Aquila in direzione della tangenziale, in tangenziale in coda tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Sostenuto il traffico sulla Flaminia e sulla Salaria. Sud di Roma invece code sulla Pontina in entrata all'altezza di Pomezia a causa del traffico intenso. Queste altre notizie: roma.luceverde.

0: della nave che finalmente è riuscita ad arrivare in porto. Adesso dovranno osservare questo periodo di quarantena. Qualcuno però qua commentava:
1: ma raga, ma basta via la metro di mattina a Roma e ti immunizzi. Don't worry.
0: Sulla metro più o meno succede la stessa cosa.
2: Ciao ragazzi, sono l'antotopo.
3: No, vabbè, raga, io ho le lacrime agli occhi. Mamma mia, mamma.
0: Ah, hai le lacrime agli occhi? È uno dei sintomi.
4: Sì,
0: attenzione,
4: sì.
0: Quarantena. Immagini, poverino.
5: Ma scusate, io ho un dubbio. Ma se io dovessi stare male e volessi scoprire se c'ho sto virus, ma che devo fare? Cioè, mica se mi posso fare il tampone. Ma aiutate a capire sta cosa.
0: Ma non c'è il tampone. C'è il tampone. No, c'è il tampone, perché l'hanno fatto, ragazzi. Hanno fatto delle analisi. Quindi, insomma,
6: poi
0: il tampone esisteva, esiste.
6: Come
0: tampone
6: malattia, esiste. Quindi sì, sì, la conosceranno.
4: Però c'è il modo per diagnosticarlo, ma non il tampone in farmacia.
6: Non c'è il tampone,
0: no,
6: con il COVID.
0: No, no. Devi farmacia, non credo, non credo, non credo. Farmacia non lo so. Vabbè, comunque, tamponi a parte, ci fermiamo, ritorniamo tra poco. Questo è il Morning Show. Buona giornata.
7: Pronto Radio Globo?
8: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fate.
9: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
10: su Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
11: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Scopri come su radioglobo.it.
12: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
13: Bel veicolo a motore umano. È usato?
12: Usato a chi?
14: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
13: Info su leonori.it.
15: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
16: Un altro malessere?
15: No, è tornata la candida.
16: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
17: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
18: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
19: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
18: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
19: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
18: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
19: Gruppo AutoEquip.it.
20: Grano Salis.
21: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
20: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
21: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
20: Grano Salis, il gusto che emoziona.
21: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
22: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
23: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
24: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso. Due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
25: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e 2 tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.

0: Tutto da rifare!
1: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
0: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
1: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
8: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
7: Solo le migliori in FM.
10: Streaming.
7: DAB.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
11: Ripartiamo 2 minuti dopo le 8. Buongiorno.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Woohoo! Buongiorno. Certo, ieri a quest'ora però eravamo impegnati con il disco abusivo Junior. Sai che un po' mi manca.
2: Facciamolo tre volte a settimana allora.
1: Ma no. Le cose sono belle quando, ecco, insomma, ce l'hai il giusto tempo. Poi non le apprezzi più, capito?
2: È vero, come me.
1: Sì, infatti, uguale, la stessa cosa. Ecco, proprio così. Perché. Stavo pensando alla stessa cosa. Quando lo dicevo, ho detto come Flaminia. Sì, proprio uguale, la stessa cosa.
2: Non lo so. Belle ai porci, non mi apprezzate.
1: 8:03, dico solo sì. X7, che è quello che dicevamo ieri nel disco abusivo Junior. Sono cose da giovani.
3: Per carità, capisco.
4: Ma infatti voi direte che vuol dire? Niente. Assolutamente niente.
1: Però allora sta contagiando tutti. Allora abbiamo visto che il 6-7 l'ha fatto anche il Papa Leone.
3: Sì, ma l'ha fatto anche Google. Voi proprio a googolare 6/7.
1: Bravo.
3: E vedi Google che comincia a navigare.
2: È vero?
1: Sì, comincia a fare
3: 6,
1: così.
3: 6 spazio 7. Esatto.
1: È vero, ma ieri sentite anche ai fatti vostri in Rai, sentite
5: che il 6 sta vicino al 7, allora
6: e da
5: Flavio,
6: quando
5: Flavio,
6: da quando il 6 sta vicino al 7, perché
5: da
6: l'hanno spostato,
5: c'è 6-7
6: chi è?
5: Come dai, chi è? Quella cosa, tu non c'hai figli adolescenti,
6: non la sapevo questo.
5: Fallo, tu fallo, non ti preoccupare.
6: 6-7 6-7 non la conosco questa cosa, non la conosco.
5: 6-7, chiedi ai tuoi figli,
6: chiederò a mia figlia, chiederò a mia figlia,
5: diventeremo virali,
6: ci informeremo, ci crediamo. The Morning
1: Show.
2: Poi le mani sono come appesare due seni, avete capito? Il movimento è quello.
4: Questa primavera, se non ci mette il sesso dappertutto, non è concesso.
1: Può essere una serie di cose, una bilancia.
3: Vi voglio dire che ho dato un'occhiata fuori verso il cielo. Sto meteorite,
1: non arriva.
4: Abbi fede.
1: Arriverà. Niente. Stanno arrivando un sacco di cose, addirittura gli alieni. Dopo ne parliamo. Ragazzi, ho visto la fotografia di Donald Trump con l'alieno. Ne parliamo. Aspetta, a proposito del virus.
7: D'estate col cazzo che mi faccio la crociera, se no va a finire che mi mettono in quarantena.
1: C'è preoccupazione.
7: Covid si diceva che era venuto dal pipistrello. Antivirus si dice che è stato preso dai topi. Ma perché mi lasciate senza animali e non ve ne andate tutti quanti a fan...
1: Considerazioni. Beh ragazzi, siamo arrivati alle 8:05. Io direi di buttare però anche un occhio su quello che avviene in città. Dobbiamo sempre essere molto attenti su tutte quelle che sono le iniziative. Lo sappiamo, al comune si sta lavorando copiosamente. Quindi farei una capatina dal sindaco Gualtoggi per sentire quali sono le ultime novità, perché credo stia inaugurando e indicando qualcosa.
4: Cultura,
1: sentiamo,
4: cultura.
1: Vai.
8: Oggi ci troviamo nello spazio appena ristrutturato dell'ex Casa del Popolo di Valle Aurelia, che inauguriamo come l'ennesimo spazio di studio e letture di Roma. Ad oggi possiamo constatare con entusiasmo che ci sono più spazi studio che persone che abbiano voglia di studiare. Di gran lunga. Ma il progetto rientra nell'ambito del programma Spennemo tutti i soldi del PNRR, che a sua volta ricade nel contesto del Ce lo chiedeva Europa. Una sorta di frase jolly ogni volta che devi fornire spiegazioni scomode. Tra l'altro, questa cosa degli spazi studio ci piace in particolar modo. Dai un'imbiancata alle pareti, metti due tavoli e tre sedie scompagnate e una presa USB che non funziona, ma fa sempre scena. E voilà, spazio studio fatto. E i libri vi portate voi. Noi per arredo mettiamo un catalogo IKEA del 2007 e un topolino che ha la copertina strappata. E il nipote di Michelini, grazie a un appalto di dubbia correttezza come artista di murales, si occupa di dipingere su tutti i muri quattro brutte lineette ricurve per dare l'impressione che ci sia il wifi in tutti gli ambienti. Che poi comunque è proprio negato. Pure quelle lineette gli escono male. L'area sarà aperta dalle 9 alle 19, per poi lasciare spazio al tipico degrado notturno romanesco, tra peroncini svuotati e latrine a cielo aperto. Adesso però dobbiamo impegnarci tutti per far conoscere questi meravigliosi spazi culturali. Al momento sono un po' poco frequentati. Ecco, qui adesso per esempio c'è solo una persona. Vediamo un po' che cosa sta leggendo. Il libro di Giovanni Lucifora. E allora deve essere Giovanni Lucifora. Peraltro sta anche mangiando mentre legge, quindi è sicuramente lui. Fammi vedere. Sì, merendina scaduta. Certo, è lui. Lì c'è anche una stanza insonorizzata per metterci dentro persone che parlano ininterrottamente nelle sale lettura. Chissà chi potrebbe essere utile. Non faccio nomi, ma mi limito solo a guardare nella sua direzione. A Michelini. Ma che sta a fa' su nipote? Ma ho detto il simbolo del wifi.
1: Wifi
8: è quella, pare una ceppetta. E dai, Michelini.
1: Una ceppetta,
8: ma
1: no.
8: Dico io.
0: The Morning Show. Radio Globo.

0: esce, quindi è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. The Morning Show on Radio Globo.
0: Avete sentito chiaramente l'orario? Le 6-7!
3: Proprio stamattina ho ripreso mio figlio perché dice sempre 67. Incominciate pure voi perché per blocco, eh? Buongiorno.
0: No, i genitori non riescono a capirla sta cosa, c'è poco da fare, ragazzi.
4: Ma è che non c'è niente da capire.
0: No, infatti, allora è inutile che ci chiedete di spiegarvelo. C'è poco da spiegare. È un.
4: Un brain rot.
0: Sì, lo chiamiamo un meme, ok, che è diventato virale. Cioè, è tutto. È partito da una canzone di questo rapper dove nominava questo prefisso che poi è il prefisso di una città americana, no? È uscito fuori questo 6-7, poi è stato ripreso, quindi niente, non c'è un vero motivo, è un'epidemia che si è diffusa così.
4: È appartenenza generazionale, ecco. Cioè lo si fa per sentirsi parte di questo fenomeno, basta, non c'è nessun'altra
5: però
4: ragione.
5: Lo fanno i generazione alfa, ragazzi, sì, giovanissimissimi,
0: piccoli. Però lo fa anche Papa Leone.
5: Anche Papa Leone.
6: Senti, facci una cortesia. Oh, ci spieghi che è sto 6-7 là, come c***o si chiama? Sì. O se no, che ne so. Dai, per favore.
5: Te l'abbiamo spiegato.
0: Allora, a proposito di fenomeni inspiegabili. Beh, ragazzi, è uscita fuori questa fotografia della quale parlavamo prima con Donald Trump incatenato a un alieno. Ok, naturalmente, insomma, tra i due quello che mi dà più sicurezza è l'alieno, cioè questo è quello che mi dà un po' più di tranquillità, però generata con l'intelligenza artificiale. Tanti si sono preoccupati, naturalmente, dice, ma che è sta foto? Anche perché proprio qualche giorno fa la Casa Bianca aveva desecretato alcuni documenti su UFO, possiamo dire così? Ecco, e allora, che sta succedendo?
7: Allora, partiamo dal presupposto che la mente umana è molto manipolabile e ci sono molti video ultimamente con quell'immagine lì che hai appena descritto, con questo alieno, chiamiamolo così, che ricorda anche Roswell del 1947, sì, quando fu, insomma, si racconta il primo UFO crash praticamente. Ecco, da un po' di tempo stanno girando queste immagini, adesso esce l'immagine di Trump insieme a questo alieno. È chiarissimo che si tratta di una foto di intelligenza artificiale. Però è chiaro, no, è lì che dobbiamo arrivare, perché qualche tempo fa, proprio l'aveva detto anche in campagna elettorale, Trump lo ha poi fatto, hanno desecretato una serie di documenti del Pentagono, proprio per quanto riguarda gli UFO. Gli UFO non sono necessariamente alieni, ricordiamo, sono oggetti volanti non identificati,
0: sì, certo.
7: Quindi può essere qualsiasi cosa. Ora, se voi andate su war, che sarebbe guerra.gov /UFO, vi vedete tutte le immagini che ha desecretato la NASA. Ce ne sono alcune interessanti, però sono solo una parte. Tutta questa storia, e te la faccio a breve, vado in sintesi, sì, perché sarebbe veramente da aprire un capitolo su questo.
0: Sì.
7: Trump chiede i soldi.
0: Ah, ecco.
7: Senso, sì, per lo scudo spaziale e per la creazione di nuove armi spaziali da mettere in conto nel 2027, quindi per il prossimo anno. Quindi chiedere anche magari al Congresso o comunque a chi è possibile, anche a dei privati, la creazione, i soldi dei privati al Congresso sarà difficile passarli, comunque ricreare tutto questo. Ora, il pensiero è, perché escono fuori queste immagini? Perché, come avevo iniziato a dirvi, la mente umana è manipolabile, ci stanno manipolando e stanno dicendo c'è questo incontro con gli UFO, ne volete sapere di più? Finanziateci.
0: Ma scusa un secondo, però quello che voglio capire io, queste armi, no? Che
7: armi spaziali.
0: Quindi servirebbero eventualmente per difenderci da qualche...
7: E questo è quello
0: alieno che dovrebbe arrivare.
5: Infatti lo arresta.
7: E questa è l'idea che a tutti viene in mente. A me e forse anche a qualcun altro viene in mente un altro. Alieni c'entrano niente. Questo serve per la corsa al riarmo, passato il nucleare, al riarmo nel solito confronto fra Stati Uniti, Russia, ma soprattutto da dove è tornato da poche ore Trump? Dalla Cina.
0: Dalla Cina.
5: A buon intenditore. dottor, poche parole, Giovanni.
0: No, non diciamo niente, diciamo solo.
4: Io ho messo la maschera.
0: Sì, adesso, ragazzi.
5: Comunque, non so se avete visto che Trump ha pubblicato adesso, nelle ultime ore, un'altra foto fatta con l'intelligenza artificiale di lui.
0: Strano, che è in persona.
5: James Bond 007. Perché negli Stati Uniti adesso stanno facendo il casting per il nuovo attore, ragazzi. Sì. Il nuovo Daniel Craig.
0: Il nuovo Daniel Craig. Beh, insomma, adesso poi voglio dire, avere il fardello di 007 sulle spalle, perché voglio dire, ci sono stati degli attori molto molto molto importanti, insomma, adesso lasciando le battute di Donald Trump, però effettivamente chi metti come 007? Cioè, deve essere, capito, qualcuno che c'ha la presenza, è possente.
5: Allora,
0: capito?
5: Stanno pensando a Jacob Elordi, che è quello che ha fatto Frankenstein, che è stato anche premiato ultimamente.
7: Molto bravo, bellissimo.
5: E poi anche Callum Turner, che è il fidanzato di Dua Lipa, attore anche lui molto famoso e molto affascinante.
0: Ok, allora, addirittura, e ditemi se magari potrebbe essere una possibilità, si pensava a una figura femminile.
5: Come?
0: Sì. Pensava, per spiazzare, questa volta una figura femminile.
4: Perché no? Perché no?
0: Ragazzi, ma potrebbe essere.
4: Poi nei film di James Bond c'è sempre anche un agente segreto che è donna, ma è la coprotagonista.
7: Ursula Andress, che è il mito per eccellenza di 007, no?
0: Naturalmente ricorda un po' la versione, quella pornografica, 00 tette.
7: Ah, eccoci qua.
0: Vabbè, indovinate un po' chi è stata a dirmela? Indovinate un po' chi è stata. No, vabbè, effettivamente potrebbe piacere l'idea di avere un agente segreto donna.
7: Perché no? Assolutamente sì.
0: Sicuramente.
7: Poi sarà bruttissima, immaginiamo.
0: Immagino. Però chi ci mettiamo a sto punto?
7: Angelina?
0: Chi ci mettiamo? Capito?
7: Angelina.
0: Chi ci mettiamo?
7: Proprio ieri vedevo un film di Angelina.
4: Passata.
0: Non saprei. C'è da scegliere. Ragazzi, allora ci dobbiamo preparare all'attacco alieno, stando a quello che sta per succedere.
7: Che dice Trump?
0: Trump adesso la butta lì, insomma. Sì, però
7: fa vedere la foto con l'alieno alto 2 metri, un ficone tremendo, capito?
0: Ficone tremendo.
7: Che poi non ho capito, ma adesso poi pensate. Ma perché gli alieni sono sempre raffigurati così? Cioè il cinema.
4: Forse perché sono così.
7: E per chi te lo dice questo?
0: È vero.
4: Chi li ha visti?
7: E chi li ha visti?
5: Chi l'ha visto?
4: Loro!
7: Non cielo!
0: Loro. Chi l'ha visto? Scusami, Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
0: E chi l'ha visto poi l'ha sempre visto sgranato, perché ogni volta che ci sono immagini da alieni sono sempre 2 megapixel. Quindi ogni volta è tutto sfocato, non si vede mai niente di preciso. E quindi.
4: Anche oggi che abbiamo telecamere a 5 megapixel no? Quando qualcuno ha visto un alieno, corre a prendere un vecchio cellulare.
0: Dice,
4: 2 kilobyte.
0: C'ho un Nokia che mi ha avanzato del 94. Aspetta, vado a prendere. Guarda che la stessa cosa succede con tutte le cose che hanno, insomma, un alone di mistero, tipo il Bigfoot. Avete mai visto le immagini del Bigfoot? Uguali, sempre sgranate con 2 megapixel.
4: C'è da dire una cosa, che di notte sgrana anche un'alta risoluzione, e siccome si fanno avvistare sempre di notte.
0: No, non è vero. Ci sono avvistamenti del Bigfoot di giorno, però sempre con 2 megapixel, ragazzi, sempre. Aspetta un attimo che vado a casa a riprendere Nokia. Quelli con Snake, capito quali? Aspetta, io dico solo
4: ecco qua,
0: e non aggiungo altro.
8: E se Trump, dopo il suo ultimo mandato, in realtà fosse stato sostituito da un alieno e lui è realmente incatenato, adesso è uscita la foto di dove è lui?
4: No, quello veramente è Joe Biden, e molti dicono che sia stato soppiantato, e ti dirò che effettivamente
7: Rettiliano praticamente.
4: O rettiliano o intelligenza artificiale, cioè un
7: Biden, un Android. Intelligenza artificiale
0: non credo.
7: Sarebbe, non riesco a unirle.
0: Sarebbe
7: le due
0: il
7: cose.
0: Fallimento dell'intelligenza artificiale.
4: Se lo vedi, ci sono dei video molto simpatici che comparano i suoi movimenti con quelli dei nuovi robot di nuova generazione. Effettivamente ci sta,
9: Ha tirato fuori sta cosa degli UFO solo per distogliere l'attenzione. Perché? L'attenzione su che? Su lui che è un pedofilo, maledetto.
0: Come pedofilo? Questo è pesante, ragazzi. Come pedofilo?
7: No, insomma, che possa distrarre l'attenzione ci può pure stare. Partiamo da Epstein.
5: Dagli Epstein
7: Files, da qui,
5: sì.
7: Esatto. Da qui, insomma, tacciare una persona di pedofilia, insomma, la vedo un po' dura.
0: Forse l'ha detto per le frequentazioni, no? Di questa storia degli Epstein Files.
7: Sì, appunto. Ma anche lì sulla Epstein Files non risulta, il nome suo risulta, ma non risultano coinvolgimenti diretti.
0: Mamma mia, che ha detto.
10: Il mio nome è Andrea Bond. Sto sbarcando sulla Roma Fiumicino da una navicella spaziale. Una navicella che mi acclama. Scendo e gli dico 6-7.
11: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello.
12: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iperfamily e Agora.
11: 100 euro per tre volte al giorno.
12: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis. Antisendio Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
9: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
13: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
14: Oggi sole parte la 20.

0: partita questa epidemia, una nuova epidemia. Questi sono da mettere in quarantena, vedi?
1: Sì. Fatemi pesare dei seni, eccoci qui.
0: Ma non è un movimento a pesare dei seni.
1: Sembra, no, ma scusa,
0: se poi lo facciamo.
2: Ma dove ce l'hai ste dette? Come fai a pesare?
1: Ma non le mie,
2: a un metro di distanza.
1: Ma quelle di un'altra.
0: Però aspetta, apriamo allora questo capitolo. Adesso, porca miseria, facciamo così, facciamo così. Siccome c'è questa mania, so che un sacco di donne comunque se lo pesano il seno.
2: Tra di loro?
0: No, no, non tra di loro, da sole.
1: Come un sacco.
0: No, è vero, ogni tanto sento qualcuna che si è pesato il seno.
2: Vabbè, ma che se lo palpano o che lo mette sul bilancino?
0: Vabbè, lo mette sul bilancino, sì. Lo mette sul bilancino proprio, non sto scherzando, va a controllare se è cresciuto, non è cresciuto, il peso, se è diminuito.
1: Ma ci sarà sicuramente anche un Guinness World Record.
0: Probabilmente.
1: Cioè, lo fanno per qualsiasi cosa, adesso googolo,
0: Allora, vogliamo sapere se vi siete mai pesate il seno, se l'avete fatto, come lo avete fatto.
3: No, altri maschi, vediamo se si sono pesati. No, dipende poi.
0: Dipende anche dal momento della vita.
3: Esatto,
0: cioè,
3: esatto.
0: Metti che hai avuto una giornata stressante, pesano di più, pesano di più.
3: Anche...
0: scusami. Allora, sentiamo se le donne effettivamente ogni tanto danno una controllata.
2: Ma soprattutto perché?
0: Esatto.
1: Ma vabbè, così per ridere magari tra loro, ma non mi riesco a immaginare. Però
3: cerchi la
1: vabbè
3: logica.
1: Ma perché? Ma non ditemi che voi non ve lo misurate tra di voi,
0: è vero,
1: non
0: ragione.
1: È successo
0: allora,
1: in adolescenza.
2: Tra di voi no.
1: In adolescenza.
2: Non vedo
3: neanche da solo.
1: No. Comunque, ragazzi.
0: Non in adolescenza, Giovanni l'ha fatto per esempio martedì scorso. Sì, l'ha detto a me. È venuto,
1: certo.
0: Sì, mi ha detto che è stato tutto il giorno lì col metro.
3: Col
0: calibro.
1: Comunque, ascoltatemi un attimo, ho googolato. Questo Guinness World Record, Annie Hawkins Turner, è una statunitense.
0: Attenzione.
1: 25 kg per ogni seno.
2: Che
1: è possibile? Prendetela, ragazzi, mettetela sul video.
2: Ma ragazzi,
1: incredibile.
2: Ma manco come lo pesa 25 kg?
0: 25 kg è una creatura, non scherziamo.
3: No, ma è un problema, dai. Su,
1: ma è più di una creatura.
3: Cioè, sei gomma.
1: No, è porella.
2: Vabbè, l'ho vista, può essere.
1: Ma,
2: sì,
1: poveretta.
0: Ma aspetta, aspetta. È naturale oppure?
1: È naturale
0: sì, quella roba.
2: Sì, ma è più grosso della capoccia. È una roba pazzesca.
1: È un Guinness, quindi è il più di tutti nel mondo.
0: Ma ragazzi, è un sacchetto ai calcinacci. Non so se ci avete idea. Cioè, è una roba.
2: Di più.
0: È una roba.
1: Allora, la patologia si chiama gigantomastia.
2: Ma che sì, roba! Okay.
1: Mamma mia,
2: ragazzi! Oddio mio!
0: No, stiamo vedendo.
3: È una malattia, cioè.
1: È una patologia. Gigantomastia, cioè le tette giganti.
2: Lei è
1: tradotto.
2: Contenta.
1: Sì.
0: Comunque, non vi scandalizzate, perché voglio dire. Dopo l'ultima riunione io sono tornato a casa più o meno così, ma non erano le tette, cioè, quindi adesso allora vabbè, dai, poi insomma vogliamo le donne che insomma hanno avuto almeno una volta così la curiosità di misurarsele, ma pesandole. Ok, se ci sono battete un colpo.
2: Quello non è reggise nel fiocco da barca tua.
1: E due ne servono.
3: No, quella la vela.
1: Ragazzi,
0: è una roba incredibile.
1: Ecco, body shaming.
0: Body shaming. Allora, stavamo parlando di questa foto di Trump con un alieno, incatenato ad un alieno, e poi questi file desecretati dalla Casa Bianca che riguardano appunto l'argomento UFO. Allora, sentiamo che dicono intanto gli ascoltatori.
4: Lo sapete perché uno prende il vecchio telefono per fare foto? Perché ora che apri un'applicazione sui cellulari da adesso, te devi sorbire 2 minuti di pubblicità prima che fai la foto, hai voglia te.
0: Ah, ecco. Vabbè, ma caso strano, quelli che utilizzano sto metodo sono quelli che vedono gli UFO, non ho capito, perché ogni volta che c'è un UFO in avvistamento c'è la foto tutta sgranata. Quindi ci chiedevamo, ma come mai è sempre così? E dai, no?
5: Globiani, buongiorno. Tranquilli.
0: Oh, no, okay.
5: Gli alieni sono già qua e non sono grigio rettiliano. Sono uguale a voi.
2: È contento.
0: Pensa, noi ridiamo, la prendiamo alla leggera, ma invece questo è veramente un extraterrestre.
2: Ma di più, non sono uguali a noi, siamo noi.
0: Siamo noi?
1: A voglia, io penso questo.
3: Beh, attenzione, c'è la leggenda di Nibiru.
0: No,
3: che
0: prego,
3: noi proveniamo da un altro pianeta. Siamo stati creati da un altro pianeta.
0: No, Nibiru, no, vi prego.
3: Pianeta nascosto.
2: Leggete il pianeta degli dei, Zaccaria Sitchin.
3: Vabbè, Sitchin, quella è la base.
0: Sì. Con Nibiru mi fai venire
3: anche
0: in mente
3: Bilino.
0: Una chiamata a carico di qualche anno fa. Una roba dove c'era Nibiru. Ragazzi.
2: Sì,
3: rettiliano.
0: Adesso vediamo un attimo, magari diamo una spulciata all'archivio.
2: Eccolo.
5: Io sono tuo padre.
0: Fatene Rosol.
1: No, ma veramente pareva Giovanni Lucifora in realtà.
0: Sì, mentre dorme di notte con la maschera.
6: Allora, perché le immagini di tutta la roba che c'è un alone di mistero sono sgranate? Al di là che c'è sta l'alone e quindi sono sgranate di per sé. Ma perché sui cellulari nuovi praticamente ci stanno dei filtri che non te li fanno vedere. Quindi quelli vecchi o le macchine fotografiche, quelle con i rollini, lì le vedi certe cose. Con i cellulari nuovi, che comunque fanno le foto con l'intelligenza artificiale, si tende a cancellare quelle cose che è meglio che non si vedano.
2: Dai! Questa spiegazione mi piace.
1: Teoria, eh?
0: Allora, non ha nessuna fondamenta, però piace anche a me, sì? Effettivamente. Bello,
4: bravo. Allora, che faccio? Mo quando mi scendono il taxi e mi chiedono quant'è la corsa, io dico 6-7.
0: Così devi fare. Fabiana, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Allora,
7: ciao,
0: Fabiana,
7: ragazzi.
0: Hai avuto incontri ravvicinati di qualche tipo?
2: Sì, col bilancino.
7: Incontri.
0: No, non è
7: bravo,
0: vero.
7: Bravo Gabri.
0: Allora, hai pesato le tette, di la verità. Già, buttiamo subito giù la maschera.
7: Esatto, le ho pesate. 3 etti e mezzo luna.
1: Tre etti e mezzo luna, mica male.
7: Buono. Candidarmi.
0: Allora, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Allora, 3 etti e mezzo non è malissimo. Tanto
2: però
0: per
2: ora
0: cominciare.
2: Bisogna capire la consistenza.
0: Sì, a parte quello, insomma. Bisogna...
1: Allora, prima la taglia, voglio sapere.
7: Volete sapere anche la forma? È una quarta C.
1: Quarta C?
0: Una quarta C. Okay. Una serie televisiva sembra, la terza C, la quarta C.
1: E la forma, la forma, la forma?
7: La forma è a goccia.
0: A goccia. No, vabbè, ci sono, certo, sono diversi tipi.
7: Diverso.
0: Ma rimane su bella soda oppure sono quelle che c'è balleggi che ginocchia?
7: No. No, rimangono sode.
0: Ah, ok.
1: Quanti anni hai?
0: Bene, ok.
7: Io ne ho 42.
1: Ah,
0: senti,
1: beata te.
0: Cara Fabiana, come mai questa curiosità di volerle pesare? Come è venuta fuori?
7: No, perché allora lo so perché ho un seno rifatto, quindi so quanto mi è stato messo.
1: Grazie che rimane su allora. Io ho 42 anni e ce l'ho a goccia, però in giù non ho capito.
2: Beh,
1: allora
2: a goccia.
7: Ma infatti anche allattato, Flaminia.
1: Quindi te le sei rifatte perché hai allattato?
7: No, le avevo fatte prima.
1: Ah, prima.
0: No, ma aspetta, quando lei intende a goccia è che piagne ogni volta che vede e quindi ecco, diciamo a lacrima, non proprio a goccia, è così, ecco. Senti, e quindi vabbè, sono rifatte, non le hai messe su una bilancia, sai che la protesi pesava quella roba lì.
7: Esatto.
0: Ah, ok.
2: Così è facile.
1: Però va pure sommata a quello che c'era sotto prima.
0: Cioè. Senti, ma ti risulta che ci sono donne che comunque ogni tanto una pesata gliela danno?
7: Non l'ho mai sentita ancora, non mai però non mi stupisce nulla, quindi me l'aspetterei.
0: Ok, ok.
4: 3 etti e mezzo, signore, che faccio? Lascio? Lascia.
0: Che dici, scusa?
7: Dopo l'operazione ti lasciano una specie di tagliandino con scritto il tipo di protesi e il peso.
0: Ah.
7: Io se l'ho attaccato lì come ricordo.
0: Ah, un po' come quando vai dal gommista che ti lasciano quel tagliandino, capito? Quando devi fare inversione, ti dicono il chilometraggio, uguale, la stessa
7: bravo,
0: cosa.
7: Uguale.
0: Esatto, bello,
7: esatto.
0: Bello, bello.
4: Dobbiamo fare una foto perché capiamo.
0: Vabbè, vai. Ragazzi, noi però stiamo cercando qualcuna che magari le ha pesate, che ci può dire insomma perché, come, soprattutto come si pesano, perché non è facile.
3: Esatto.
0: Ci vuole una bilancia normale, una bilancia da spacciatore.
2: No, quella da cucina, che è abbastanza sensibile.
0: Non come quella di Giovanni che c'ha per tagliare la droga.
2: No, quella è troppo sensibile.
3: Esatto.
0: Va bene. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco. Questo è il Morning Show. Buona giornata. Aspetta un attimo. Ok. Siete su Radio Globo, vai, ciao. The Morning Show.

0: tanto però attenzione, perché siamo arrivati al momento di regalare. Eh sì, ci sono 100 euro di spesa per il più veloce che adesso ci chiama allo 06 89 28 996 e che ci canta il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily ed Agorà. Dai, forza di corsa se volete vincere 100 euro di spesa. 06 89 28 996, il momento è questo.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996,
2: cantaci il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agorà
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
12: Un altro malessere?
11: No, è tornata la candida.
13: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: Una cittadina isolata.
19: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
18: Una terribile minaccia.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso.
19: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
18: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
22: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
24: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
23: Temperature in aumento.
25: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro.
26: Da
0: 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
9: Mamma, io mi annoio.
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
25: Dentro la città, fuori dal mondo.
12: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.
26: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
27: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
28: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati Fim, Iper Family e Agora.
29: E vinci 100 euro di spesa.
28: Radio Globo.
30: Torniamo a regalare qua su Radio Globo con il Morning Show. Ci sono, 100 euro di spesa con i supermercati Fim, Iper Family e Agora. Basta cantare il jingolone, ma bisogna farlo in maniera degna, mi raccomando. Quindi, insomma, un po' di concentrazione ci vuole, perché se no non mi passate il giudice Giovanni Lucifora, temutissimo. Ah, peraltro ce lo stanno chiedendo per la prossima stagione di X Factor.
31: E noi abbiamo detto sì.
30: Sì, abbiamo detto subito sì. Naturalmente in cambio, però, di cose importanti, Due goleador. Dai, andiamo, forza, ci siamo. Sentiamo Jessica con noi in linea. Jessica, buongiorno.
32: Buongiorno.
30: Ciao Jessy. È carica, la senti che è carica?
32: Carichissima!
31: Sì, sì, ma è inutile che fai così, È proprio inutile. Se adesso quando ti metteremo alla prova sentiremo. Strilla, fa cose.
30: Vabbè, non ti sta incoraggiando moltissimo, questo dobbiamo dirlo, Jessica. Però siamo fiduciosi, siamo sicuri che ce la puoi fare, ti puoi portare via questi 100 euro di spesa.
31: Tutti tranne Giovanni.
30: Beh, chiaro, ovvio, ed è l'unico che devi convincere, peraltro. Quindi, no, ti chiedo, come è formato il tuo nucleo familiare, per capire un po' questa spesa, chi la regaliamo eventualmente?
32: È una figlia di 4 anni e un compagno.
30: Ah, una figlia di 4 anni, beh, allora fa comodo, dai, un centino.
31: Animali domestici?
30: Animali domestici.
31: Ce ne abbiamo?
30: Ce ne abbiamo.
32: No, 4 pesciolini.
30: 4 pesciolini, mangiano anche quelli. Vabbè, comunque, mangiano anche quelli.
33: Sì. Vabbè, ma mangiano loro, mangiano i pesci?
30: No, casomai dovesse andare a male, stasera fa sogliola. Ok, allora facci sentire che cosa riesci a combinare, il microfono a te. Vai Jessica.
32: Supermercati Fim, Iper Family, Agora. Il risparmio di qualità.
30: Oh mamma mia! Supermercati Fim, Iper Family, Agora.
31: Non ho parlato io fino adesso, quello che devi sentire sono altri che sono qui presenti in studio.
30: No, ragazzi, quindi io
31: devo dare il giudizio?
30: No, ragazzi.
31: Dobbiamo andare avanti.
30: Vogliamo rinviare alla giuria popolare.
31: Io rinviai proprio al prossimo anno.
30: Facciamo così, ci vogliamo sentire domani. Ho sentito delle note che non erano proprio in
31: hai
30: linea.
31: Hai sentito delle note? Tu hai sentito delle note? Erano note quelle?
30: Effettivamente, guarda, hai dato fastidio anche ai delfini che stanno passando adesso davanti a
31: pure i pesci rossi che c'è a casa.
30: I pesci rossi sono morti.
32: Se
30: torni a casa e li trovi a galleggiare nell'acqua. Vabbè, facciamo finta di niente. Ti regaliamo questi 100?
33: Ma dai, sì.
30: Ma che c'è? ce frega, dai, che ce frega.
3: Siamo buoni. Guarda Johnny quanto è infastidito.
31: Ma guarda quanto siamo buoni. Certo, certo.
30: Facciamo
31: così. I nostri stipendi.
30: Facciamo così. Adesso, però almeno questo senza stonare, ti prego, dici qual è l'unica radio che ti riempie il carrello. Almeno questo.
32: Radio Globo!
30: Ha stonato pure qua!
28: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.
29: Ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.
28: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio Globo. The Morning Show. On Radio Globo. No matter what.

0: giorno. Allora, pochi minuti e ci sarà là un altro aggiornamento sulla situazione della viabilità, anche se stanno succedendo cose strane sul raccordo, arrivano segnalazioni.
1: Sì, c'è una cosa molto strana, però sul raccordo direzione Cassia, a un certo punto è passata un'astronave qua sopra con degli uomini verdi fuori dai finestrini che facevano "siamo noi, siamo noi, siamo noi.
0: Ancora in clima derby, capito?
2: Però li ha ripresi sgranati,
0: Beh, ovvio, normale. Abbiamo un fantastico pubblico, devo dire la verità, senti qua.
3: Allora, siccome voi siete dei scemi, ma proprio folli, voi del Morning Show, ma più folli sono chi vi ascolta. Esatto. Io so 2 ore che da quando c'è la pubblicità mi sto a provare a misura sa pesaste tette, ma come cosa ferma la bilancia?
2: Così vi vogliamo.
4: Ma io non vedo l'ora di tornare a casa.
0: Bello,
4: No, lo voglio fare.
0: Subito, lo devi fare col bilancino, dimetti là.
2: Ce l'ho in studio se vuoi.
4: Che c'hai?
2: C'ho il bilancino.
0: C'è il bilancino.
4: Ma veramente?
0: No, è solo una scusa per farti toccare le tette. No, scusa un
4: da
0: secondo.
4: Sola.
0: Sai che mi è venuto in mente che c'era un film adesso con Renato Pozzetto che aveva... Ah, quello dove diventava... Voleva diventare povero.
5: Ma diventa, perché lui era ricco e poi diventa povero.
0: Sì, sì.
2: Vado a vivere in campagna.
0: No, è una sua scelta diventare povero, quindi sì, non è che diventa povero, cioè vuole provare l'esperienza da povero. Un povero ricco si dovrebbe chiamare, se non ricordo male, e c'era la moglie che aveva la mania di pesarsi le tette.
4: Veramente?
0: Sì, giuro, non sto scherzando. Adesso poi andremo a cercarlo.
2: Ma sono un suo grande fan e mi ricordo il film, ma sto dettaglio mi manca.
5: Io pure me lo ricordo il film.
0: Me lo ricordo e mi ricordo anche molto bene l'attrice, perché era la moglie di un mio amico, quindi insomma mi ricordo per questa roba.
2: E come se le pesava?
0: Poi una sera a casa, quando sono andato a trovarlo, mi ha fatto vedere. No, non è vero, sto scherzando, no. Se le pesava con un bilancino, però quelli, sai, quelli che metti i pesetti sopra, no? Un po' quelli all'antica. Sì. Il film è di
4: precisione o...
0: Sì, quelli tipo...
2: Alla Forum.
0: Sì, quelli alla Forum.
5: Cioè, ma il tuo amico è il marito di Ornella Muti?
0: No, non era Ornella Muti.
5: È un povero ricco, è Ornella Muti.
0: E che c'entra? Che poi ci saranno anche altre attrici.
5: No, quelle si pesava le tette.
0: Ma no, Giovanni, faceva la moglie di Renato Pozzetto. Faceva la moglie.
2: Allora è un altro film.
5: Infatti.
0: Ma non è un altro film, è quello lì. Ma già era un'altra moglie.
2: In quel film la moglie era Ornella Muti.
0: Ah, ragazzi, non ne veniamo fuori. È una ragazza che conosce Ornella Muti e che poi diventa la moglie.
5: Perché lei si lascia con Ornella Muti e si mette con un'altra.
0: Oddio mio! Oddio mio!
4: Ma io sono rimasta invece a dettaglio della bilancia di Forum. Ma è un po' complicato perché le pesi contemporaneamente.
2: Ciappi, tu chiudi gli occhi. Che
5: ma chi era Patrizia Fontana? Così ritorno.
0: L'attrice era quella, ok? L'attrice era quella, vabbè. Vabbè, insomma, adesso mi avete fatto perdere il filo.
5: Vabbè, parlavo di te.
6: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
7: Radio Globo, Traffic News.
0: Mamma mia, ragazzi, oggi non se ne viene fuori. Andiamo a sentire l'aggiornamento, ecco la situazione del traffico.
5: Incidente sul grande raccordo anulare all'altezza della Cassia sulla carreggiata esterna. Sempre in esterna si procede rilento tra Ipogeo degli Ottavi e Casallombroso e a seguire dalla Roma Fiumicino alla Pontina. Poi si rallenta anche in esterna tra la Bufalotta e la Tiburtina e tra la Casilina e l'Ardeatina. In coda sull'intero percorso del tratto urbano della Roma L'Aquila in direzione della tangenziale, dove si rallenta tra via dei Monti di Burtina e Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico e tra largo Passamonte e viale Castrense verso San Giovanni. Molto traffico in città, soprattutto sulla Flaminia e la Salaria, tra la Tiburtina e tra la Casilina e l'Ardeatina. In coda sull'intero percorso del tratto urbano della Roma L'Aquila in direzione della tangenziale, dove si rallenta tra via dei Monti di Burtina e Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico e tra largo Passamonte e viale Castrense verso San Giovanni. Molto traffico in città, soprattutto sulla Flaminia e la

0: Del film dove c'è la moglie che diventerà l'ex moglie che si pesa le tette con la bilancia.
1: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Sono partiti i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Palomba. L'impianto sarà progettato per consentire a Roma di chiudere in modo stabile, efficiente e sostenibile il ciclo dei rifiuti, senza dipendere più da discariche o impianti situati altrove. Dal 1 luglio anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno dovranno essere dotati di un permesso per accedere alla ZTL di Roma Capitale. La decisione fa seguito al nuovo regolamento approvato dal Campidoglio per ridurre il traffico in centro storico e gestire la significativa crescita degli autoveicoli elettrici già autorizzati all'accesso in ZTL. Roma Capitale amplia l'offerta formativa dedicata alle donne in condizioni di disagio sociale nell'ambito del progetto Empowerment delle donne. C'è ancora tempo per partecipare al bando. Tutte le info su comune.roma.it.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex?
6: Conosci Meclon Lenex?
5: Meclon Lenex.
6: Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
10: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
13: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
15: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
16: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
17: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare. Perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
19: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
20: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
1: presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
20: Scopri come su radioglobo.it.
21: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode.

0: dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
1: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
2: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
2: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
2: Gruppo AutoEquip.it.
3: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming.
6: Dab.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
9: 9:02 e a voi buongiorno. State ascoltando il Morning Show. Io sono Massimo Vari, con me c'è anche Flaminia Cappè.

0: Show on Radio Globo.
1: Wow! La mattinata può riprendere qua con il Morning Show di Radio Globo. Una considerazione.
2: Beh, se è sempre potuto fare.
1: Durante la pausa pubblicitaria l'ho maturata e l'ho tirata fuori, ecco. Sono momenti sempre di grande riflessione. C'è arrivato un globo WhatsApp dopo l'aggiornamento sulla situazione del traffico ad aggiornarci ulteriormente. Bene, agevoliamo.
3: Allora, sto sulla Salaria, sto facendo il traffico da 40 minuti circa, partito quasi da Montelibretti il traffico. E lo sai perché? No, per incidenti o cose. Perché stanno tagliando l'erba? Ma puoi tagliare l'erba alle 9 di mattina sulla Salaria? Ma che cazzo mi dice il cervello a questo?
1: Alle 9 di mattina stanno tagliando l'erba sul ciglio della strada.
4: Quindi la risposta è sì, sì. Possono farlo.
1: Però potrebbero farlo anche di notte, che cavolo.
4: Non c'è gusto.
1: No, è vero, c'ha ragione, non c'è gusto, ragazzi, non c'è proprio gusto. No, vabbè, succede. Però attenzione, questa cosa dell'erba ci dà l'assist per parlare di qualcosa. Non Giovanni, non quella roba lì. Ho detto erba, se subito andate a prendere i cartini, andate a prendere, è incredibile. No, Giovanni, è un'altra erba. No, invece ha un qualcosa che potrebbe essere interessante per il futuro. Cioè, adesso i bambini sono appena andati a scuola, si stanno andando a formare, no? Per diventare chissà che cosa domani. Tutti avvocati, tutti ingegneri, tutti scienziati. Problema è che però poi non ci sono quelli che invece servono per alcune professioni che sono le più richieste. Cioè, ormai se tu dici mi serve un avvocato, ne trovi 50, è incredibile.
5: Mila.
1: Se tu, sì, ma 50.000. Se tu dici mi serve un elettricista, va a finire così, è così ragazzi, non c'è nessuno più che vuole fare queste professioni. Allora, c'è uno studio che ci dice invece quali sono le più richieste e quelle che hanno più possibilità per il futuro. Naturalmente questa è una classifica che vogliamo insomma riportarvi aggiornata, quindi il 2026, diciamo che queste sono quelle che sono le professioni più interessanti e con più prospettive per gli anni a venire. Quindi ditelo ai vostri figli oggi quando torneranno a casa dalla scuola, dite, vedi Daphne. Ok, vedi Daphne, allora devi andare a fare a sciampista, se vuoi quello devi fare.
6: Non è un brutto consiglio.
1: No, non è un brutto consiglio perché non le trovi. Allora sentiamo, vogliamo dare la classifica partendo dal numero 10, poi naturalmente per ovvie ragioni, ognuna di queste è motivata. Vai, allora sentiamo, attenzione classifica.
6: Allora sì, questo vale sia per gli uomini che per le donne, certo. Cioè per maschi e autista di mezzi pubblici. Allora, la mobilità sostenibile nelle nostre città dipende anche e soprattutto dagli addetti al trasporto pubblico e sono tra i più richiesti in assoluto.
1: Ok, però scusa, qui faccio un... Ma magari nel futuro però ci sarà, che ne so, una mobilità automatizzata.
6: In futuro ci può essere di tutto, di però più, pure le armi spaziali di Trump.
4: E infatti qui mi vieni al punto 9.
1: Al punto 9, infatti chi c'è?
6: Il tecnico di laboratorio controllo qualità.
1: Eccolo!
6: Appunto sono degli specialisti appunto che devono certificare questi controlli. Ora c'è anche il programmatore CNC. Chi è il programmatore CNC?
1: No, scherzo.
6: È il programmatore a controllo numerico che praticamente sembra che traduca i disegni al computer in istruzioni digitali. Vabbè, questo è molto altamente specializzato.
1: CNC. Vabbè, però comunque è uno di quei lavori molto richiesti che potrebbe avere degli sbocchi molto
6: importanti. Okay. Assolutamente. Poi c'è il tecnico di automazione. Robot e linee automatizzate dominano l'industria ed è per questo che servono appunto, bisogna controllarli e per farlo servono proprio l'essere umano e sono proprio i tecnici dell'automazione.
1: Molto bene.
6: Impiantistica idraulico.
1: Perché
6: quando si parla di idraulico oggi non se ne trovano.
1: No, non li trovi.
6: E quindi servono molto ed è verissimo, insomma. Anche nelle ultime ore servivano
1: a casa mia. E quanto ci hai messo? Aspetta, adesso perché uno lo conoscevi, ma quanto ci hai messo a trovarlo?
6: Attenzione, dice uno lo conoscevi perché tu poi ne conosci uno perché ha fatto altri lavori e ti affidi sempre a quello che poi magari sa far tutto. Ma se tu devi andare sullo specializzato idraulico, e non lo trovi. No, oppure, no. Se lo trovi, puoi andare sui siti, per carità, però non sai chi ti arriva, no, non sai chi è, che
1: al
6: non
1: di là
6: è,
1: di quello,
6: e quanto costa.
1: Al di là di quello c'è sempre la tempistica, cioè il fatto che tu vai su internet e puoi trovare magari il primo che capita, però rimane sempre il fatto che non è che ti interviene subito, c'è sempre quella mo appena c'ho un attimo vengo,
6: e che te magari ti esce l'acqua dal tubo e devi chiudere tutto.
4: Ma che scherzi, ho chiesto una risonanza, me l'hanno data a metà luglio, poi devo rifare la Geberit 15 settembre.
1: Allora guarda, c'è Giovanni che ci ha avuto un buco su un tubo. Beh, mi ci sta salutando? Ah no, no, sta pulendo il vetro. Scusate, intanto qua succede. È passato quello delle pulizie che puliva il vetro, pensavo ci stesse salutando. Quindi, no, dicevo, Giovanni ha avuto un'emergenza adesso, c'ha avuto un buco su un tubo. E beh, questo gli ha dato appuntamento 2 settimane dopo. Quindi Giovanni è stato con la mano sul tubo
6: per due settimane
1: è andata così.
6: A tenerla così, assolutamente.
1: Idraulico.
6: E poi più va avanti, queste più creano danni, sti problemi.
1: E siamo soltanto al numero 6. Numero 5,
6: il meccanico specializzato, cioè colui che ripara i veicoli o i macchinari complessi, e quindi è un lavoro molto molto specializzato, ma è anche assolutamente indispensabile, perché tu puoi fare tutto quello che ti pare con i macchinari che hai, ma se non li manutieni bene, evidentemente poi si creano dei problemi.
1: Chi li sa gestire, aggiustare,
6: diventa, e poi andiamo al quarto posto. Mi piace molto questo, perché è veramente un sapore antico, o quasi antico ormai. Il saldatore, l'unione dei componenti metalli, richiede appunto una precisione, e quindi bisogna essere precisi e bisogna saperlo fare su sto lavoro, che ti può creare anche dei danni a te stesso che lo stai facendo.
1: Magari lo puoi fare anche con delle macchine automatizzate, però c'è sempre chi deve poi controllare quella macchina, questo è il discorso.
6: L'essere umano servirà sempre, ragazzi, tranquilli.
1: Siamo arrivati al numero 3.
6: Impiantista elettricista, che secondo me fa il paio con l'idraulico.
1: Sì, è vero.
6: Perché anche questo, quando lo cerchi, non lo trovi, ed è molto molto importante. Siamo sul podio, perché andiamo al secondo posto e troviamo il manutentore industriale, che viene definito proprio nelle fabbriche un fiore all'occhiello. Però andiamo, insomma, a chi vince il trofeo. Genitori, madri, padri, aprite le orecchie.
1: Sì, aprite le
6: questo
1: orecchie.
6: È il lavoro che vi fa rendere di più e vi fa star più tranquilli il figliolo.
1: In prospettiva è una delle professioni che sicuramente sarà più richiesta e che avrà più possibilità economiche. Attenzione, number one:
6: trapilatore di banca. No, operaio edile, inclusi carpentieri e scavatori, questa è la medaglia d'oro.
1: Sì.
6: Quindi l'operaio, l'edile che va lì nel cantiere, e tant'è che quelli poi dopo, quando vanno in pensione, rimangono lì con le mani dietro e guardano gli altri
1: che fanno appunto
6: iniziano quel lavoro.
1: Fai anche del bene a tutti quegli anziani che non sanno che cosa fare.
6: Esatto,
1: no, allora, adesso io voglio sapere se c'è qualcuno che effettivamente, magari, che ne so, seguendo le orme del papà, oppure così per scelta, appassionato, dice: sai che c'è? Io vedo prospettiva in quel tipo di lavoro là, e quindi ha cominciato questo percorso. Cioè, secondo voi adesso c'è qualcuno che sta facendo l'apprendista in uno di questi che abbiamo detto?
6: Guarda, forse in uno di questi non lo so, però mi sembra strano che non c'è un lavoro. Poi questi non lo so. Il barbiere. Perché di solito i figli dei barbieri fanno i barbieri.
1: Va bene, andiamo intanto a sentire 06 89 28 996. Abbiamo Andrea in linea con noi. Andrea, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, che lavoro fai, Andrea?
2: Allora, io sono un tornitore a contorno numerico, un operatore CNC.
1: Uno di quelli che dicevamo prima, quindi effettivamente ha ragione questa classifica, è uno di quei lavori molto richiesti, cioè per esempio non ti sei mai trovato senza lavoro, disoccupato, a spasso, in giro?
2: Allora, qui a Roma, diciamo, l'ambiente è un po' difficile trovare in questo settore. Diciamo, viene più richiesto più verso il nord. Però ci sono abbastanza offerte allettanti che in precedenza ho avuto, però viene pagato molto bene.
1: Dacci
6: una media mensile.
2: Allora, la media mensile oscillano dai 1000, potresti arrivare pure un operatore.
1: Sei andato via proprio sulla cifra, il momento importante.
2: Oscilli diciamo dai 1500 netti, ma potresti arrivare pure a
1: 2000-2002.
2: Pure io penso da una persona 1.500 è una persona che appena entra, diciamo, dopo scuola, no? Quindi è un lavoro molto richiesto.
4: Ma infatti ti volevo chiedere che tipo di formazione serve?
2: Allora, io ho preso un diploma, io appena sono uscito da scuola, beh, ho fatto vari lavori inerenti al CNC, e come applicatore di ascensori, di lamiere, diciamo queste cose così, però basta semplicemente un diploma di quinto superiore o ci sono dei corsi regionali che ti permette nella programmazione della macchina.
1: Esci dalla scuola, trovi tu subito lavoro e comunque hai prospettive di crescita, non è che rimani sempre
2: cioè, diciamo tipo una delle grandi aziende, no, non so se posso dirle. E diciamo viene molto richiesto operatore CNC, okay. Ho fatto collaborazioni.
1: Ti chiedo un'altra cosa, c'erano tante persone con te che volevano fare, che si approcciavano a questo tipo di lavoro, oppure erano pochi, quindi ha ragione la classifica?
2: Allora sì, sono molto pochi le persone che hanno voglia di fare questo lavoro, perché comunque è un lavoro molto complesso e un po' lento. Le prospettive di crescita ci sono, però siccome lavori su macchine un po' complesse, quindi diciamo sapere la base di materiali in cui lavori, plastica, materiali metallici e tutti, quindi serve un po' di pazienza e voglia soprattutto di lavorare.
1: Ok, vabbè, però ecco, confermi che in ogni caso è un lavoro molto richiesto. Ok, Mauro, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno Massi, buongiorno ragazzi.
1: Vai, ciao, Mauro, ciao. Vai, dici.
5: Volevo rispondere a sto fenomeno che ha detto, ma so fa la fila perché stanno a tagliare l'erba.
1: Ah sì, sulla salaria, allora diciamolo, prima un ascoltatore si lamentava perché c'è molta fila perché stanno tagliando l'erba.
4: E lui è un giardiniere.
1: No, lui è uno che vende l'erba.
5: No, io vendo l'erba.
1: No, allora che volevi dire?
6: Ti vuoi insultare?
5: No, io volevo fare una domanda a sto fenomeno, quando la tagliamo, de notte?
1: Sì, quello, che diceva proprio quello.
5: Ah, de notte? Sì, come fanno a vedere?
1: Con le luci, cioè, esiste la luce, sì, esistono le luci. Comunque ti informo che insomma adesso è fattibile questa cosa. Stiamo nel 2026.
5: Ma penso proprio di no, Massimo. Già ci pagano normale per il lavoro che famo dei giorni.
1: Allora, questo è un altro discorso. Notturno. Allora, qua cambia la musica, un altro discorso. Però, non è che non si può fare.
6: Scusa, io sapevo che è anche vero che di notte alcune piante, alcuni alberi non possono essere tagliati per motivi naturali. No. È vero oppure no questo?
5: È vero, sì. È vero, sì.
1: Sì, ma stanno tagliando l'erbaccia adesso. Non è che stanno tagliando.
6: No, abbiamo capito. Vabbè, quello ha detto lei.
5: Stiamo a tagliare l'erbaccia, Massimo. Ma siamo in mezzo alla strada all'erbaccia alta.
1: Appunto.
5: Ci stanno bombini. Ci stanno lampioni, ci stanno cartine dell'Enel.
1: Ha detto bene, ci stanno i lampioni, ha detto bene, i lampioni potrebbe essere un'ottima alternativa, cioè comunque con la luce si può fare, dai, tanti lavori vengono fatti di notte, no? Allora quelli che scavano sotto le gallerie e fanno la metropolitana, che devono fare?
6: Sai, l'unica cosa è questa, magari non iniziare alle 8 di mattina, iniziare alle 10, la butto lì, per dire, cioè nei momenti di minor traffico.
5: E a che ora staccamo?
6: Ma questo è un problema tuo e soprattutto via degli straordinari.
1: Ma ti prendi gli straordinari, ma non sei contento che ti pagano il notturno?
5: Ma non ti pagano normale quello che ti devono dare, ma se ti danno gli straordinari.
1: Ma questo è un altro discorso, però. Questo è un altro discorso. Ma che c'è chiamato per.
5: Ma che
1: vuoi litigare? Non ho capito, scusami.
6: Sindacalisti dobbiamo fare.
1: No, io capisco lui, però se venisse pagato.
6: Ma io sul grande raccordo anulare, anche stamattina, ho trovato gli operai.
5: Ma devi avere la visibilità per passare contratto. Con dei cespugliatori, cioè devi avere la visibilità, se non c'hai la visibilità a quello piccolo spazio dove stai a lavorare. Guarda, magari ti metti pure
4: a un compromesso, evitare i drive time almeno.
6: Quello serve a cosa.
5: No, pagateci bene, noi lavoriamo quando dite voi.
7: Ma noi vi dobbiamo
6: quello. Ma te stai ascoltando sta radio, no? Pagaci te a noi che ci stai ascoltando, ma guarda te.
1: Massimo!
8: Eccomi!
1: Massimo, ma c'hai da fare? Non ho capito. Non mi dire che pure te c'hai il vizio di lavorare.
8: Sì, ogni tanto.
1: Che cavolo! Vabbè, dai, proprio al volo, vai, al volo.
8: Allora, no, niente, io avevo detto che io è più di un anno che sto cercando figure, diciamo, per lavori manuali.
1: Attenzione!
6: Bene.
8: Attenzione. Addirittura, faccio un esempio, avevo un contratto per 40 persone alla Ferrari a Maranello, cercate in tutta Italia, ne ho trovato uno solo di 62 anni che voleva andare a lavorare solo perché gli mancava poco per andare in pensione e gli servivano i contributi.
1: Ma a fare che? Meccanico? A fare che cosa?
8: Elettricista, aiuto elettricista.
6: A Maranello.
1: E nessuno ci vuole.
8: A Maranello, una Ferrari, con 2500, lo dico subito, 2500 euro di stipendio. Viaggio andata e ritorno da tutte le parti d'Italia per il weekend. oppure restare lì in albergo, tutto pagato, stanza singola, perché se hanno la stanza in comune o appartamento.
1: Vabbè,
8: non ci
1: guarda, con una telefonata ne hai trovati quattro.
6: Prese sette.
1: Che fate, raga? Venite anche voi. Allora,
6: sette.
1: Si doti, ma tutti, Federica, tutti. Siamo tutti a posto. Vabbè. Okay.
8: Adesso sto cercando, diciamo, per piccola manovalanza, e magari i ragazzi che vogliono imparare ad utilizzare la ruspa.
7: Mio figlio ha 5 anni.
6: Voleva sta parola, ragazzi. Persone anche più grandi.
1: Un attimo, ha chiamato Salvini, ha detto che sarebbe interessante.
6: Ruspa.
1: Bello. Oh, ruspa. Ecco, per esempio.
7: I bambini sono super appassionati delle ruspe.
8: Passaggio della fibra, della corrente.
1: Ottimo.
7: E quindi non trovi nessuno.
8: No, io guarda, faccio l'esempio di ieri, avevo 5 colloqui, non se ne è presentato nemmeno uno.
1: Però scusa un secondo, Massimo, bisogna avere una patente, bisogna avere una specializzazione.
8: La faccio prendere io.
1: La fa prendere lui.
7: Ma guarda, è lì forma, lui ti ti ha.
4: Guarda, se mi ci metti anche un Ferrarino, vengo io.
1: Porca
4: troppo?
8: Faccio prendere io la patente, faccio la formazione, tutto quanto.
6: Ma limiti d'età?
1: No, mi dà puzza di inculata qua, ragazzi.
8: Limiti d'età non ci sono. Certo, diciamo, magari se entro i 50, che comunque sempre lavori un po'
7: pesanti.
8: Perché poi passare la fibra, queste cose qui non è pesante.
6: Se vuol dire sotto i 50.
8: Entro i 50. Dai,
4: entro i 50. Te lo dico io, vuol dire che tu non puoi andarci.
8: Però non si esclude anche oltre se la persona, insomma, è portata per questa tipologia di lavoro.
1: Grazie, Massimo.

0: Minacci qua su Radio Globo nel Morning Show. È l'ora della fiera dell'auto di Romanauto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romanauto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romanauto.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Arici.

0: quelle che sono le professioni del futuro, beh, non ci sono avvocati, non ci sono notai, non ci sono medici che tengono qua, serve gente che muove le mani, ragazzi.
1: Ecco, a me mi servirebbe un antennista. Se qualcuno,
0: perché pure quello, insomma, è difficile da trovare l'antennista.
1: Sì, non riesco.
2: Difficilissimo.
1: Confermi?
2: Sì, veramente.
1: Accidenti.
0: Facciamo l'appello. Aspetta.
3: Vogliamo mettere su ste categorie pure l'autista, il camionista, che non si trovano più gli autisti, ma non mettono mano al portafoglio le aziende, quindi pagano poco e poco c'hanno. È così.
0: Bisogna cominciare a pensare differente.
2: È stato il primo che abbiamo detto, gli autisti di mezzi pubblici.
0: Lui diceva quello dei camion, tra l'altro sciopero dei tir, ricordiamo, insomma. In ogni caso, ragazzi, bisogna cambiare proprio mentalità, bisogna capire che adesso, insomma, con alcuni lavori si possono ottenere grandissimi risultati. Quindi vostro figlio, mandatelo al cantiere, questo dove
4: sì.
0: Fare.
4: Papà, io da grande voglio fare l'avvocato. No, ci ho ripensato, papà. Io faccio il saldatore, che è meglio.
0: A tra poco con il Morning Show su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
5: Radio Globo Promotion.
0: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
10: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
10: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
9: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
7: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
11: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
11: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
12: Anche a noleggio, tutto incluso.
11: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
12: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: Valentino valentinoautomobili.it.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash.
16: Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17. Tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Flash, flash, flash. Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17. Inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci. Solo su cashglobo.it. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
17: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
18: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
16: Chiama in diretta il

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Avanti, avanti con il morning show. Beh, siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Dobbiamo un po' accelerare, però ecco, siccome prima abbiamo sentito questo ascoltatore Massimo, no, parlando delle professioni, di questi lavori che insomma fa difficoltà a trovare personale per alcune categorie, e quindi vi abbiamo dato un po' la classifica di quelle che saranno le professioni del futuro, ma insomma, come è scontato che sia, no, c'è una grandissima richiesta di persone che insomma sappiano fare dei lavori dove insomma ci vuole la manualità. Ormai nessuno lo vuole più fare.
2: Lavori del futuro, ma che in realtà sono del passato.
1: Sì, sì,
2: questo
1: sì,
2: è il punto.
1: Sì, sì, il concetto è questo. Sto
3: facendo una media del presente.
4: No, non aspetta, fare aspetta, quei gesti.
1: Six seven. Ha fatto subito il gesto, subito
4: sì,
1: ormai.
4: Sì.
1: Va
4: e
1: bene.
4: Che ci è venuto in mente a noi?
1: Six seven. Oh, Massimo prima insomma ha detto: ah, io faccio fatica a cercare delle persone. Insomma, ha proposto anche delle cose molto interessanti. E tanta gente adesso invece ci sta chiedendo: ma come faccio a contattare? Stanno chiamando addirittura al centralino. Allora, bene, fate una bene. Cosa: mandate su la Globo WhatsApp così una richiesta. Noi magari vi giriamo la mail di Massimo. Oh, e noi non
2: senza
1: sappiamo niente. No, non sappiamo niente di questa cosa, però. Cioè, lo facciamo.
4: Prendete le distanze?
1: Io prendo le distanze.
3: No, io no, e prendo il 5% di ogni transazione conclusa a buon fine. Okay,
1: va bene, allora. Sì, quello lo prendiamo. Caso mai dovesse andare, ricordatevi, per un ventennale ci dovete qualcosa.
3: Minimo. Le agenzie di collocamento funzionano così.
1: No, un morning show, diciamo così, interinale. Va bene?
3: Io direi più sciacallo.
1: Sciacallo. Sì. Va bene.
5: Ma guarda che io pensavo che di notte intendesse il fatto che non di certo nell'orario di punta. Sono tutti fenomeni. E poi dopo che cosa esce fuori? Sempre il fatto che perché non ci pagano. Allora dite che è perché non ve pagano, ma non ve pagano. Ma se 4 ore invece di farle a mattina alle 7 quando tutti usciamo per lavorare, viene fatto 4 ore il pomeriggio alle 4 fino alle 8 oppure dalle 2 fino alle 6, 5, 7, quante ore so? Ma non è meglio?
1: Allora, sei incazzato. Allora, da che cosa nasce questo sfogo di questo messaggio? Perché prima ci hanno fatto sapere che stanno tagliando l'erba su via Salaria, però lo stanno facendo nell'ora di punta, cioè a quest'ora.
4: 8:30, 9.
1: Gente va a lavorare, dice: ma perché non lo fanno di notte? Ci ha chiamato un ragazzo che lavora, fa proprio quel tipo di lavoro. No, non si può fare di notte perché non si vede tanto bene, è un po' un casino. Poi alla fine, però, perché ci pagano? Se ci pagano, allora, la questione è un'altra. Per carità, legittima poi, perché insomma è giusto, uno lavora di notte, lo devi pagare per quello che è il lavoro di notte. Però, allora, organizziamoli in momenti in cui non dai fastidio alla viabilità che è già incasinata. Non si può fare così, diciamolo. Noi le tasse le paghiamo.
3: Bravo!
1: Ma non è... ti piace questa cosa?
2: Beh, sì, quando si dice noi esatto.
1: Momento populista.
2: Le tasse le paghiamo, hai sempre ragione.
1: Noi le tasse le paghiamo. Noi, alcuni, per esempio Giovanni non sa nemmeno...
2: apposta, sei te il populista.
1: Noi le tasse le paghiamo. E allora ci volete lasciar vivere, ci volete far... quantomeno alleggerire i problemi di questa vita che ci opprime. No. Il traffico lo facciamo già tutti i giorni, se poi ci mettiamo anche i lavori la mattina non se ne viene fuori, perché noi le tasse le paghiamo. Tranne Giovanni che insomma
2: Ma la tua richiesta qual è?
1: Fate i lavori di notte.
2: No, ne facciamo.
1: Fate i lavori di notte. E allora che vuoi? Tu non lavori, tu non lavori manco di giorno, Giovanni.
2: Ma infatti tu ti stai rivolgendo ad altri.
1: Non ho capito qual è la cosa. Non ti sentire tirato in ballo.
2: Ma posso prendere una decisione per il sindaco?
1: No, non puoi prendere la decisione per il sindaco. No, però sarebbe, ecco, diciamo così, un tantino utile magari alcune cose farle di notte. Ma mettiamo? Ma vogliamo mettere in considerazione questa cosa? Potrebbe essere, perché noi le tasse se le paghiamo.

0: vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Allora, ragazzi, tenetevi pronti a questi ultimi giorni di primavera loffia, perché dalla prossima settimana, almeno così sentivo, ma non sono io poi l'addetto al meteo, dovrebbe arrivare il caldo torrido, così ci dicono. Che cos'è?
3: El Niño.
2: El Niño, no? El Niño. Sì, però stavolta credo un Niño più potente rispetto a quello degli anni passati.
3: Perché Johnny è scettico?
2: Non lo so, adesso ce lo dirà.
4: No, perché non sono assolutamente contento di tutto ciò.
2: Ecco. Vabbè, quello. Preparati a metterti sotto l'aria condizionata tutto il giorno, Giovanni.
5: Avete fatto il cambio di stagione, l'avete già fatto, ragazzi. Tutti ignudi dobbiamo venire.
2: No, sei l'unica povera che ha ancora l'armadio, che deve fare il cambio stagione.
3: No, lei basta spogliarsi.
5: No, sì, io sì, non ho l'armadio, no, semplicemente.
2: Ho un sacco dell'immondizia nero.
5: Sì, mi manca proprio.
2: No, ragazzi, è una cosa terribile. Il cambio di stagione, però ecco, dalla prossima settimana dovrebbe arrivare questo caldo importante. Gli esperti sicuramente ci faranno insomma tutte le raccomandazioni e cominceremo già a vedere i primi servizi di studio aperto con turista che si bagna
3: fontanella in Piazza di Spagna,
2: i piedi nella fontanella naturalmente,
3: signora col ventaglio,
2: giusto, chi riempie la borraccia naturalmente,
3: turista con la maglietta sudata un po' corta che si vede l'ombelico,
2: giusto, piccioni in un parco che camminano così, esatto, in mezzo deserto,
3: accaldati.
2: Ventilatori, sì, e bar con poche persone che sono lì sotto al nebulizzatore a rifrigerarsi,
3: sì,
2: e fanno colazione
3: col corpo esterno del climatizzatore che fa la gocciolina.
2: Che brutto. Queste sono le cose che poi vedremo nei TG nei prossimi giorni, quindi preparatevi.
3: Non vedo l'ora.
2: Allora, continua qua la polemica sui lavori di giorno, di notte, di giorno. La voglia.
6: Ho capito, regà, ma un po' rodriziano, che da che so io li pagano, non è che non li pagano, ma non gli pagano il notturno. Oppure può cominciare a lavorare 4 e ora di cena sta ancora per strada. Scusa, tutti hanno il diritto da sta a casa a cena con la famiglia e ma tutto quanto. Voglio dire, cioè, ma che discorsi sono? Uno si arrangia come può.
2: Ma infatti noi chiediamo questa cosa a fronte del giusto compenso, cioè
4: sì,
2: devono
4: ma
2: essere
4: poi,
2: pagati.
4: Cioè, se inizi a lavorare la mattina, la sera stai a casa, cioè lavorerai con le 4-5 ore all'aperto.
5: No, Luigi, no. Se inizia alle 4 del pomeriggio, però poi c'è il drive time,
4: ma
5: c'è meridiano.
4: Drive time,
3: ma ragazzi, ma dalle 10 del mattino alle 17, cioè se fa, taglia un po' di prato, cioè fatemi capire.
2: No, è che il problema è un altro, dice, ci sono comunque questi datori di lavoro che ti sfruttano, capito? Ti fanno lavorare in orari che non sono proprio quelli dove dovresti lavorare e te pagano lo stesso. Cioè, questo è il problema principale, credo sia. Poi magari ci sono quelli che proprio non vogliono lavorare in altri orari, ma quelli altro discorso, però come ha detto anche l'ascoltatore prima, se ci pagano lavoriamo anche di notte.
3: Sciopero venerdì,
2: perché noi le tasse le paghiamo.
7: Vabbè ragazzi, ma non fanno i lavori di notte perché è tutta una questione dei costi. Naturalmente se un operaio lavora di notte gli devi pagare la maggiorazione per il notturno, che varia dal 30% al 60% in più rispetto alla paga normale, e quindi l'AMA, il comune o chi che sia si fa i suoi conti, e invece di pensare che magari facendo determinati lavori crea un disservizio al cittadino, li fa de giorno, anche se crea disservizi al cittadino, ma paga normalmente l'operaio.
2: Questo vuol dire che naturalmente hanno meno margine per rubare. Capito?
3: Sciopero!
2: Perché noi le tasse le paghiamo!
8: Ragazzi, io vi voglio solo far riflettere una cosa, ma tanto se li spostano e li fanno di notte sti lavori, e il giorno dopo chiameranno quelli che vivono là che non hanno dormito durante la notte per i rumori, e quindi è sempre un cane che morde la coda all'altro.
2: No, non ho capito.
3: No, dice di notte qualcuno si lamenta per i rumori. Ragazzi, dalle 10 alle 17 fatto?
2: Infatti, dai, si può fare.
5: E l'ora di pranzo?
3: E fai la pausa pranzo, porca miseria, ragazzi, cioè, ma veramente?
2: Vabbè.
5: Ma perché non ti candidi? Vai, Gabri!
2: Se no, ecco, inventate dei macchinari silenziosi.
4: Sì, però tu parli bene, Gabri. Tu parli bene.
3: Sciopero!
8: Qual è le 4 del pomeriggio? Bisogna iniziare alle 4 e mezza della mattina. Quando sono le 8 ti fermi, riprendi alle 2 e alle 4 stacchi.
2: Ancora non male, caldo,
1: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica torna gradualmente ad aumentare questo martedì 19 maggio sul Lazio. Il tempo si presenta per lo più assolato, fatta eccezione per innocui disturbi nelle ore centrali del giorno nelle aree interne delle province meridionali. Annuvolamenti potranno favorire isolati piovaschi, ma per lo più di breve durata. Il tutto con clima mite piacevole, senza eccessi particolari. Temperature massime attorno ai 22-23 gradi in diverse località. Ventilazione debole o assente. Da mercoledì rimonta l'anticiclone. Ne avremo un rialzo termico anche considerevole. Per maggiori dettagli in merito vi rimando alla nuova app Trebi Meteo.
1: Radio Globo.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
21: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
18: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
22: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte.
23: Perché è una cosa molto seria.
24: This is the morning show.
25: Allora, secondo me. No, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.
2: Radio Globo.
3: Siamo lì lì per salutarci con il morning show di Radio Globo. Ancora pochi minuti prima di lasciarvi con Roberta Coletti. Però prima di tutto questo, ragazzi, c'è qualcosa di importante. Abbiamo anche un piccolo contributo. Sentite, sentite.
4: Sono pecore.
3: Sono pecore. Sono pecore, attenzione, perché la pecora è protagonista di questa storia che adesso andiamo a sentire subito al telefono con Lorenzo. Lorenzo, buongiorno.
26: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Senti Lorenzo, allora, ciao, il sorriso stampato sulla faccia, perché secondo me, beh, è un eroe Lorenzo, voi non lo sapete, ma attenzione, è diventato l'eroe del giorno. Che è successo, Lorenzo?
26: La pecora su strada ha distinto. L'ho preso a caricare la macchina.
2: Ma veramente? Cioè, questa foto che ci è arrivata è proprio la pecora che hai salvato?
26: Sì, quella macchina.
27: Amore,
3: attenzione.
4: Fucciolissima.
3: Allora, Lorenzo, questa mattina si è trovato una pecora evidentemente smarrita che andava in giro su quale strada? Su quale strada, Lorenzo?
26: Sì. Però le macchine poi giravano intorno.
3: Senti, metti bene il telefono che ti sentiamo male. Che c'hai? No. Che hai messo? Qualcosa?
26: No. Ce l'ho all'orecchio.
3: No, ecco, ogni tanto ci passa una macchina dentro lo studio. Quindi insomma, alza il vetro.
2: Ma si è lasciata avvicinare tranquillamente o era intimorita?
26: No, è zoppa.
3: No. Poverina.
26: Sì, poi il proprietario mi ha raccontato che andava al macello, lui l'ha salvata. E si è trovata a casa, solo che poi è scappata.
3: Ah, ecco, quindi insomma, certo, una che si mette nei guai sta pecora, però.
4: Cioè, doveva andare al macello, il proprietario l'ha salvata.
3: L'ha salvata. Sì.
4: Portandosela a casa.
26: L'ha portata a casa, gli è scappata da casa.
3: E gli è scappata da casa.
4: Ma il destino beffardo.
26: In 5 minuti hanno ritrovato il proprietario,
3: Quindi, ma il proprietario che cosa aveva fatto? Una denuncia?
26: No, l'hanno ritrovato, non so come, cioè, io ho chiamato i carabinieri hanno detto, hanno ritrovato il proprietario, ora non so se è un microchip o qualcosa.
3: Non so se...
26: Si chiama Rogna.
3: Rogna si chiama?
4: Madonna, è bene,
2: Rogna. Sta bene,
4: ma
2: c'è un pregio.
3: Comunque la cosa carina è che tu l'hai messa al sicuro nella macchina, però sappiamo che la pecora caga ogni 3x2, cioè quindi in macchina ti ha lasciato un ricordino.
26: No, ma io stavo già pensando, dico, che faccio? Abbacchio o...
3: Ma come?
27: Una telefonata bene. Così bella, così hai salvato una pecora.
2: L'ho salvata dal macello e tu dici, fai l'abbacchio.
26: Ma poi mi sono sbagliato a mandarvi pure il messaggio, perché era per mia sorella, per fargliela vedere, io ho mandato a voi che state pensando.
27: Sei proprio un pecorone, oh.
3: Che pecorone, è vero.
4: Bravo, complimenti.
3: Bene, insomma, adesso quindi è sana e salva, è ritornata sana al proprietario.
27: Io la sento un attimo.
2: Ecco perché sul messaggio c'era scritto compra la carbonella.
3: Stasera rosticini. Dai, basta con ste battute. Va bene, ok, molto bello.
4: Bravo Lorenzo.
3: Sicuramente zoppa, magari qualche ne so, una macchina l'ha colpita, oppure magari era già zoppa, questo insomma, non lo sappiamo. Però ecco, l'ha salvata. Bravo Lorenzo, ti meriti il premio ascoltatore del giorno, va bene?
27: No, dai.
3: Vabbè, io la chiudo qua. Chiudo qua. Vogliamo? No, mettiamo un disco. Dai, mettiamo un disco e tra poco.

0: motivo.
1: Ma se hanno chiamato a Rogna ci sarà un motivo, Vieni da far la scena. Traffic News.
2: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it. Radio Globo, Traffic
3: News. Eccoci a un altro aggiornamento sulla situazione del traffico.
4: Code sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare per traffico verso il raccordo, inclinamenti anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra il raccordo anulare e via Togliatti nelle due direzioni. Poi ci sono code sempre sul raccordo tra Casilina e Appia in entrambe le carreggiate, altre file sull'esterna tra Salaria e Cassia. In Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare per traffico verso il raccordo, inclinamenti anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra il raccordo anulare e via Togliatti nelle due direzioni. Poi ci sono code sempre sul raccordo tra Casilina e Appia in entrambe le carreggiate, altre file sull'esterna tra Salaria

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
10: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
11: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Su bestia immonda, esci da questa casa!
15: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
16: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
17: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
18: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
19: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
20: Sabato e domenica aperti.
0: Le bombe della programmazione.
1: Una dietro l'altra.
0: Solo le migliori.
1: Senza interruzioni.

0: Pizza Bomba.
1: Tra poco.
2: On Radio Globo.
3: La spesa?
4: Fatta.
3: La lezione di Pilates?
4: Fatta.
3: La visita al museo?
4: Fatta.
3: Lo screening per il tumore del colon retto?
4: Fatto.
5: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: E il rinnovo della patente?
6: Oh no!
7: Le 10 e 2 minuti è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
8: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming.
10: DAB.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
7: Eccoci qua ragazzi, come va? Che succede oggi? Tutto ok? Siete carichi? Avete preso il caffè? Possiamo cominciare dopo il morning show?

0: Sequenza bomba.
1: Torna alle 10.55 su Radio Globo.
2: Allora amici, facciamolo un sorriso, dai, visto che è contagioso, facciamo partire l'epidemia buona, che è ancora martedì, il weekend è lontanissimo, per fortuna che ci siamo sempre noi a tenere alto il morale con tutte le nostre hit, tutti i nostri contest, perché lo sapete, Radio Globo regala solo i migliori premi.
0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Margottina mia divina, dolce creatura sopraffina, quale gaudio, quale incanto incrociare il tuo sguardo soave all'ombra di questo maestoso faggio.
4: Ah, Lupin, sei proprio un romanticone. Sì. Ma dimmi, come mai te ne vai sempre in giro con quello strano passeggino appresso?
3: Diciamo che è decisamente impresa ardita affrontare la salita. Fansi lunghi anche i tragitti più esaltanti, con un peso sì grande qui davanti.
4: Ma in che senso? Hai un animaletto? Oh, fammi vedere.
3: No, non proprio animaletto. Diciamo più prominente, un gonfio ascesso. No,
4: non capisco, Lupin, ma ti sei fatto male.
5: Aia, eccolo. Aia.
3: Ah, non capisci? C'ho due palle così grosse che una l'ho dovuta parcheggiare a Roma davanti alla Farnesina. Su quell'altra c'è stata 10 anni a dondolare Miley Cyrus. Rambo c'è sta a Wrecking Ball. A Lucendro c'è sta Cerbero a tre teste. Secondo te, Dante, a chi se può essere ispirato? Dante Luculo. Così grosso che l'ho dovuto mettere sotto voto, perché se no, altro che passeggino, me ce volia un auto articolato. Billy Go! Te dico solo che Gammon c'è rota la spada prima di combattere. Mo si capito che c'è sta qua dentro? E perché mi chiamano Lupin?

0: dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
0: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
7: Regalino, amici, al primo che chiama adesso lo 06 89 28 996. Radio Globo regala due biglietti per Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile.
8: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
10: Adesso non si gioca soltanto una partita, adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso, due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
11: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
12: Con Fulual, naturalmente.
11: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
13: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
16: Ehi, ma dove corri?
17: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
16: Tranquilla, vai da Corsetti.
17: In farmacia.
16: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
17: Davvero tutto lì?
16: Tutto, veloce e vicino.
17: Mi hai salvata.
16: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Borio 77.
7: Le connessioni connessioni umane, quelle belle, vanno costruite soltanto attraverso la comunicazione sincera. Parola di Another.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.

0: applicazione ufficiale potete lanciare e scaricare, soprattutto nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto. Cercatela.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex?
11: Conosci Meclon Lenex?
10: Meclon Lenex.
11: Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
17: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
19: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
20: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
21: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
22: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
23: Think big, become big.
24: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. 3 call, 3 percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
25: Mamma, io mi annoio!
26: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
27: Dentro la città, fuori dal mondo!
26: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua. Mamma, io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Cominciando il Together Together Tour di Harry Styles, l'altra sera ad Amsterdam si è vista una

sei anni fa Dua Lipa, ma i suoi fan sono in trepidazione, visto che ha annunciato l'uscita di un super album live, un film concerto, e sarà presentato in anteprima dopo domani alle 19 ora italiana.

0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo Traffic News.
2: 10:52 minuti, il traffico è lento come al solito, ma adesso ci colleghiamo con la redazione Luce Verde in collaborazione con la polizia locale di Roma Capitale e dell'ACI per un aggiornamento su Radio Globo.
3: Sul grande raccordo anulare, traffico rallentato per lavori di manutenzione all'altezza dello svincolo per la Magliana, rallentamenti sulla Cassia e la Trionfale all'altezza del raccordo, in via Nomentana traffico rallentato a Colle Verde in direzione di Piazza Sempione, sul ponte delle Valli carreggiata ridotta in direzione Concadoro a partire da Piazza Gondar, incidente invece sulla tangenziale, traffico rallentato tra le uscite per la 24 e San Lorenzo, in via Tiburtina Valeria traffico rallentato all'altezza di via di Casalbianco, in via Appia rallentamenti tra il raccordo anulare e via di Capannelle, sulla via del mare traffico rallentato all'altezza di Acilia, mentre da questa mattina in viale di Castel Porziano è chiuso il tratto tra via del Martin Pescatore e via Velengo per un intervento di potatura. Sulla Pontina incidente all'altezza della Colombo e rallentamenti in direzione Eur, infine rallentamenti in via di Boccea tra via Cornelia e via di Acquafredda.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Are you ready?
1: I migliori live.
5: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
5: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
5: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
9: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Radio Globo Promotion.
2: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su Farmacia Corsetti punto it.
12: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
13: e usata da 0100,
12: assistenza e ricambi da 0100,
13: veicoli commerciali Toyota Professional da 0100,
12: noleggio a breve e lungo termine da 0100.
13: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma,
12: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
13: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
12: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
13: Gruppo 0100.it.
14: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpol Vigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
4: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700.
16: Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
4: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc

0: essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
1: Ale, Cetus!
2: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
3: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
3: tra poco
4: on Radio Globo.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Sono le 10:58, l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Roman Auto.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming,
2: DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
6: Buon martedì 19 maggio.

0: Sequenza Bomba torna alle 11.55
1: su Radio Globo.
2: Chiudono la sequenza bomba, quella delle 11. Tra l'altro Rose Villain e Gue torneranno su Netflix con la terza e ultima stagione di Nuova Scena, il talent dedicato al mondo del rap che è diventato ormai un appuntamento fisso per gli appassionati del genere e non solo, con Gue che è il quarto giudice, accompagnerà poi Fabri Fibra, c'è cioè Rose Villain e Geolier, quindi appuntamento che poi sarà diviso anche in due date. La prima parte si avvia il 22 giugno, quella conclusiva invece arriva verrà il 29 giugno.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iperfamily e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
0: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6
1: e cantaci il jingle dei

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro e tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
6: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
7: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
6: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
7: Gruppo autoequip.it.
8: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x 250 grammi a 11,99 €. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 €. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
4: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Siamo in diretta dalla Globo Car
9: Radio. Globo
10: è tornata. Buongiorno, intanto stiamo per andare a scoprire dove è parcheggiata la nostra Globo Car con a bordo i nostri gadget, dove vi verranno date poi tutte le coordinate, perché c'è una nuovissima Jeep Avenger da vincere da Romana Auto, un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. In Piazza della Radio c'è la sede storica, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive, dall'usato al chilometro zero. Romana Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio, soprattutto la nuova in via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili, dove troverete un immenso parco auto dove vi potrete perdere, soprattutto perché lì potrete scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi: Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più andate a visitare il sito romana-auto.it. Adesso andiamo a localizzarla, la nostra Globo Car, insieme ad Angelica Baraldi. Angie, buongiorno.
11: Roby, buongiorno, eccoci, buon martedì mattina. Noi siamo in viaggio con la nostra Globo Car, quindi tutto benissimo. Stiamo andando verso il pontile di Ostia, ci posizioneremo lì, saremo lì tra più o meno una mezz'ora, perciò vi aspettiamo poi con tutti i nostri gadget firmati Radio Globo Romana Auto. Vi ricordo che a luglio ci sarà l'ultimissima estrazione, quindi andate subito su radioglobo.it, sul nostro sito, e compilate il form inserendo i vostri dati. Noi Roby ci sentiamo dopo, ciao!
10: Ciao Angie, ci sentiamo dopo, speriamo che tu possa goderti questo sole meraviglioso. E naturalmente voi che aspettate, via di corsa a compilare il form a radioglobo.it.
8: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca.

collettivo che da oltre 25 anni tra i nomi più rappresentativi della scena dance elettronica italiana nel mondo. Hanno un bel po' di date, di appuntamenti in agenda, annunciati già tutti sold out. Vedranno la band fare tappa a Madrid, Amsterdam, Londra, eccetera, eccetera.

amici, non dimenticate poi di seguirci anche sui nostri canali social ufficiali. Ogni giorno pubblichiamo video divertenti, alcuni sono molto curiosi.

0: FM, senza poi ovviamente tralasciare anche gli altri canali come Facebook, gli altri social e TikTok.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
2: Regalino, amici, al primo che chiama adesso lo 06 89 28 996, Radio Globo regala 2 biglietti per Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
5: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big, become Big.
11: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
12: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
13: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
14: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis. L'Antis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
2: Oh, è di pochi giorni la notizia che a disegnare il corsetto di Lady Gaga nel Diavolo Veste Prada 2 è stato un giovane designer italiano. Che soddisfazione!

canzoni che arrivano dritte al cuore, le sue. Questo cantautore scozzese che qualche anno fa arrivò al grandissimo successo proprio con questa Live a Light On, era Tom Walker. Sono le

caffè che ha smesso completamente di fare effetto. Ecco, diciamolo, noi stiamo facendo finta di niente, siamo molto bravi a fingere, ma coraggio, insomma, il pranzo non è poi così lontano. Mi raccomando, attenti al

0: be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio

0: piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
4: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuovo Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
9: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio, tutto incluso.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: Radio Globo ti riempie il carrello.
14: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
13: Presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
14: Scopri come su radioglobo.it.
15: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
13: Le bombe della programmazione.
14: Una dietro l'altra.
13: Solo le migliori.
14: Senza interruzioni.
13: Sequenza bomba.
14: Tra poco.
16: On Radio Globo.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Sono le 11.55, l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
19: Hai 5 secondi?
20: Beh, dipende.
19: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
20: Ok, ti do altri 5 secondi.
19: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
20: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
21: Roman Auto.
19: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: Solo le migliori in FM.
14: Streaming.
13: DAB.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
18: Buon martedì 19 maggio, oltre due ore da passare insieme. Io sarò Roberta Coletti.

0: Sequenza Bomba torna alle
1: 12.55
0: su Radio Globo.
2: E tutte le altre bombe musicali di Radio Globo che abbiamo sentito proprio all'interno appunto di questa sequenza bomba, spero vi siate goduti a pieno, se avete soprattutto appena passato una mattinata di riunioni, di colla, di lavoro intenso, ecco, in generale hanno dato una grossa mano, e poi ci siano anche quelli che fanno finta di essere produttivi, tranquilli che noi non lo diciamo a nessuno.
0: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
3: Globo. No, io volevo solamente dire a tutti gli amici della Lazio, quindi nonostante insomma il derby è andato come è andato, nonostante non saranno qualificati nelle coppe europee, nonostante tutto sarà pianificato il debito tra un anno,
4: sì.
3: La Lazio diventerà immortale, mi rifaccio alle parole del presidente Lo Tito, quindi che ve protestate, hai detto che stanno strumentalizzando e quindi cosa, non si è capito, nel senso non l'ha capito Lo Tito, però quindi amici della Lazio, tranquilli, le cose si sistemeranno. È riandate allo stadio.
5: Ho provato a mettere questa Lo Tito 24 ore su 24 e c'è uno che russa.
4: E allora
5: 24
4: lui.
5: Ore su 24.
3: No, e l'altro con lo sveglio ogni 5 minuti. The
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me.
6: I'll be back. Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
13: Adesso non si gioca soltanto una partita, adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano, giovedì 21 maggio alle 20.30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso, due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
14: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
15: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
1: su Radio Globo
0: è tutto bloccato.
17: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
17: Tivoli, Correndo, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
10: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
11: Ehi, ma dove corri?
19: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
11: Tranquilla, vai da Corsetti.
19: In farmacia.
11: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
19: Davvero tutto lì?
11: Tutto, veloce e vicino.
19: Mi hai salvata.
11: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
20: Siamo in diretta dalla Globo Car
21: Radio Globo.
2: E abbiamo messo in palio un'altra nuovissima Jeep Avenger che soltanto il più fortunato, la più fortunata tra voi, se la potrà portare a casa. Grazie a Radio Globo e Romana Auto, un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962 con la sede storica. Conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi in piazza della Radio ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat, ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive, dall'usato al chilometro zero. Romana Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio, soprattutto la nuova sede, quella di via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili dove potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, AMG e molto altro. Se volete saperne di più c'è da andare a visitare il sito romana-auto.it, semplicissimo. E adesso invece andiamo a scoprire dove è parcheggiata la nostra Globo Car con la nostra stupenda supergirl che è Angelica Balaldi. Angie, ciao!
22: Robby, buongiorno, eccoci di nuovo insieme. Io devo confessarti che mi sto godendo una bellissima giornata di sole e di mare, perché con la Globo Car ci troviamo a Ostia, siamo qua davanti al pontile e vedo già in lontananza tantissime persone che hanno iniziato la stagione balneare, sono già tutti qua sui lettini a prendere il sole. Che meraviglia e quanta invidia! Comunque volevo ricordarvi che a luglio ci sarà l'ultimissima estrazione per provare a vincere una Jeep Avenger con Radio Globo Romana Auto, quindi andate subito sul nostro sito e iscrivetevi al form, mi raccomando. Ciao Roby, un bacio!
2: Un bacio anche a te Angie, ciao! Quindi correte immediatamente ad iscrivervi e compilare il form sul nostro sito radioglobo.it.

Olivia Rodrigo ha tenuto un concerto molto intimo a Barcellona con un abito mini a fiori bellissimo.

0: minuti. Sole pieno, ragazzi, oggi su Roma, davvero una bella giornata, approfittatene perché non si sa mai, potrebbe tornare il diluvio universale, magari anche da un momento all'altro, si sa com'è il meteo romano. A proposito, andiamo subito a sentire, a collegarci con i nostri amici di 3B Meteo su Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di 3B Meteo.
3: Un po' di variabilità in avvio di settimana sul Lazio con il transito di un nuovo impulso atlantico che porterà annuvolamenti, specie sui settori montuosi, zone interne nelle prossime ore, ma con basso rischio di fenomeni. E poi martedì ancora della variabilità con qualche acquazzone o temporale sparso, in particolare sulle aree appenniniche e sulle zone interne. Rimane invece più asciutto sulle coste. Clima comunque ancora piuttosto fresco, le massime non vanno oltre i 22-23 gradi. Maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al canto.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
13: Romana Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Attenzione! Su Cash Globo torna la Promo Flash.
11: Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17. Tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Flash. Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17. Inserisci il codice Flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci. Solo su cashglobo.it. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
16: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think Big, become Big.
20: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
21: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
22: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
0: La mattinata è volata via facile in nostra compagnia con le hit della radio che suona solo le migliori. Radio Globo ti avvicina alla pausa pranzo subito. Bob, sì.

grandi successi dal 2020, poi fu spinto anche dal remix con Ariana Grande, paliconica esibizione live al Super Bowl. Chi non se la ricorda? Sono le migliori, Radio Globo, arrivano Air Marcomi. Scusa se

maestro di Avicii. Ma quanti amici che ci seguono anche attraverso la nostra nuovissima, bellissima, coloratissima app. Ragazzi, siete numerosissimi. Per chi ancora non l'avesse scaricata, ovviamente il consiglio è quello di correre subito a farlo per entrare ancora di più nel

0: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
0: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
0: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
4: Radio Globo Promotion. Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmacia corsetti.it.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato e domenica aperti.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio, tutto incluso.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: Valentinoautomobili.it.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo zero. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
13: Le bombe della programmazione,
14: una dietro l'altra,
13: solo le migliori,
14: senza interruzioni.
13: Sequenza bomba,
14: tra poco
15: on Radio Globo.
16: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
17: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
18: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambia.
4: 7:58 è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
15: Hai 5 secondi?
19: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
19: Ok, ti do altri 5 secondi.
20: Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Le 12:58 è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
15: Hai 5 secondi?
19: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
19: Ok, ti do.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: È sicuramente un orario in cui molti stanno pranzando, molti mangiano, qualcun altro sta lavorando, ma

0: 10:55 su Radio Globo.
1: Ha messo di buon umore, soprattutto la canzone appena sentita di Sean Paul, l'abbiamo cantata, almeno io l'ho fatta dall'inizio alla fine. Sono

0: pezzettino.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Siamo alla ricerca del più ricco tra gli ascoltatori di Tutto Bloccato.
4: Io lavoro, attacco alle 4 di mattina e stacco alle 2 di pomeriggio e guadagno 2.200 al mese.
5: Se vale sono io, Salvatore, che sto a Cipro, 4.500 euro al mese, 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana.
6: Guarda, noi tutti, ma tutti, è tutti che fanno i belli, noi only cash. Ce l'hai il post, se non funziona, oggi è guasto, only cash.
7: Ma sì, ci avevo due spicci, stavo qua a sentire a voi
3: anche
7: due.
3: Questo è vero.
7: E namo.
8: Ragazzi, buonasera, ma così
9: buonasera.
8: Però vince a mani basse proprio la Franzetti Lombardini proprio.
10: Che spettacolo! Primo gioco della radiofonia italiana nella quale non vince nessuno! Dai, poveri!
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
11: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Via tutto! Tutto da rifare!
13: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
12: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
13: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
16: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
17: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
18: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
19: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
20: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
21: Lo voglio.
20: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
22: Lo prometto.
20: Vi dichiaro uniti per sempre.
23: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva re di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
24: Todis, buongiorno convenienza.
25: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
26: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
27: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
28: Con Fulual, naturalmente.
27: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
29: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
0: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
0: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
0: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
0: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.

0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Radio Globo ti riempie il carrello.
12: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
11: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
16: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
18: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, 2 serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think big, become big.
22: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. 3 call, 3 percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
0: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
1: Dopo 3 anni di stop, finalmente è tornata. In questo singolo c'è un ospite d'eccezione, Madame con Marrakesh.

del 2016, quindi 10 anni fa più o meno, anche se poi è sparita completamente dai radar. Aston Marigold, lui era famosissimo in quanto componente della boy band JLS negli anni 2000, in particolar modo in UK. 13:46 minuti, il nuovo De Maroon.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Jacopo
1: ci
0: Saviani,
1: sono.
0: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te,
0: mi stavo
1: Roby.
0: Preoccupando.
1: Perché?
0: Perché non ti avevo visto ancora.
1: Come no? Ah,
0: ma
1: vero.
0: No, ma nemmeno, non so,
1: nei corridoi dici, non ci siamo beccati.
0: Esatto.
1: Ma perché questa sera
0: no.
1: È talmente grossa che ci si perde.
0: È vero, questa è la verità. Ragazzi, io me ne vado e anche di corsa torno domani. Grazie, è stato bello. E faremo il bis, cioè Jacopo Saviani.
1: Certo che
0: buon
1: faremo
0: pomeriggio.
1: Il bis, anche il tris. Basta magnano.
0: Non pensavo a quello.
1: Ah,

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
6: E usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
11: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
13: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
13: Gruppo AutoEquip.it.
14: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
15: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
16: Grano Salis.
17: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
16: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
17: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
16: Grano Salis, il gusto che emoziona.
17: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
2: tra poco
3: on Radio Globo.
19: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
20: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. grupporosati.it.
21: Mancano 2 minuti alle 14 dell'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
22: Hai 5 secondi?
23: Beh, dipende.
22: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
23: Ok, ti do altri 5 secondi.
22: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
23: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
21: Auto. Mancano 2 minuti alle 14 dell'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
22: Hai 5 secondi?
23: Beh, dipende.
22: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
23: Ok, ti do altri 5 secondi.
22: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
23: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: a chiudere la nostra sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 14.55
1: su Radio Globo.
0: Già sonno, la nostra sequenza bomba non voleva farsi sentire. Comunque, dai, ci sta, primo pomeriggio, in quel momento in cui ti viene anche un po' l'abbiocco, no? Viene a tutti, viene anche alla nostra regia questo pomeriggio, quindi è il momento di prendersi un grande caffè.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
2: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Roma mia, ne abbiamo viste di cose. Sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Romana Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
13: Al primo che chiama ora lo 06 89 28 996, Radio Globo regala 2 biglietti per Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile.
14: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
14: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
15: Anche a noleggio, tutto incluso.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
15: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
17: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino

0: Opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
3: Girano dei rumors su un possibile featuring, nuovo album di Madonna insieme a Shakira. Intanto questo è con Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love.

0: Ed è arrivato il momento di prendere in mano il telefono e comporre lo 06 8928 996, perché il primo che riesce a prendere la linea e a cantarmi il jingle di Pim, Iper Family e Agora si porta a casa ben 100 euro in buoni spesa.
1: Chiama ora lo 06 8928 996,
2: cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iper Family e Agora
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
2: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
1: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
2: Tutte le domeniche.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo. Wait for me.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash.
6: Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17. Tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Flash, flash, flash! Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17. Inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci. Solo su cashglobo.it. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
7: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
10: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
11: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
12: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
15: Dentro la città.
14: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
16: E vinci 100 euro di spesa.
6: Radio Globo.
17: E allora scopriamo chi è il fortunato oppure la fortunata di oggi. Pronto?
18: Pronto, sono Barbara.
17: Barbara, buon pomeriggio, raccontami i tuoi piani per oggi, cosa stai facendo?
18: Allora, adesso sono in macchina e sono stata molto felice di essere riuscita a prendere la linea per la prima volta. E nel pomeriggio tornerò poi al lavoro, adesso ho preso un attimo di pausa.
17: Hai preso tutto un attimo qui di pausa che ti ha portato molto bene, ma prima di poterti dare questi 100 euro in buoni spesa devi guadagnarteli cantandomi il jingle di PIM, Iperfamily e Agora. Vai!
18: Supermercati PIM, Iperfamily e Agora, il risparmio di qualità.
19: Supermercati PIM, Iperfamily.
17: è andata bene. Era quella giusta la canzone, quindi ti porti a casa questi 100 euro in buoni spesa. Complimenti Barbara.
18: Grazie mille.

0: Safe sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, ma come sempre la radio che vi regala solo i migliori premi. E attenzione, perché presto vi regaleremo anche questo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Via tutto, tutto da rifare.
6: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
5: Agente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più.
6: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
1: Presso i supermercati BIM, Iper Family e Agora.
3: Scopri come su radioglobo.it.
10: Nei supermercati BIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
15: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
16: La spesa?
17: Fatta.
16: La lezione di Pilates?
17: Fatta.
16: La visita al museo?
17: Fatta.
16: Lo screening per il tumore del colon retto?
17: Fatto.
18: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
16: E il rinnovo della patente?
13: Oh no!
1: Le bombe della programmazione.
3: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
3: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
3: Tra poco.
4: On Radio Globo.
19: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
2: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
0: 14.57 ed è l'ora della fiera dell'auto di Romana Auto.
17: Hai 5 secondi?
20: Beh, dipende.
17: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
20: Ok, ti do altri 5 secondi.
17: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
20: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
17: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
21: Solo le migliori in FM.
22: Streaming,
21: DAB
22: e sul canale 91 del digitale terrestre.
23: Globo TV.
0: E siamo pronti a iniziare anche la nostra seconda ora insieme qui sulla radio che suona solo

0: chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna domani
2: alle 9.55 su Radio Globo.
0: Proprio così, la sequenza bomba torna domani mattina, perché tra 45 minuti inizia un nuovo appuntamento con Tutto Bloccato qui su Radio Globo, e poi dalle 19 il nostro Tommaso Di Vito. Intanto andiamo a recuperare in breve quello che è successo stamattina.
2: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
3: Globo. Roberto il baffo.
4: Questi tre, tutti e tre, vieni qua, guardali. Guardali, sono tuoi. Italia Watch Collection, gli originali orologi dell'Italia, collezione 2011, tutti e tre.
3: Numero uno, ragazzi.
5: Che personaggio,
3: un polmone in meno probabilmente alla fine di ogni diretta, perché so, si sfiatava, vi ricordate che bello? Poi con sto scopettone sotto il naso, c'aveva uno scopettone sotto il naso, è una cosa meglio
6: pure in testa comunque.
3: è vero,
5: non sono passati 30 anni, è cambiato tutto, è cambiata proprio la concezione della TV, non esiste più la TV.
3: Prima che apri mi chiedeva: ma che fine ha fatto, è ancora vivo? No ragazzi, è vivo, e da quello che so che si è trasferito con una barchetta, va in giro tutto il giorno a pescare. Bravo. Avete mai comprato qualcosa da Roberto il Baffo?
5: No.
3: Dai, strano.
6: No, alla stazione Trastevere, a Barbaffo.
3: No, quella era un'altra cosa. No. Beh, c'era lui negli anni 80-90, e poi c'era, che ne so, Monica Sport, non so se vi ricordate, anche quelle delle ciclette, no? Che era una cosa meravigliosa, ragazzi. Sto tirando fuori delle robe.
7: Ma era un'altra, non lui.
3: No,
7: cioè non la pubblicizzava lui, io sì.
3: No, Monica Sport era proprio un'altra. Era Monica Sport. E ti dirò, ci ho passato anche qualche bel pomeriggio con Monica Sport.
7: Sì. Io con i prodotti per i duroni ai piedi.
3: Sì.
5: The
2: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
8: I'll be back. Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. FulvioeFedericaCarni.it.
9: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
9: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
10: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
9: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
10: Gruppo Autoequip.it.
11: Chuck, motore... Azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
12: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
13: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
16: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
17: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
18: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
17: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
18: Anche a noleggio, tutto incluso.
17: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
18: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
20: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
21: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
22: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
0: 22 minuti su Radio Globo, torna anche la dance, quella di De Bosa, si chiama Magnetic. Adesso

0: proprio nell'aria, è l'estate, si sente anche dalla musica che sta uscendo in questo periodo. Fisher, Tones and I sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, 15:37 minuti, ormai come sempre ultimi istanti, insieme in questo pomeriggio prima del ritorno di Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
0: Al primo che chiama ora lo 06 892 896, Radio Globo regala 2 biglietti per Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile.
12: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Romana Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
20: Think Big, Become Big.
12: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è Tutto Bloccato.
21: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
1: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
6: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.

0: Mercato. Only on Radio Globo.
1: Annaggia, per poco erano le 4:04 e guarda te, guarda se cambia tutta la puntata.
2: Ma no, banalmente è come è successo ieri o tante altre volte, adesso così perché non sono riuscito a iniziare anche con il riassuntino proprio alle 4:04, signori, il giorno è

0: Marchetti!
1: Buon pomeriggio! Ben trovato Roberto Marchetti. Sì, oggi in arancione è il mio colore preferito. Se entriamo nel vivo di questa settimana, la seconda o la terza di maggio? Ti ho già perso tutto.
0: Vabbè, ma non importa.
1: No.
0: Ma non è questo l'essenziale. Che ci frega?
1: La terza.
0: Che ci frega adesso? Se è la seconda, la terza o la quarta?
1: Perché allora ancora non ho fatto il cambio stagione.
0: Certo.
1: Come tu ben sai, io mi vesto a seconda dei
0: tu vai
1: mesi.
0: A calendario.
1: Esatto. Quindi aspetto l'arrivo di giugno per iniziare a mettere le prime magliettine.

0: Arup, buonasera. Buonasera. Sono qua dal tatuatore Goinesi. Senti, questo amichetto mio mi ha detto che il progetto è pronto. Quel bel pavone che ti fa dire la schiena a colori. Ma quindi quando poi prende pure appuntamento.
1: Ma no.
0: Invece l'amichetta nostra, lo sai che si sta a fa? Una sedia a rotelle su una coscia e una scritta sotto. Sarebbe il pezzo della canzone. Saremo io e te, certo, per sempre. Certo. Legati per la vita.
1: Io Ines.
0: Senza te non vale niente. Non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre. Sì, ciao amico mio.

0: Eurovision, no? Sabato sera c'è stata, sì, la finale, Salda Vinci stava per vincere, ci avevo creduto un attimino, invece è arrivato quinto, ha vinto la Bulgaria.
1: Ma dai. No, sono quelle notizie che ti penetrano nell'animo. Si

0: E poi lei oggi con una fascia veramente mi ritorna con la fascia proprio al centro sociale occupata, è nata, Ileana Caselli.
1: Buon pomeriggio. Bene, l'hai notata? Bellina, marrone.
2: Quanto è fiera.
1: Marrone perché non l'ho lavata, chiaramente.

0: marito della sorella, si tiene il conato Miriana Di Bartolomeo. E quindi, signore e signori, la squadra è al completo, stiamo procedendo, andiamo avanti, andiamo.
1: Dai Roberti, che oggi è una giornataccia tra i dolori del giudizio, aia, i dolori del ciclo, il traffico della Colombo e la fortissima allergia. Mi serve proprio ritirarmi su de morale oggi, dovete impegnarvi forte forte,
0: guarda,
1: ma so che ce la potete fare.
0: Guarda, ce la mettiamo tutta, perché oggi è una giornata meravigliosa invece, in realtà. 16:08, questo è tutto bloccato su Globo.

0: 16:12 ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Marchetti, ma oggi scioperate?
4: Sì, regà, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
5: Quanto mi piace la pannocchia!
6: Dai, e bomberoni!
7: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
8: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
9: Stai ascoltando.
10: Tutto bloccato.
11: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua. On Radio Globo.

0: A proposito di sposi, a proposito di sposi. Ma quello lì ieri. Ieri chissà se si è sposato più poi quello che si doveva sposare.
1: Allora, con noi è sparito. Sì. Io, cioè, lui ci ha invitato fino a un mesetto fa. Mi invito tutti i giorni, il 18 pomeriggio ai Castelli, sparito.
0: Castelli di sabbia.
1: Non si è sentito poi da settimane, quindi può darsi pure che è saltato tutto, per quanto ne sappiamo.
0: Allora, noi per sicurezza facciamo così. Signori, comitiva di tutto bloccato. Vogliamo, tanto se si è sposato ieri, sicuramente non sarà all'ascolto adesso, perché tanto no, magari sarà già.
1: Farà hangover. Ma quella, guarda, mi hanno confermato questa cosa: che la prima notte di nozze, e il giorno dopo, non si fa niente.
0: Certo.
1: Perché uno
0: sta stanco, madonna, buona.
1: I postumi, l'hangover, la stanchezza.
0: Te chi sei?
1: Esatto, almeno va così, se ne riparla dopo una settimana.
0: Però quindi magari sicuramente quindi non saranno all'ascolto. Vogliamo così per sicurezza, proprio alla nostra guisa, come sappiamo fare bene noi, alla nostra maniera, come quando vincono 100 euro di carburante, di spesa, di tutte.

0: infame.
1: Sparito.
0: Così poi magari proviamo a contattarlo e diciamo ci abbiamo tanti auguri per te. E invece viene fuori papam, la mazzata.
1: La scarica così. Beh, ma poi è quello che succede tra amici, no? Quante volte esatto. Uno si sposa, si fidanza e sparisce. Questo ha fatto paro paro.
2: Oh Marchetti, che devo fare?
0: Eccoci.
2: Dai, ragazzini. Forza.
0: E baci, noi siamo qua.
1: Mica ti blocchiamo.
0: Dai.
3: Mi moglie me fa. Ma ancora esci? Hai 4. Ma com'è 4? Hai 4 c'è traffico. Apposta esco. Hai 4 inizia tutto.

0: Dai, oggi io e mio marito siamo super sintonizzati.
1: Carini.
0: Dai, treni.
1: Belli. No, trenetti, anche voi, signori.
2: Oh, Robertone, sì. Ho ripreso adesso in mano il telefono che stamattina sono stato impegnato. Ho sentito il vocale che mi ha mandato alle 3.42. Robè, io non ti voglio più sentire così. Robè, la poetessa non sta mandando le sue poesie a un'altra radio. La poetessa ti vuole ancora tanto bene. Te l'ha detto Roberta pure l'altro ieri.
3: Vero.
2: Non puoi farti sentire così, Robè. Tu sei quello che deve trainare sto carro fino al microfono d'oro. Non te voglio sentire così, non vado in onda, singhiozzi de lacrime. Per favore, riprendite, dai. Ti mando un abbraccio forte. Dai, Robè.
1: Dai, tranquillo, va bene, ok, ho recepito il concetto.
4: Eccimi, Roberti Marchetti, eccimi.
1: Vai, Rico.
4: 405, pronto, tutto bello, tutto blocchiato.
1: Si è invecchiato.
5: Il messaggio
1: intendo, e non
5: sì,
1: Rico.
5: Sì. E 1, 2, 3, tutto bloccato dalla zia.
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Vogliamo un ingrediente fantastico per spegnere tutto questo entusiasmo, per dare una calmata?
7: Vai.
1: E allora per voi, signore e signori, Mister Bassetti.
8: L'epidemia di Ebola in Africa sembra davvero peggio di come la stiamo vedendo. Perché dico questo? Perché probabilmente è stato lanciato troppo tardivamente l'allarme su quello che sta succedendo. Siamo a oltre 500 casi in Congo con 131 morti e 2 casi anche in Uganda. Siamo in una zona dell'Africa molto difficile da contenere perché ci sono in questo momento guerre e quindi il tracciamento dei contatti non è facile. Perché questo avviene? Perché è arrivato anche nelle grandi città, Kinshasa, ma anche in Uganda. Siamo di fronte a un nuovo virus, diverso da quello tradizionale. Normalmente avevamo l'Ebola Zaire, qui siamo di fronte al Mundiburgio, che è un virus per il quale non esistono vaccini, non esistono terapie.
1: Mundiburgio, che campanello sarà? Sembra il nome proprio.
7: Io pensavo a Bunga Bunga.
1: Eccola lì, tanto com'è. Cioè, anche in un momento così. Va bene l'alleggerimento, ma Bassetti la sapete gravissima.
7: Comunque la diffusione del virus avviene anche così.
1: Quindi... A fratello, penso io.
8: Attenzione, perché il Ebola dà inizialmente un quadro sintomatologico simile all'influenza, poi però arriva ad avere una forma umida, cioè una forma con diarrea, vomito e soprattutto con un sanguinamento massivo, tanto è vero che si chiama febbre emorragica. Nessuno è qua a terrorizzare nessuno, per il momento è un problema naturalmente dell'Africa, ma bisogna fare ogni tipo di sforzo per contenere questa epidemia, perché se dovesse diffondersi rischiamo di avere la peggiore epidemia di Ebola della storia. Ricordiamo, 2014 ci furono circa 30.000 persone colpite dal virus Zaire con tantissime morti. Bisogna tutti insieme agire per far sì che questa epidemia venga velocemente contenuta.
1: Allora, così a occhio. Così, non sono ovviamente uno che ha soluzioni, perché non essendo né virologo né niente, però un minimo di intuito un essere umano ce lo può avere, cioè c'è andato avanti tanti anni con l'intuito. Allora, dice, bisogna contenerlo, il virus è in Africa. Conteniamolo lì, cioè nel senso c'hai il vantaggio di avere il mare che ti separa con l'Africa, quindi un bel lockdown africano, cioè fermi tu, adesso sospendiamo barchette ogni giorno.
7: Ma il problema comunque non è solo degli africani però, perché il problema è dei tanti cooperanti e personale delle varie organizzazioni umanitarie che viene dall'Africa, quindi comunque
1: però fermi lì, no?
7: Esatto,
1: fermi.
7: Comunque l'OMS, adesso noi eravamo spaventati con l'antivirus una settimana fa, parlavamo,
1: non ha attaccato,
7: è rimasto là sulle crociere, e questo è molto molto più serio, è un'emergenza. L'OMS l'ha dichiarata l'emergenza sanitaria internazionale, va contenuta, si contano, come ha detto Bassetti, per ora 131 morti in Congo dove sta il focolaio, altri 500 casi. E l'Italia anche ha attivato questo sistema di vigilanza sul personale delle ONG, delle varie cooperazioni che fanno avanti e indietro.
1: ONG. Devi fare sempre l'alternativa tu con le sigle.
7: Organizzazione non governative.
1: Ma dicono tutti le ONG. Lei fa l'alternativa, le ONG. Perché è un fiore. Gli vogliono portare una pianta di ONG, un vasetto di ONG.
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: gli treni.
9: Ciao ciao.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti.
14: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
15: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
17: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
18: Radio Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'EUR in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
5: Su bestia immonda, esci da questa casa.
6: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
7: Tutto bloccato.
8: Sponsored by.
9: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magia Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: Marchetti, sì. Marchetti, qui c'è sta un'ordinazione, un piatto di spaghetti alle Hong, vi ha presi? Prezziamolo senza?
1: Forza signori, go giù contro Hong, Hong. Uno dice magari si è acceso adesso, dice che vuol dire Hong? Sarebbe organizzazione
2: non governativa.
1: Però siccome tutti sentiamo sempre ONG, giustamente si può dire anche Hong, chi te lo vieta? No?
2: Certo. Quindi, la sigla quella è.
1: Però lo spaghetti alle ongole
2: è buono, però comunque senza prezzemolo io, non lo gradisco. No.
1: Te porta fuori dal.
2: A parte che se devo proprio scegliere, io mi faccio una cozza e pecorino, così molto meglio che lo spaghetto con le vongole.
1: Pure io preferisco le cozze alle vongole, però gentilmente il pecorino me lo metti con le fave, non sul pesce.
2: No, invece...
1: burini, no. Che non siete altro.
2: No, no.
1: Detto questo, allora andiamo invece così a scavare su un vero problema, cioè il fatto che la Marchetti oggi, ancora sono le 16:27, e ancora non ha tirato fuori nessun allarme.
2: No, che non ho tirato fuori allarme, c'è l'allarme. Cioè, adesso abbiamo dato priorità.
1: Ah, me lo tiri
2: priorità.
1: Fuori così?
2: No, ma certo, abbiamo dato priorità all'Ebola perché è su tutte le prime pagine e comunque è un'emergenza internazionale. In realtà c'è un allarme a Roma.
1: A Roma.
2: Un po' in tutta Italia, però a Roma.
1: A Roma.
2: Allarme api. Ora, questo è un allarme serio, tra l'altro se non ci credete andate sulla pagina Radio Globo FM su Instagram perché c'è il video. Stamattina alla stazione Tiburtina, alla fermata del 4:59 sulla pensilina, c'erano un migliaio di api appoggiate lì sulla pensilina, ma fanno impressione le immagini, no? Erano un groviglio di api tutte là che poi tra l'altro volavano e pare che succeda... fa paura, oh!
1: Ma fa paura, in realtà non ti fanno niente, perché quelle, un conto se sono api, un conto se sono vespe, ma grazie a Dio sono api, e la fanno sta cosa, sciamano, si mettono là in attesa poi di trovare la casa giusta. Ci sono le api incaricate, quelle le pioniere,
2: le esploratrici
1: vanno a trovare un posto dove poi proseguire, e stanno lì a volte un paio di giorni, anzi non le toccate, non v'azzardate, ma non tanto perché poi ve pungono pure, perché se poi fa pure rode il chicchero, ma perché se no andate a interrompere, a fare un disastro
2: no, lo so, tu hai ragione. Tra l'altro io mi sono anche un po' calmata con le api perché io ho la fobia degli insetti in generale, prendo scappo, così con le api sto più calma adesso, perché è vero, le api non ti fanno niente, a meno che non le stuzzichi, non ti fanno nulla. Però un conto è dirlo, un altro è trovarsi davanti a più o meno 1000-2000 api tutte appoggiate da una parte. Io tanto tranquilla non sto, fanno impressione.
1: Andate gentilmente, sempre in maniera simpatica, sotto il post di Radio Globo FM su Instagram e provate a convincere Sally e Manni che quelle non sono un centinaio di api, ma quello è un centinaio di api ogni 10 centimetri quadrati. Saranno un milione di api praticamente.
2: Sono tante.
1: Non lo so, un botto proprio.
2: Comunque succede questa cosa, cioè si annidano.
1: Certo. Ma finché si annidano le api, quello lo fanno temporaneamente, ma il dramma assoluto, e lì veramente pure io scappo, che è una meraviglia, cioè diventi in un attimo un misto, una bestia mitologica, sopra Malgioglio, sotto Signorini.
2: Mamma mia che scena.
1: E c'ho una paura terribile quando tipo i calabroni. I calabroni sono degli amici molto grandi, alti, che vengono da Reggio. I calabroni, poi besti, bomboni, quelli neri là, quelli là, se ti si mette, c'ho un carissimo amico, il nostro amico Paolo, che ci ha avuto questa invasione di calabroni dentro i cassettoni, quelli delle serrande.
2: Ma guarda che là è comunissimo.
1: Mamma mia.
2: Api, vespe, anche vespe là dentro. Oppure sai che è spaventoso, peggio dei calabroni, gli ammazza somari, come si chiamano?
1: Sì.
2: Sono quelli lunghi, le vespone, quelle lunghe. Guarda, già c'ho i brividi.
1: Sì, è il PX, quella si chiama. Cioè il PX pure arcobaleno, che è quello che so pure io. Quelli proprio vesponi, roba del 85, 86.
2: Dicevo la patente.
1: Allora, vogliamo fare un giro di invasioni? Perché magari qualcuno si spaventa anche per invasioni, quelle delle formiche. È una rottura, quella è una rottura più di scatole, perché dai, che te fa la formica, mica te pizzi.
2: Io quelle comunque ogni anno metto la polvere. È uno sterminio, però lo faccio, perché altrimenti non se ne vanno più.
1: Lo sterminio di Roberta Marchetti in questo numero contro le legioni delle formiche. Povere formiche. Il mio caro giornalista del mattino, Lucifora, faceva il percorsino. Lui metteva il borotalco per non ucciderle. Questa era passata la storia, faceva tutto un sentiero di borotalco e loro seguivano questo sentierino e li, le portava fuori, andavano fuori dalla finestra.
2: Che brava persona, che Lucifora. Veramente, sì. Veramente una brava persona.
1: E poi eravamo a pranzo, mangiava bacchio subito dopo. Vabbè, però.
2: Intanto le formiche sono salve.
1: Una le salvi e quell'altra no. Questo specismo dilagante. Forza, signori, ecco, anche voi subite la, la nostra, il nostro terrore di fronte a invasioni di insetti. 16:31, questa è Radio Globo.

0: A me mi starà a far rimbrividì tutto quanto. Senti, io ci ho perso un amico tanti anni fa con calabrone nero e mi è stato a far venire davvero la pelle, no, droga di più. La faccia guidare, c'ho il terrore di queste cose.
1: Io, ma che mi mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo a treni!
2: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, o squalo gli rivoltava.
1: Andiamo, no, sta tutta bloccata, figa patici!
3: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un c***o, comincia tutto bloccato!
4: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato.
5: M'hanno fermato le guardie per mandare sto messaggio del c***o. On Radio Group.

0: Simone.
1: Buonasera, signori Roberti.
0: Buonasera.
2: Ciao,
0: buonasera.
2: Simone.
0: Salve, ciao, sono Roberta Marchetti.
1: Che applombe, Roberta.
0: Sì, oggi mi sento la vocina un po' più giù del solito. Vai, Simone, dici tutto, dici.
1: E niente, vi raccontavo che praticamente io ho un'allegra famiglia di vespe, quindi nella mia cassetta delle lettere, tutti gli anni, fisso, ci si trasferiscono per le loro vacanze estive le vespe.
2: Cioè tutti gli anni vengono là?
1: Tutti gli anni una cassetta di lettere. E poi verso settembre, quando muoiono tutte, perché praticamente col sole di luglio e agosto si cuociono, le trovi liquefatte lì dentro, mi tocca pulire tutto. Ma... e io rinizio a prendere la posta a settembre da dentro la cassetta.
0: Ma scusa un attimo, Simone, ma perché entrano e non riescono a uscire? Tipo le seppie dentro le nasse, scusa.
1: No, entrano, ci stanno i forellini, no? Vedi dalle lettere, entrano, escono, ci fanno il nido.
0: Ah, e beh, perché scusa rimangono se cuociono? Perché non riescono a uscire se c'hanno caldo?
1: No, è semplicemente che la cassetta delle lettere è di metallo ed è posizionata nella parte sud della palazzina, quindi fino a che aprile-maggio la temperatura è favorevole. Verso luglio-agosto, che se raggiungono i 50 gradi, muoiono.
2: Ma scusa, Simone, tu non avrei preso provvedimenti? Cioè queste tutte le estati vengono, stanno 4 mesi dentro la cassetta delle poste?
0: Non pagano.
2: Non paghi manco tu le bollette, immagino, perché non ritiri la posta per 3 mesi.
1: Ormai con le mail tutto quanto arriva online.
2: Però non prendi i provvedimenti, le lasci là.
1: No, e che chi? Vieni tu a darmi una mano a togliere.
2: No, magari un esperto, ce ne sono, insomma.
1: No. Riparla a settembre.
2: Se ne riparla a settembre.
0: Ah, proprio così, tu vai là. Però,
1: e pulisco.
0: E pulisci quando se ne vanno. Perfetto, comunque, hai capito. Vabbè.
3: Ciao. Magari api e formiche. Oggi sulla recinzione di casa mia ho visto un serpente, sarà stato almeno un metro e venti. Mamma mia, che schifo. Io sto a Palombara Sabina, No, a Palombina. Palombara Sabina.
0: Quando ero bambino, invece, a Palombina, che è il ridente quartiere nel comune di Ancona, dove sono nato e cresciuto, c'erano dietro casa, prese, c'ha il mare davanti e la campagna dietro. Un posto bellissimo. Era dietro, c'erano ste bisce una volta. Le bisce, serpenti lunghi, come dice lui, più di un metro, neri, e quando erano in accoppiamento era una cosa bellissima, si sentiva proprio come la rumena.
2: Dai.
0: No, facevano praticamente, si mettevano là e si attorcigliano tutte.
2: Sì,
0: si aggrovigliano, diventa tipo, sembra un fusillo, una cosa elicoidale proprio.
2: Tu ci buttavi il pesto.
0: Ma che pesto sopra le è facile.
2: Che ne so.
0: Prova i nuovi biscioni al pesto. Va.
4: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
5: Praticamente stavo tornando a casa sulla Colombo con il finestrino aperto, sento sbattere qualcosa sulla mia cintura, però non vedo niente. Vabbè, a un certo punto, mentre stavo ancora guidando, vedo volare qualcosa davanti a me. Io nel panico più totale, non so come ho fatto a non sbandare. Ho buttato la macchina lì, mi sono fatto aiutare dal signore a mandarla via, ma non era uscito niente. Ok, finisco il mio tragitto, arrivo a casa, scendo, apro la portiera, la vedo lì sul montante dove sta il cambio della macchina. No, io impazzita, sono stata 20 minuti finché un uomo carinissimo vicino del palazzo non me l'ha buttata via. Io ero nel panico, non so come non ho fatto a fare un incidente.
4: Radio Globo Meteo.
6: Saluto gli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Un po' di variabilità in avvio di settimana sul Lazio, con il transito di un nuovo impulso atlantico che porterà annuvolamenti, specie sui settori montuosi, zone interne, nelle prossime ore, ma con basso rischio di fenomeni. E poi martedì ancora della variabilità con qualche acquazzone o temporale sparso, in particolare sulle aree appenniniche e sulle zone interne. Rimane invece più asciutto sulle coste. Clima comunque ancora piuttosto fresco, le massime non vanno oltre i 22-23 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
3: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
7: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Tutto bloccato.
12: Sponsored by.
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: vecchia di Veste, quindi nella mia cassetta delle lettere, tutti gli anni, fisso, ci si trasferiscono per le loro vacanze estive le Veste.
1: Cioè tutti gli anni vengono là?
0: Tutti gli anni una cassetta di lettere. E poi verso settembre, quando muoiono tutte, perché praticamente col sole di luglio e agosto si cuociono, le trovi liquefatte lì dentro, mi tocca pulire tutto. Ma... e io rinizio a prendere la posta a settembre.
2: E lo so bene, lo so, io facevo il postino, capito? Su via Ardeatina 2-3 cassette, ogni tanto me lo scordavo, andavo lì, infilavo la mano per mettere la cassetta. Api, bomboni, bomba a mano, trick e track, ma capito? Io dico, poi dopo rompere il cazzo, oh, ho trovato la posta per terra, ma la posta non mi era, grazie al cazzo, c'ha le trappole dentro la cassetta, c'ha le bombe a mano, ma chi c'ha infilato? Ma chi c'ha?
3: Pagish l'anvi.
4: Ma chi è questa? È Calla. Io mi sono fermato, sto a guardare tutta la macchina. Allora che dobbiamo fare? Parliamo di altro?
5: A me una volta stavo con la Vespa in Calabrone, mi è entrato dentro la camicetta, mi ha pizzicato sulla ditta, mi si è fatta una ditta come Carme Russo.
6: L'unica esperienza che ho fatto con un'ape è stato col motorino sulla litorale da Torvaglianica a Ostia. Mi è entrato quest'ape dentro la giacca sulla schiena e mi ha pungicato proprio in mezzo alla schiena, raga. Ho rischiato di fare un frontale che vi dico fermate.
7: A me in piena estate, con i finestrini aperti, io e la ragazza mia stavamo andando al mare, sento una cosa sbattere allo specchietto della macchina e non ho trovato niente, e ho continuato a guidare. A un certo punto mi sento un pizzico proprio là. Ma
1: là dove? Là?
8: Dove forse dove non batte il sole, ma le vespe sì. Oppure era una truffa delle vespe, solo lo specchietto praticamente. Le immagini. A proposito di truffa!
9: Eccola là, l'impallata da Bologna.
8: Poche parole! Lei, perché è una truffa radiofonica, cioè una miracolata, dai.
10: Sono schifit. Sì. Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
1: Presidente!
10: Leona Caselli!
1: Ma che fa?
11: Lascio via che ti do quattro cappucciate.
12: Io non ci ho capito più niente.
10: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Alle 16.47, anzi 48 in questo momento, perlomeno secondo il meridiano che passa non a Greenwich ma a via Boccanelli 27 e quindi coincide con Radio Globo, abbiamo anche Ileana Caselli da Bologna.
2: Sì!
3: No, comunque... E da qui fino arriva Viaggeri.
2: Ma comunque io ho avuto un'invasione, ma di coccinelle. Ah, terribile, bruttissima.
3: No, carina.
1: Ma come bruttissima?
2: È brutta, dai, cioè, non portano fortuna. Sono tante, sono minacciose tutte
3: ma
2: insieme.
3: Ma che minacciose? Non pungono, non ti fanno niente. Non, che minaccia è la coccinella?
1: Io le faccio scucchiaiate, guarda, sono così buone che... Cioè, a te fanno impressione le coccinelle
2: sì,
1: adesso.
2: Sì, mi piace. Anche le farfalline, quando sono tante. Ma il problema è la massa, cioè quando sono insieme, in branco.
1: Ma le farfalline quali? Quelle che trovi nella pasta, tu?
2: Sì, sono un miracolo le farfalline.
1: Cioè, non le farfalle, le cecco. Cioè, le farfalle quelle con le ali.
2: Le farfalle quelle con le ali.
3: Comunque anche a me mettono ansia le farfalle, eh. Soprattutto quelle scure, le falene.
1: Vabbè, certo,
3: brutte.
1: Se prendi quelle là, quelle sono la morte, proprio da incubi.
3: Però pure quelle non pungono, non fanno niente, ma se mi entra dentro casa o me la trovo in camera, la fine.
1: Eppure, se potrebbero pure mangiare, se dice, no? Le farfalle nello stomaco, quindi evidentemente così, così dannose non sono. Comunque, a proposito di, ecco, di schifezze.
2: Sì, allora, io ho guardato degli spot, ieri ero stanca, quindi mi sono guardata sulla mia televisione esclusiva.
3: Quella che vedi solo tu.
1: Esatto, che, ricordiamo, non ce l'ha. Secondo me c'ha, c'ha una stanza vuota.
3: Sì. E lei guarda, fissa il muro bianco e si immagina delle proiezioni.
1: C'ha un proiettore che le parte dagli occhi.
3: Sì, sì.
1: Guarda là,
3: così,
1: vedi delle cose.
3: Con i raggi.
1: Sì.
3: Che hai visto ieri sera?
2: Ho visto Carostello.
1: Ah, Carostello.
3: Era un po' che non ce ne parlavi, sì, di Carostello.
2: Sì, sì. E c'era un prodotto interessante.
1: Sì,
2: che, sì, ha più utilizzi volendo.
1: E ce l'hai voluto proporre?
2: Ve l'ho voluto proporre, sì. Si chiama
3: Carostello, ricordiamo che è la tua versione, quella che tu proietti da sola sul tuo muro bianco del vecchio Carosello.
2: Esatto.
3: Programma cult.
1: Un raccoglitore di pubblicità, mettiamola
2: pubblicità,
1: così.
2: Esatto. Pubblicità.
1: Sentiamo allora quello che hai trovato.

Il mio dottore utilizza la testina tonda. Il mio igienista usa sempre la giusta pressione. Con lo spazzolano Anal B unisci entrambe le funzioni. Anal B, l'unico spazzolano elettrico che ti permette di pulire in profondità. Grazie alle setole microvibranti, Anal B penetra a fondo ed elimina lo sporco in eccesso, regalandoti piacere intenso e deciso. E per un'esperienza ancora più wow, ci pensa Anal B alla menta. Spazzolano Anal B, certo. Più lento, più profondo, più intenso. Anal B va dove gli altri si fermano.

0: 5 minuti ci separano dalle 5. 5 alle 5 e attenzione allora. Traffic News.
1: E se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
2: Traffic News. Adesso il traffico, c'è un incidente con difficoltà di transito sul Lungotevere in direzione di Ponte Garibaldi tra Piazza della Rovere e Salita del Buon Pastore. Ricordiamo che è chiusa via Aurelia Antica tra via di Villa Betania e via delle Fornaci per la presenza di alberi sulla carreggiata. Per lavori sulla via Ardeatina si transita a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia, frequente la formazione di rallentamenti e code. Si lavora di notte sulla tangenziale est, chiusa dalle 22 di questa sera tra San Lorenzo e Viale Castrense verso San Giovanni fino alle 6 di domani mattina. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it. Radio
3: Globo. Chiamalo 06 892 8996
4: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
3: Tutto bloccato
4: tra poco
5: on Radio Globo.
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
3: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iperfamily e Agora.
4: 100 euro per 3 volte al giorno.
3: Tutti i giorni quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996
4: e cantaci.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode. Radio Globo
1: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia. Wait for me,
2: I'll be back. Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro. Todis, buongiorno convenienza.
11: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25 TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
15: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
16: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
17: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
18: Tutto bloccato.
19: Sponsored by.
20: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
18: Tivoli, Coreando, Torres, Exxon e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
19: Solo le migliori in FM.
20: Streaming. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
1: Sono 2 minuti dopo le 5 di martedì 19 maggio 2026.

0: aspetta che accordo un attimo, abbasso di un semitono.
1: Dai Marchetti che te stavo aspettando, dai Marchetti!
2: E namo, mo comincia la festa.
1: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
3: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
4: Now on Radio Globo,
3: tutto bloccato!
0: Allora ragazzi, si continua ovviamente sui social, nei TG, nell'informazione, nei siti dedicati, quelli compilati dai professionisti dell'informazione, come questa locuzione che nacque nel 2020.
5: Quanto ti piace?
0: No, era una novità, io me la ricordo molto bene. Sembrava, sai, tipo diffidate dalle imitazioni, no?
5: Vabbè, più o meno.
0: Per carità, scegliete sempre quello a cui affidarvi, sia chiaro, la libertà ovunque. Oh, a proposito di libertà, vogliamo aggiornare un po' sulla situazione di quel gentiluomo?
5: Sì, è stato confermato l'arresto di Samil El Khoudry, che ha falciato sabato pomeriggio decine di pedoni a Modena. Tra l'altro 4 persone sono ancora gravi in ospedale, quindi arresto convalidato, ma la procura di Modena ha escluso il terrorismo. Non ha chiesto l'aggravante di terrorismo, perché si sta indagando per bene. Lui ha parlato, cioè non ha parlato, però ha fornito i codici dei telefoni e dei suoi device, per cui pare che non si tratti di terrorismo né di un attentato con per odio razziale o religioso, ma di una crisi psicotica.
0: Quello del terrorismo magari è da escludere, perché una volta che vai sul computer vedi che non appartiene al classico terrorismo, cioè una cella con un'organizzazione terrorismo, però quello, la matrice religiosa, ha detto 4 sillabe, la matrice religiosa ci potrebbe essere, o perlomeno l'ha fatta nella stessa maniera degli altri che l'hanno fatta in maniera religiosa.
5: Sì, però la prima cosa su cui stanno indagando, ripeto, arriverà una perizia, è quella della crisi psichica.
6: Oggi
0: terrorismo, però quello, la matrice religiosa, ha detto 4 sillabe, la matrice religiosa ci potrebbe essere, o perlomeno l'ha fatta nella stessa maniera degli altri che l'hanno fatta in maniera religiosa.
5: Sì, però la prima cosa su cui stanno indagando, ripeto, arriverà una perizia, è quella della crisi psichica.

0: Il suo contributo, perché tra i device sequestrati c'è l'iPhone che ha un codice di blocco che rende inaccessibile anche alla procura poter estrarre i dati. Gli è stato chiesto se voleva spontaneamente fornirlo, l'ha dato immediatamente, d'accordo con me, perché crediamo che invece tutto ciò che può aiutare le indagini per trovare elementi utili o comunque che possono chiarire il quadro, beh, questo è importante che venga acquisito.
1: Sì, certo, perché se venisse fuori dal quadro, cioè questo è l'avvocato difensore, no? Se viene fuori un quadro, no? Che lo accusi magari di altre cose, lui lo va, cioè non lo difende più. Dai, su, sei un avvocato.
2: Ha compreso la gravità di quello che ha fatto?
0: Credo che rispetto all'incontro di ieri sì, l'ho visto sempre in certi momenti assente, fissa il vuoto, però oggi quando gli raccontavo l'episodio di sabato, abbiamo cercato di ricostruire questo film, lui seguiva con attenzione, ricordava quel momento tutto e alla fine ha detto una cosa che ieri non aveva detto, ha detto: mi dispiace davvero per come è finita, forse sta iniziando anche lui a capire la gravità e forse c'è bisogno che su questo rifletta.
1: Ecco, sbrigati un po' a capirlo perché poi dopo sono dolori, caro mio.
3: Ecco, sì. Questo fa rabbia, no? Il film purtroppo non era un film, era realtà e ha fatto una cosa gravissima, quindi insomma.
1: C'è gente che non camminerà più, gente che ancora lotta tra la vita e la morte, gente che si concedeva quella bellezza delle nostre abitudini occidentali, cioè la passeggiata il sabato pomeriggio dopo una settimana lavorativa. Comunque, forza, siamo qui, eventualmente se abbiamo qualcosa da aggiungere, sono le 5 e 7 minuti, riconfermo che è martedì 19 maggio e quello che state ascoltando è tutto bloccato su Radio Globo.

0: 17.09 ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

0: considerare un altro genere terrorismo, perché la parola terrorismo è solo accostata magari a eventi estremi come compiuti quelli dall'ISIS, Al-Qaeda e quant'altro, ma un soggetto del genere che cos'è?
1: C'è solo un problema, che si balordi conoscono la legge meglio di noi, quindi non è atto di terrorismo? Da ipotesi da 5 anni a 7. Sono pazzo? Da 7 a 2. Non ho fatto niente? Da 2 arresti domiciliari. Di balordi.
2: Sì, a questo gli dispiace come è andato a finire. Sì, nel senso che hanno catturato, quello gli dispiace, è andato a finire che hanno preso.
3: Ma quindi pure questo parlava da solo in macchina.
4: Allora, invece, ragazzi, c'è una storia di cui stanno parlando in molti, soprattutto sempre nelle testate giornalistiche. E, questa storia che si trova sul sito dell'ambasciata iraniana qui in Italia.
5: Italia. Sì.
4: Qui in Italia. Quindi con sede a Roma, tra l'altro, che sta, che, se non erro, a Via Nomentana.
5: Sì, hai
4: visto
5: sì,
4: mai?
5: Sì, sì,
4: c'è
5: sì,
4: sempre pure
5: sì,
4: la camionetta davanti. E, in pratica c'è, a quanto pare, una sorta di bando che si intitola Campagna per la vita sacrificata, o Campagna del sacrificio della vita, a seconda del modo in cui viene tradotto. E uno dice, vabbè, andiamo a vedere questo bando, c'è tanto di PDF.
5: Sì.
4: E l'hanno tradotto. Se scarichi il PDF che c'è in allegato, si legge: allora, cari connazionali residenti in Italia, augurando sempre maggiore successo ai combattenti dell'Islam e in considerazione delle numerose telefonate e richieste dei cari connazionali residenti all'estero per registrarsi alla campagna Janfada, che significa sacrificare la propria vita, si informa che è stata predisposta la possibilità di registrazione per i cari connazionali tramite il sistema MICAC. Vabbè, insomma. E poi l'ambasciata dà l'indirizzo per partecipare alla campagna nazionale. Sì. Qualcuno che è esperto poi, tra l'altro, di terrorismo, adesso leggo da Giacalone, Giovanni Giacalone, non so se conosci personalmente Giacalone, comunque dice: ci troviamo di fronte a un nuovo fenomeno rispetto al passato, una vera e propria campagna dedita al martirio promossa dal regime, quello appunto del regime islamico iraniano, tramite le proprie ambasciate, ma anche dai media e i centri culturali di regime. Ora, adesso, se senza collegare i fatti, ci mancherebbe altro, magari non c'entra niente perché è uscito prima questo PDF,
5: sì, sì, sì,
4: di quello che è accaduto sabato pomeriggio a Modena. Però insomma, con tutta sta tranquillità non me la lascia.
5: Beh, allora, stanno facendo appunto un'inchiesta su questo, se davvero questo PDF tradotto significa questo che abbiamo appena letto, la cosa è spaventosa, nel senso che poi noi ora io sull'Islam sono sempre garantista, nel senso,
4: certo,
5: che non è che il musulmano automaticamente è
4: se
5: quello che va a fare il kamikaze.
4: No, chiaro, sennò già eravamo finiti da tempo.
5: Esatto, esatto, però è pur vero che all'interno di questa religione c'è una frangia estremista che ci ha abituato a vedere cose non bellissime.
4: Orribili.
5: Basta guardare in Iran quello che hanno fatto adesso prima dell'attacco poi degli Stati Uniti e Israele, stavano decimando le persone, i loro connazionali che non aderivano al regime, no?
4: Sì,
5: che erano contrari al regime.
4: Pena di morte a quelli che si sono, diciamo, convertiti dall'Islam al,
5: esatto,
4: cristianesimo.
5: No, ma anche semplicemente se non sei d'accordo, no? Se loro ti considerano come un traditore del regime, quindi veramente loro lì non sono liberi di fare nulla.
4: Il problema, purtroppo, finché uno dice, vabbè, adesso parliamoci chiaramente, finché succede in Iran ti dispiace, però è comunque lontano, no? Dall'idea. Ma quando poi dentro casa tua inviti al martirio, sinceramente io, da presidente del consiglio o da organo di governo, andrei un attimo a parlare con l'ambasciatore, e se fosse, ma certo che è confermata, perché sennò non ci metterebbero la firma. Cioè, sta roba qua, ragazzi, è di una gravità incredibile, da prendere a pedate quelli dell'ambasciata, a dissenti. Che vogliamo fare con questo PDF? Questo invito che è un reclutamento al martirio? Se cominciano, perché poi i deficienti poi dopo li trovi, che
5: beh,
4: se fanno,
5: sì, poi,
4: esplodere.
5: Ma certo, perché poi comunque il rischio emulazione è sempre altissimo. Ma il problema è appunto poi il controllo di queste ambasciate. Cioè, l'ambasciata iraniana in Italia a Roma, vista la situazione internazionale e visti certi fatti che insomma di sangue a cui abbiamo purtroppo tutti assistito, andrebbero un attimino controllate.
4: Vedi un po', vedete che dovete fare, eh?
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
4: E in tutta risposta, nel frattempo,
7: una partita singolarissima, guardie svizzere contro il San Giovanni. È una partita di calciotto.
8: Quest'anno partecipano 8 squadre e per la prima volta si è aggiunta la cattedrale di San Giovanni.
7: Vincerete?
8: Certo.
7: Antonio, tu sei una guardia svizzera.
8: Esatto.
7: Che di solito non sei vestito così.
8: No, di solito no.
7: Capita mai che il Papa si interessa alle vostre partite? È mai venuto a vedervi?
8: Non è mai venuto a vederci. Non so se sappia che abbiamo una squadra, ma penso di sì, perché comunque è molto informato.
7: Sicuramente tifa per voi, però.
8: Sicuramente tiferà per noi, certo.
4: La squadra di calciotto delle guardie svizzere, è meraviglioso tutto ciò.
7: È davvero singolare pensare come dribbling, scarpini e tiri in porta domani lasceranno il posto a divise storiche, alabarde e rituali solenni. Presto tutti torneranno al servizio del Papa, chi in Vaticano e chi al Laterano. Match divertente, niente male per gli esordienti della cattedrale. Il San Giovanni batte 4-1 le guardie svizzere.
4: San Giovanni 4 e guardia svizzera 1.
5: Hanno preso una botta le guardie svizzere.
4: Cioè, quindi le guardie svizzere, scusa, sono solo a San Pietro, quindi. Quindi è San Giovanni contro San Pietro.
5: Esatto.
4: Comunque, il derby.
5: Guarda, io non lo sapevo, il derby del Vaticano, cioè il campionato Vaticano, io non sapevo dell'esistenza.
4: Ma è meraviglioso,
5: di questo campionato. E questo è un video che ho preso su Roma Today di Claudio Colaiacomo, che sì, è uno scrittore che scrive tutte cose di Roma, che è andato là sul campo a fare questo servizio. L'ho trovato divertentissimo.
4: È bello, è fantastico. Ora ci vogliamo, cari amici all'ascolto, immaginare le tifoserie del San Giovanni oppure di altre, che ne so, di altre chiese, basiliche, non so, perché c'è pure comunque Santa Maria Maggiore, che secondo me è su.
5: È mazza, secondo me sono potenti quelle.
4: È una basilica
5: Maria
4: papale,
5: Maggiore,
4: pure quella, ragazzi, cioè costruita a ridosso di una nevicata, cioè non è che se gioca, quella è pure importante. Lì vicino c'è Santa Prassedi, Santa Prassedi. Quindi, visto che seguite anche le tifoserie, quelle più famose, quelle di serie A o B o C, insomma, delle diverse categorie, possiamo emulare cambiando qualcosina e andando a buttarci sulla squadra delle guardie svizzere, oppure se preferite il San Giovanni, come abbiamo sentito in questo momento.
5: San Giovanni è forte, eh?
4: San Giovanni mi sa che
5: un po' come la Roma.
4: Anche perché San Giovanni, esatto, esatto. Pure San Giovanni c'ha due date di nascita,
5: dai,
4: come la Roma.
5: Beh, però,
4: cioè, San Giovanni non vuole inganni, dice Valdetto. San Giovanni no, la festa di San Giovanni è 24 giugno, credo.
5: Quanto
4: mi piace.
5: Tu potresti di pure il 30 febbraio.
4: Quanto mi piace la geografia. Forza, signori! Ultras del Vaticano e simili, andiamo!
6: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
9: Comunque io mi faccio esplodere solo dalla Marchetti, eh? Deciso.
6: Dietro ogni politico, imprenditore o

0: clienti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da €299 al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino €33.750. Prezzo promo €29.930. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale €20.588 con opzione scelta Kia. Totale dovuto €32.800. Leonori.it.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a €100 di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC e 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da €220 al mese, TAN 0, TAG 278. Anticipo €6.890, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso, due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
8: Via tutto! Tutto da rifare!
9: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
8: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
9: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
10: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
11: Fino a €9.300 di vantaggi su tutta la gamma.
10: T-Roc da €29.400, T-Cross da €22.700.
11: Anche a noleggio, tutto incluso.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
11: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
14: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
0: Tutto bloccato. toccato.
15: Sponsored by.
16: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura.
17: Magi Auto. Auto.
16: Dove l'auto è magia.
18: Ammazza che puntualità!
19: Sto programma, perché?
1: Stai ascoltando
0: Tutto Bloccato on Radio Globo.
20: Il San Giovanni batte 4-1 riguardo Svizzera.
21: San Giovanni 4 e Guardia Svizzera 1.
22: Hanno preso una botta le Guardie Svizzere.
21: Cioè, quindi
22: le
21: Guardie Svizzere, scusa, sono solo a San Pietro, quindi. Quindi è San Giovanni contro San Pietro.
22: Esatto.
21: Ma che roba,
22: comunque, il derby. Guarda, io non lo sapevo, il derby del Vaticano, cioè il campionato Vaticano, io non sapevo dell'esistenza.
21: Ma è meraviglioso,
22: di questo campionato. E l'ho trovato divertentissimo.
21: Cari amici, all'ascolto, immaginare le tifoserie del San Giovanni oppure di altre, che ne so, di altre chiese, basiliche, non so, perché c'è pure comunque Santa Maria Maggiore, che secondo me è su.
22: Ma

0: carica,
1: San Giovanni carica, la, San Giovanni carica, la, capirai, adesso col megafono, donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Posso fare tutta la puntata così?
0: No, dai, siamo pronti comunque, da curva proprio noi.
2: Sì.
3: Dio santo, ma passa la palla!
2: La palla!
3: Oh, San Pietro, mettiti in difesa!
2: Vabbè, ragazzi, ho detto cori, o al massimo una telecronaca.
0: Sì, ma non è che giocano i santi, giocano i veri, così, il vero personale del Vaticano.
2: Allora, da una parte abbiamo sentito che c'è stata, quindi, la partita Guardia Svizzera.
0: San Giovanni Guardia Svizzera.
2: Cioè, da una parte Guardia Svizzera giocano appunto, so, quelle del Vaticano, proprio lo Stato del Vaticano.
0: Sì.
2: Ecco. E dall'altra parte, San Giovanni, chi ci gioca dentro? Non ci sono le guardie svizzere, ci saranno.
0: Ma secondo me
2: sono
0: preti.
2: Preti.
0: Ci saranno anche preti, prelati legati a quella basilica là.
2: Preti, arcipreti.
0: Credo,
2: Monsignori.
0: Sì, perché dal video si vede che qualcuno c'ha proprio la faccia da prete.
2: Vabbè, sei muto un attimo. Sì. Marchetti, non ci fa chiudere.
4: Alza le braccia e loda il tuo signor. Alza le braccia e loda il tuo signor. E gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a lui. Alza le braccia e loda il tuo signor.
2: Belli che siete, signori. Però possiamo fare anche di meglio, Immagini.
1: Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Fino a quando io lo so, tu mi pensi a noi. Non avrò paura fino a quando tu vorrai. Dai, io! Forza!
5: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Maria ai piedi della croce e sarai il servo di ogni uomo, servo dell'amore, sacerdote dell'umanità.
1: Lui è un esibizionista.
2: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
3: Io una botta a Marchetti gliela darei.

0: tutto bloccato. On Radio Globo.
1: Pensa che accende adesso, no? Sempre servo, sì, per amore, esatto. Cantata stile Ultras.
2: E uno può pensare, ma che Radio Maria ha messo un nuovo programma, magari più calcistico.
1: Beh, adesso Radio Maria che si mette col megafono in onda. Come si chiamava quello? Padre Livio, non me lo immagino che sarà col megafono. No, perché appunto siamo a ridosso di questa grandissima e bellissima notizia. Me li immagino, io tipo il film, quelli dei Nanni Moretti, come si chiamava quel film, Abemus Papam?
2: Sì, non mai visto.
1: Che stavano sotto là a giocare. Nanni Moretti rimane dentro, chiuso dentro al Vaticano, perché c'era tipo il come si chiama? Il concilio.
2: Vabbè, il conclave.
1: Il conclave, bravissima. C'era il conclave, quindi non si poteva uscire da là. E quindi giocano là dentro a pallone, a pallavolo, roba del genere. Ecco, invece

0: 11 pretoni. Noi vogliamo 11 pretoni.
1: Noi!
0: Aspetta.
1: Siamo! La Santa Chiesa!

0: fortissimo questo.
1: Ma scherzi,
0: dire.
1: Ma scherzi. Sempre. Poi ti dico perché.
0: No, beh, poi si parla, insomma, è del Vaticano, quindi altissimo per forza.
1: Brava, brava. The Almighty God. Aspetta. Vedi, il divino sta arrivando a fermare le mie mani.

0: Aspetta, che potrebbe essere? La disoccupazione!
1: Dai.
0: Aspetta.
2: La disoccupazione! Ti ha dato un bel vestiere! Vestiere! Perfetto! Cerimoniere!
0: Oh, sempre per le squadre Vaticano. Per le squadre vaticane. Sentite che bellezza questa nostra religione. E possiamo permetterci di ironizzare su alcuni aspetti di questa religione. Per quanto uno poi creda, non creda, no? Perché alla fine, se vai a stringere, se prendi il Vangelo, non lo rispetta nessuno. Già semplicemente per il vai, vendi tutto e dalla ai poveri. Hai sentito mai qualcuno che ci circonda a fare sta cosa?
1: No. Perché ormai siamo tutti poveri, quindi che ci vendiamo?
0: Ma che povera, poveri. Poveri, quei poveri davvero che stanno, voglia. Comunque.
2: Lavali con l'acqua santa, Vaticano, lavali con l'acqua santa.
0: Quindi, tutto ciò va difeso.
3: Tutto bloccato, torna tra poco
4: su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano, è usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E ora passiamo al cancro.
10: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
18: La scelta giusta è l'attenzione.
19: I polli allevati

0: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
4: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
5: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
10: Certo, con tutti quei preti che giocano a calcio, sai, crociati rotti.
11: Vabbè, mi è arrivata una mail dell'avvocato Pigliafreddo. Riguarda la rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Cicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio alla collana. E perciò devono in tribunale, Roberto.
6: Tutto bloccato. Radio Globo.
12: È boom di targhe polacche a Napoli, oltre la metà di tutte quelle presenti in Italia. Parliamo di ben 35.000 su un totale di 50.000 veicoli.
13: Ses jak se was?
14: Parlate polacco.
15: No, no, siamo napoletane doc.
13: Ses jak se was?
14: Niente, non parla polacco.
16: No.
14: Ma c'è stato mai in Polonia almeno?
16: No.
14: Però la targa ce l'ha polacca.
16: Sì.
13: Ma perché Napoli è piena di targhe dell'est?
17: Perché? Perché Napoli è piena di targhe dell'est?
12: Perché qui a Napoli i costi assicurativi sono tra i più alti d'Italia.
18: Un preventivo normalmente viene intorno ai 3.000 euro. E con una targa straniera sono sui 400-500 euro all'anno. Non c'è partita.
12: E così si diffondono sempre di più le persone che fanno una polizza in un paese dell'est Europa e che non raggirano solo le assicurazioni, ma anche i contribuenti e gli automobilisti onesti.
19: Con l'assicurazione polacca risparmio la metà.
15: Allora, a Napoli ci sono circa 35.000 auto con targa polacca, sono tantissime.
20: 35.000?
15: E così ho letto, questo è un servizio di fuori dal coro, io non la sapevo questa cosa, pare che insomma vada di moda questa cosa che ricordiamo una truffa.
20: Eh beh.
15: Di farsi l'assicurazione con queste assicurazioni dell'est perché si risparmia e poi però di fatto circoli in Italia, a Napoli.
20: Sì.
15: C'è da dire che costa un sacco però l'assicurazione auto a Napoli, eh?
20: Sì, o 3.000 dicevano più o meno di media.
15: Beh, si è alzata anche qua a Roma,
20: Ma ci sarà un motivo.
15: Sì, sicuramente, infatti.
20: infatti. Tutti impicci, dai e dai, e vedrai che alla fine poi
15: cioè, è più facile che succeda qualcosa, dici, in macchina.
20: No, dico
15: vabbè, sì,
20: con degli incidenti, ma così è un piccolo sospetto che mi viene. Piccolo sospetto che mi viene che magari a volte ci si possa organizzare con dei sinistri e quindi a quel punto si creano veramente tantissimi incidenti, o forse effettivamente sono delle strade difficili da percorrere e la percentuale di incidenti è altissima, e quindi giustamente poi le compagnie assicurative devono per forza aumentare l'RC.
15: Esatto, però io a Roma targhe polacche non le ho mai viste.
20: No.
15: Qualcuno ogni tanto vedo San Marino, mi capita.
20: Sì, oppure corpo diplomatico.
15: Sì, vabbè, quello
20: è. Però comunque. No, ma a volte tipo che sembra Bergamo, in realtà è la Bulgaria.
15: Ah!
20: Sì, tra gli amici di Leana. Rameondo e Sandrova.
15: San Marino, anni fa si vedeva parecchio Monte Carlo. A Roma sempre, in alcune zone.
20: Ah, pensavo al canale.
15: No.
20: C'era la tele di Monte Carlo, no?
15: Sì.
20: Tra l'altro San Marino potrebbe lo stesso far parte del campionato.
15: Secondo me sì.
20: Contro il Vaticano.
15: Ah, no, pensavo
20: essendo
15: un altro
20: santo. Cambio. Che?
15: No, pensavo un altro campionato.
20: Di che?
15: Sempre per pagare di meno.
20: Ah,
15: una cosa. Sempre roba d'impiccio.
20: Come quelli che hanno la residenza ad Ancona.
7: 06 8928 996. Tutto bloccato.

0: per pagare qualcosa di meno. Ad esempio, sì, anche l'ordine dei giornalisti, mm-hmm, per dire, ha diverse quote. No, no, cioè tu sei iscritto all'ordine del Lazio, all'ordine della Lombardia, ogni regione ha il suo ordine.
1: Sì, certo.
0: E c'ha una quota annua.
1: Sì.
0: E a seconda della regione è diversa. E tanti che magari la prendono da un'altra parte per pagare di meno all'anno, se succede. Ad esempio nel Lazio costa 100 euro all'anno.
1: Ma dipende pure lì da dove sei residente?
0: No, dipende da dove hai preso il tesserino.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ah.
0: Io so di persone che l'hanno preso da altre parti perché poi continuano a pagare meno. E, no, e ovviamente hanno ancora la.
1: Anche in fondo. Tutto mondo è paese.
0: Wow, wow.
1: Possiamo volendo estendere il giro dei impicci. Ci abbiamo pure le sigle degli impicci noi. Oh, invece signori, qua a quanto pare continuano, mi segnala l'assistenza, i cori del Vaticano, del torneo del Vaticano, bellissimo.
2: Chi non salta Francescano, chi non salta Francescano,
3: Voglia di stringersi un po', sentite il Papa fuori al barcone e parlava a noi di giorno e sera, alza il cielo la candela e grida forte Ave Maria sempre con noi.
1: Ragazzi, qui c'è dell'arte,
4: Tutto il mondo sa che il Vaticano è la sua nuova maglia. Quando segnerà sotto la curva ci fa la mitraglia. Tutti sanno che si chiama Frank Provost, ma noi sappiamo che è un grande campione e lo chiamiamo Papa Leone.
1: Che treni grandi!
5: E chi non salta è un frate cappuccino. E chi non salta è un frate cappuccino.
1: Che meraviglia.
6: San Giovanni Ali, San Giovanni Ali, San Giovanni, famo gli enedre, San Giovanni Ali.

0: perché io sinceramente sto ai castelli, no? E comunque quest'anno mi è mettato a Dubiotte un'altra volta e non ho fatto mai un cazzo di incidente. Fanno bene, perché ci danno un culo e noi, loro danno un culo allo Stato. Fanno bene.
1: 06 89 28 996. Tutto bloccato.
2: On Radio Globo.
3: Non riguarda il fatto di incidenti falsi, ma riguarda che lo Stato italiano ha chiesto alle assicurazioni un anticipo sulle tasse del prossimo anno di 1,2 miliardi, il quale gli verranno restituiti all'assicurazione il prossimo anno, ma loro si sono riparti sui contribuenti, prendendo un aumento del 20% per ogni macchina che hanno assicurato.
4: Sì, però io capisco, no, che uno sa un argomento.
5: Farà l'assicuratore questo.
4: Sì, ma non lo so, ma farà, non lo so, il notaio. Ah. Perché in genere i notai si sa, no? So cupi, so tristi. Hai mai incontrato tu un notaio felice? Cioè, felice quando.
5: Quando guarda il conto di banca è felice.
4: Quello sarà. Sì, ma secondo me poi lo guarda, cioè quando guarderà il conto corrente o i propri fondi sparsi, i latifondi, anzi, il notaio, secondo me li guarda comunque con la faccia da triglia, cioè serio, cupo. Guarda, bene, ho tanti soldi. E parla in prima persona plurale, fa: abbiamo qui davanti a me, no, che ne so, notaio Roberto Marchetti. Anche oggi accumulato tanti soldi. Bene. Cioè, tutti cupi.
5: Un po' sottotono.
4: Lenti, sì. Allora, questo secondo me è mezzo notaio, un po' magari convertito. Un notaio convertito.
5: Perché?
4: Ma attenzione, signori, perché qui stiamo scrivendo la storia. L'aveva detto. Aveva fissato una data con il proprio tatuatore. Sono arrivati già dei materiali video e fotografici. Il tatuatore ha impresso sulle proprie membra, a quanto pare, i nostri nomi, ma andiamo a scandagliare meglio, andiamo a informarci. Mirchetto il cantastorie, Mirko!
6: Buonasera, buonasera.
5: Ciao Mirko.
6: Buonasera Roberta, buonasera Roberto.
4: Allora, sei stanco, sei provato? Perché? Che cosa hai fatto? Dillo a tutti.
6: Mi sono tatuato i vostri nomi.
5: Allora, io ti direi non ci credo, ma ci hai mandato già qua sulla gruppo WhatsApp delle foto che testimoniano che è tutto vero. Io sono scioccata, sì. Mirko, scioccata. Anche scioccata, detto, però anche così orgogliosa. Non so, hai fatto un gesto per noi bello.
4: Meraviglioso.
6: Lo so, perché comunque ci tenevo. Beh, è stata proprio una cosa di cuore, dai.
4: Che bello,
6: proprio di cuori.
4: Che bello che sei. Tra l'altro, per il conto paghi tu, Roberta, perché dice quello paga te.
5: Tra l'altro non sono neanche piccoli, Mirko, perché ho visto dalle foto che prendono tutto l'avambraccio le nostre firme.
6: Sì. Ma non so, non è finito però, capito?
4: Cioè, che devi fare quindi, ancora? Che devi fare? Come si compone questo tatuaggio?
6: Allora, calcola che mo manca il polpaccio con le firme di Eliana, Miriana, Tommaso. E poi vorrei, cioè, mi ha dato, volevo fare il logo di tutto bloccato, solo che devo fare altri tatuaggi sul braccio, non entra, quindi mi farò pure sul tatuaggio, sul polpaccio pure quello.
4: Quindi il polpaccio lo stai usando come un parcheggio, siccome non ti c'entra più niente addosso.
6: Sto pieno, non so più dove.
4: Tu sei il numero uno!
5: Grande!
4: Cioè, allora, perché diciamolo, non è la prima volta che qualcuno si tatui il nome di un programma di questa radio, ma comunque erano programmi secolari. Cioè, questo c'ha, è un programma che c'ha 8 mesi, manca un anno, arriva, manca la stagione, ancora deve finire, e tu hai già impresso i nostri nomi, stai per imprimere altri nomi dei componenti di tutto bloccato e anche il logo del programma sul tuo corpo, come segno indelebile. Sei un mito.
6: Io calcola che cioè io ho solo tatuaggi che rappresentano cose importanti, non è che faccio tatuaggi così stupidi, quindi...
5: Mirko, ma cosa rappresenta per te allora tutto bloccato?
4: Intervista.
6: Siete una famiglia. Mi tenete compagnia, mi fate ridere. Cioè, più di quello che voglio. Basta.
5: E quindi ci hai voluto così imprimere addosso a te?
6: Sì.
5: Che che bello.
4: Allora,
5: che bello.
4: Visto che tu hai proprio le nostre firme, mi raccomando, adesso non ci facciamo gli impicci, non ci mette nei guai tu con queste firme addosso, perché potrebbe essere anche una sola.
5: Capito? Non ci andà a fare le assicurazioni, gli RC auto in Polonia e poi ce l'accoglie a noi.
6: Pensate di chiedere mutuo.
4: Capito? Capito? Mi ritrovo domani in Unicredit, mi chiama, senti, ma, ma tutto sto movimento hai fatto.
6: Buonasera, sono andato a far mutuo.
4: Esatto, ormai mi aspetto il messaggio di Milchetto, il cantastorie, che per chi non avesse capito appunto è questo qua, quello che ha fatto anche adesso. Buonasera. E quindi, va bene, buon proseguimento carissimo.
6: Grazie.
4: Stacci bene.
6: Un bacio grande.
5: Ciao Mirko.
4: Ciao. Traffic News.
7: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
2: Radio Globo Traffic News.
5: Devo dare gli aggiornamenti sul traffico. Fino al 10 giugno in provincia di Viterbo si transita su uno scambio di carreggiata tra Soriano, Chia e Orte, motivo per cui spesso si formano rallentamenti e code. In provincia di Rieti possibili rallentamenti su via Salaria per i lavori in corso tra il bivio per Posta e quello per Antrodoco in direzione di Rieti. Intanto aumenta il traffico in uscita da Roma, code sono segnalate sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia e code anche sul raccordo anulare in carreggiata interna tra la Nomentana e la Rustica. Attenzione sul tratto urbano della A24 perché questa notte per lavori sarà chiuso tra la tangenziale e lo svincolo di Portonaccio nelle due direzioni. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete consultare il sito di romaluceverde.it.
8: Amiche, io non lo so se te sei uno scoppiato totale o se sei un visionario, in ogni caso grande, bella prova.
1: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
9: Marchetti, buonasera.
1: Radio Globo ti riempie il carrello. Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iperfamily e Agora. 100 euro per tre volte al giorno. Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996 e cantaci il jingle.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Romana Auto.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
9: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
11: e usata da 0100.
10: Assistenza e ricambi da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
11: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
11: Gruppo 0100.it.
12: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
13: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
14: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
15: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: Grano Salis.
17: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
16: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
17: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
16: Grano Salis, il gusto che emoziona.
17: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
18: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
19: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: Lo rifacciamo?
20: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
21: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
22: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
23: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: tutto bloccato.
1: Sponsored by
2: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magia Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura.
3: Magia Auto, Auto.
24: Dove l'auto è magia.
25: Solo le migliori in FM.
26: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Sì, tanto ce l'avete l'orologio, sono le 6:02, questa è Radio Globo.
1: Comincia tutto bloccato!
2: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Comunque ti posso dire proprio a ridosso di così di sigle, siglette, sirene, macello, no? Ecco, secondo me anche sentendo le tue segnalazioni che provengono da Luce Verde, no? Quelle del traffico, quelle ufficiali a 50, non c'è casino in giro.
4: È un po' fiacco, sai da che me ne sono resa conto? Che sulle segnalazioni c'era più Viterbo, Rieti.
0: Sì.
4: Su Roma poca roba.
0: C'era il bivio tra Poste e Antrodogo. Ma di che parliamo? Però Poste... senti come t'ascolto.
4: Bravo. Io quando ho letto Poste volevo prendere il numeretto. Pensa te.
0: Mamma mia. Ma te, scusa, ma prenota con l'app, no? Almeno c'hai e qualcosa.
4: Buona. Io non le faccio queste cose, non sono capace. Sono una boomer tremenda. La tecnologia, le cose, prenotazioni.
0: Per carità.
4: Io tutto là, vado ancora col bollettino a pagare.
0: Io vado in giro con gli assegni quando vado da cena fuori. Pagabile a vista del portatore.
4: Meglio un assegno che una cambiale.
0: Che incarciare.
4: Capito.
0: Allora, no ragazzi, allora se ci sono segnalazioni ovviamente le potete sempre mettere, però e anche confermare oppure assolutamente non confermare il fatto che diciamo che secondo noi oggi c'è poco traffico in giro, non è tutto bloccato per niente. Quindi oggi il programma dovrebbe portarci su livelli più alti, su mondi superiori, citando Steiner, quindi anche a livello di blocchi interiori. Ecco, e se vogliamo un pochino salire, diciamo, di qualità, possiamo trovare anche in questo programma. Rallento un po'. Un momento più intimo. C'è un momento veramente tenero, quello di Giorgia Meloni di Letta Leotta.
4: Sì, al podcast di Letta Leotta, che parla di sua figlia Ginevra.
0: Sì. Sentite che tenerezza.
5: Costi quel che costi.
6: Ci devi essere.
5: Bene. Saggio di danza di Ginevra. Lo sai che giorno l'hanno piazzato?
6: Che giorno?
5: Il primo giorno del G7. Felice, l'unica cosa in un anno che io non potevo spostare. È stato un inferno e sarà un inferno. Ma quando gliel'ho dovuto dire, perché gliel'ho detto subito, ecco, quelli sono i momenti che proprio dici senso di colpa e butteresti di sotto dal balcone. Poi si gestisce in qualche modo, dai.
6: Però la porti con te qualche volta, detto.
5: Sì, la porto con me.
6: Ma da sempre, da quando è piccolina o anche?
5: Da sempre. Guarda, io ho messo Ginevra sul primo treno che aveva 12 giorni. Roma Milano.
0: Sentite? Avete sentito che momento tenero? E questo è anche un grave problema a volte per molti genitori, no? Quelli che sono molto impegnati con il lavoro.
4: Certo.
0: E quindi arrivano, che ne so, questi bambini che fanno quelle grandi recite dove la bambina o il bambino interpreta il grande e fa... Avete sentito che momento tenero? E questo è anche un grave problema a volte per molti genitori, no? Quelli che sono molto impegnati con il lavoro.
4: Certo.
0: E quindi arrivano, che ne so, questi bambini che fanno quelle grandi recite dove la bambina o il bambino interpreta.

0: No, proprio il panino e l'albero.
1: Non l'albero,
0: e beh, se fa il fiore,
1: sta fermo immobile, cioè,
0: esatto, stanno questi bambini dietro
1: con le braccia aperte,
0: con le braccia aperte, che dopo un po' l'abbassano, si grattano, quelle scene là. Poi oggi è peggiorata la faccenda, perché oggi se non prendi la prima fila tu praticamente guardi le recite dei bambini dall'iPad di quella davanti, la mamma davanti,
1: video,
0: o del papà davanti, manco dal telefono, stanno là col computer, proprio col portatile, capito? Stanno là quindi aperto come girite dentro la radio.
1: Ah, tra l'altro sì, giro così. No, tra l'altro questo è il periodo di recite, di saggi, chi fa danza, chi fa anche oppure i tornei, quelli finali, no, sportivi, sì, se hai fatto qualche sport, oppure le recite scolastiche. Mi faceva sorridere che Giorgia Meloni nel podcast di Diletta di Leotta, si parlava di senso di colpa nei confronti dei figli, raccontava questa cosa, no, di non essere potuto andare al saggio di danza della figlia perché stava al G7. Mia madre, mi ricordo che non poteva venire perché non gli davano due ore di permesso, capito? Biblioteca.
0: Vabbè,
1: però
0: no,
1: vabbè, ognuno c'ha i suoi impegni.
0: Ma la signora Anna sicuramente avrà trovato G7 per cercare un libro.
1: Esatto,
0: ah, aspetta, questo sì, vedrà che sta qua, se scappali.
1: No, mia madre però una volta, questa me la ricordo perché poi me l'ha svelato dopo e me lo racconta ancora oggi, ha una recita dell'asilo dove facevo la stellina. Lei è venuta e io l'ho vista a inizio recita, l'ho vista da là che lei mi salutava,
0: sì,
1: e io l'ho salutata. Poi dopo la recita,
0: cioè, la recita iniziata, tu salutavi dal
1: palco. No, perché l'ho vista.
0: Ma beh, devi stare buona, devi entrare nel personaggio.
1: No,
0: che fa,
1: vabbè,
0: saluti, ma
1: avevo 3 anni alla materna.
0: Io scossa subito da ridare.
1: E comunque lei mi salutava e quindi ero contenta che vedevo mamma. Poi a un certo punto non l'ho più vista, però ormai l'avevo vista la prima volta e mi ero tranquillizzata. Dopo la recita c'era un rinfresco con tutti i genitori e lei non c'era. Quando sono tornata a casa e le ho detto: mamma, ma hai visto che ero alla recita? Ho detto: sì mamma, t'ho visto, ma tu al rinfresco poi non c'eri. E mia mamma ha detto: no ma c'ero, stavo parlando. E mi diceva che ogni volta parlava con qualcuno e quindi ero io che non l'avevo vista al rinfresco. Invece mia mamma poi dopo mi ha svelato che si era presa un'ora di permesso, si è scapicollata per venire là, sta 10 minuti, facciamo con la manina, tranquillizzarmi e andare via.
0: Farci piangere tutti. Guarda che c'ho i brividi.
1: Poi dici: perché c'ho la sindrome dell'abbandono?
0: Capirai, parli con me. Quella piazza di Copramontana. Perché tipo l'abbandono ci abbiamo uguale. Che palle! Non se ne può più.
1: Questi se ne andavano. Io stavo là che cercavo mamma.
0: La nave che parte,
1: il
0: capito?
1: Titanic.
0: Tu che rimani lì. Fabrizio! Tu che rimani là sulla banchina e i genitori si allontanano, fazzoletto bianco, vanno via.
1: Però davvero pensa quanti sacrifici fanno i genitori oggi, più che quando ero bambina io, che ancora io lavoravano sia mamma che papà, però mamma part time. Adesso lavorano tutte e due quasi full time i genitori, quindi pensa che sacrificio veramente, così darsi il cambio, prendere ferie, cose per andare a una recita.
0: Sentiamo gli ascoltatori oggi se effettivamente è cambiata, se ce la fanno con più semplicità, perché ad esempio quando ero piccolo io, e questa è stata una fortuna incredibile, non lo scambierei mai al mondo, ho passato tanto tempo con mia madre, perché comunque quel periodo in cui ero piccolo lei non lavorava, oppure faceva piccoli lavori da casa, tipo la sarta, no? Faceva un po' dei vestiti, così.
1: Quindi poteva passare il tempo con te.
0: Con me, esatto, invece che lasciarmi parcheggiato altrove o chiamare qualche disperata al primo anno all'università. E qui, che come nei film, io sicuramente c'avevo un culo incredibile, cioè che quella che entra la matta che poi mi fa pezzi, no, come nei film. Quindi 06 89 28 996, signori, si fanno le 18:10, 393 777 7172, andiamo.

0: Sono le 18:13 ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
4: A Giorgia, ma vaffanculo, ma... te tu fia, ma io dai. Tutti i giorni figlia rinuncio no. A qualcosa per mia figlia, allora fate qualcosa per queste donne lavoratrici.
5: Povera meloncina, che tenerezza.
6: Che io ho visto con maxi schermo, con i carioli che portavano i maxi schermi.
7: Il Marchetti ha citato Steiner, veramente tanto di cappello, poi per il tipo di audience glielo spiegherai, fortissimi.
0: Grazie cara, allora 18:14, innanzitutto calma, vergognatevi quando mandate a quel paese i bambini. Adesso perché per chi avesse acceso questo momento, si fosse collegata adesso, stavamo sentendo, abbiamo sentito un pezzo di Giorgia Meloni che raccontava a Diretta alle 8.
8: Sì, parlava insomma di quanto è difficile a volte con gli impegni che ha gestire anche la sua vita familiare, perché avendo poco tempo le risulta difficile fare cose come andare a vedere un saggio di danza, no?
0: Tu immagina Roberta se adesso, che ne so, Giorgia Meloni, no? Adesso all'ascolto.
8: Sì.
0: Salutiamo. Giorgia Meloni all'ascolto fa. Ma vaffanculo a te, tu figlia, a un'ascoltatrice. No, che capirai, no, succede macello. No. Siete due donne, due mamme. Sia tu, cara amica, non di una sera, perché chi te conosce, però siete due donne, due mamme, che dovete fare delle rinunce. Ma non vuol dire che se lei è primo ministro, allora vale tutto. Dai, no?
8: No, poi per carità, è vero, ha ragione, bisognerebbe fare tanto.
0: Ma
8: perché
0: certo.
8: Bisognerebbe fare tanto per le donne che lavorano, ormai tutte, e soprattutto sì. Perché si parla tanto, no? Di equiparazione tra ruolo genitoriale, quindi è giusto che anche dal punto di vista del lavoro ci sia questa equiparazione, e questo sì, però insomma anche insomma, più calma soprattutto quando si tratta dei bambini. Dopo la recita c'era un rinfresco con tutti i genitori e lei non c'era. Quando sono tornata a casa e le ho detto: mamma, ma mi hai visto che ero alla recita? Io ho detto sì mamma, t'ho visto, ma tu al rinfresco poi non c'eri. E mia mamma ha detto no ma c'ero, stavo parlando. E mi diceva che ogni volta parlava con qualcuno e quindi ero io che non l'avevo vista al rinfresco. Invece mia mamma poi dopo mi ha svelato che si era presa un'ora di permesso, si è scapicollata per venire là, sta 10 minuti, facciamo con la manina, tranquillizzarmi e andare via.
0: Vuoi farci piangere tutti?
9: Ma chi l'ha viste le recite dei figli? A lavorare tutta la vita come Laura? Ci mandavo mamma e anche nessuno a volte, poverini, o le zie? Ma così è. Se li devi mantenere, così è.
10: Io i turni me li acchitto.
11: Io mi ricordo, io sono un genitore single, mi ricordo che guardavo questi sposati e facevo, penso che per loro è difficile, penso se vivessero la mia di realtà, che mi devo dividere tra due figli, lavoro, casa, impegni, era una follia.
12: Io c'ho mia madre e mio padre, ogni volta mi portano in piscina o a pallone, se ne andavano sempre, vedevo tutti i mammi e i papà che stanno là a vedere allenamenti, a me niente. Infatti ogni volta gli dicevo, faceva, però devo andare a fare la spesa, quindi grandi sacrifici.
13: Io di recita neanche una me ne perdo, cascasse il mondo, prendo i permessi che mi servono per loro e ci sono sempre. Lavoro solo io. Fortunatamente basta, mia moglie sta a casa con loro, li cresce, però io quando serve, sempre.
0: 06 89 28 96, sono le 18:17, questo è tutto bloccato su Radio Globo e lui è Alessio, vai!
14: Ciao, buonasera ragazzi!
0: Sì, ciao Alessio! Vai, dici tutto. Vai Ale!
14: Guarda, io come ho già detto, io mi prendo i permessi che servono per loro,
0: sì.
14: Senza nessun tipo di problema. Mm-hmm. Fortunatamente ho la fortuna che al lavoro
8: te li danno?
14: Mi fanno fare tra virgolette come voglio, con i permessi quando mi servono, sono abbastanza tranquilli e quindi vado.
0: Quindi tu sei, no, sei uno di quelli più, più fortunati. Ragazzi, allora, siccome è tardissimo, dobbiamo spostare. Tra poco, mi raccomando, servite tutti con la vostra saggezza, con le vostre storie, con la vostra esperienza, perché c'è Top Secret.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
15: Marchetti, Marchetti, buonasera.
0: Buonasera.
15: Marchetti, col racconto di Roberta ci siamo commossi. Io veramente mi sono commosso. Aspettavo te, hai fatto una pausa lunghissima che secondo me sei andata lì e l'hai abbracciata. Se hai fatto una cosa del genere mi fai commuovere. Marchetti, sei un grande. Lei merita te. Buona serata, ragazzi. Buona serata.
3: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
16: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo zero. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
17: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
19: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
20: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
21: Lo voglio.
20: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
21: Lo prometto.
20: Vi dichiaro uniti per sempre.
22: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
23: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
24: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
23: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
24: Anche a noleggio, tutto incluso.
23: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
24: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
23: ValentinoAutomobili.it.
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
25: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
3: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
25: Scopri come su RadioGlobo.it.
26: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
27: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
28: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart.

0: 800 14 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, ma dove corri?
2: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
1: Tranquilla, vai da Corsetti.
2: In farmacia.
1: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
2: Davvero tutto lì?
1: Tutto, veloce e vicino.
2: Mi hai salvata.
1: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magia Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
9: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma il cielo, eh.
10: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
11: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
12: Ma fatti li cazzi tu, no?
5: Tutto bloccato su Radio Globo.
13: Ho un allarme. Ho un allarme, ho.
14: Oh. Ah, ce l'hai tu?
13: Sì.
14: Lo vedi?
13: Mazza, che fa fuori.
14: Però...
13: Ho un allarme idraulico.
14: In
13: abbiamo
14: che senso,
13: abbiamo,
14: no?
13: Un idraulico all'ascolto che può chiamare. Idraulico! Oh, e basta.
14: Che devi fare?
13: Tipo allarme antibomba.
14: Che ti è successo?
13: Dai, per favore, una cosa al volo. 06 89 28 996. Che poi ci vanno a fare altre cose qui, se no non ne veniamo fuori. Allora, in pratica, secondo voi, che può essere? Mi sono trasferito, no, in questa
14: sì,
13: casetta. Ecco, tutto, tra l'altro, tutto molto curato.
14: Mm-hmm.
13: Chi non è il prete? Però se apro il rubinetto, quello del, sì, lavandino, del lavabo,
14: della cucina,
13: al bagno. Se apro l'acqua fredda, sì, viene un filino. Se invece poi mi spingo verso l'acqua calda, viene giù copiosa. Quindi tanta, lo dico all'idraulico, sono magari copiato. Che in genere è il contrario. Cioè, in genere, no? Quando vai nei bagni pubblici, morti di fame, non c'hanno la caldaia, allora vai lì, quella calda viene sempre in filo.
14: Ma possibile il problema di calcare? Però tu dici perché l'acqua calda sì e l'acqua fredda no? Però magari, ipotizzo, non ne capisco,
13: sì,
14: nulla.
13: Ma figurati,
14: magari,
13: non ne capisco un tubo.
14: Beh, più o meno. No, dico, magari il rubinetto, a seconda del verso in cui lo apri, ha più o meno calcare da quella parte.
13: Tu dici,
14: capito?
13: Quello dell'acqua fredda è più calcaroso.
14: Magari quelli che stavano prima di te aprivano più spesso.
13: Allora, ragazzi,
14: fredda.
13: Non andiamo avanti se non vedo una chiamata di un idraulico. Tanto ci sarà uno che sta tornando a casa dal lavoro dopo che oggi ha fatto un altro 1,5 miliardi di euro per andare in giro.
14: Tra l'altro, fastidiosissimo sto problema. È questo del,
13: sì,
14: del
13: perché
14: filo d'acqua.
13: Mi sto praticamente lavando i denti con l'acqua tiepida, che invece mi piace bella fresca l'acqua al bagno.
14: Sì, pensa, c'è chi se li lava invece proprio con l'acqua calda i denti.
13: Davvero?
14: Sì, sì.
13: Pure voi della... No, Miriam, no, Ileana...
14: Ileana non se li lava
13: con l'acqua è pozzanghere. Tipo un daino, praticamente, sta là, beve, si sciacqua con quello che trova.
14: No, è vero, sono due filosofie di vita.
13: Sì.
14: Cioè, chi si lava i denti con l'acqua fredda e chi con l'acqua calda?
13: Allora, 06 89 28 996. Andiamo. Andrea?
15: Eccolo.
13: Sì, buon pomeriggio, che sei, in idraulico?
15: Certo.
13: Oh, certo, che ne so, non è che dava.
15: Se facevi elettricista, non ti chiamavo.
13: Vabbè, volevo pure chiamare un'altra cosa. Che ne so, magari voleva fare un saluto in radio, voleva parlare, che ne so, di quello di Modena, che ne sai? Qui si può parlare di tutto.
15: Anche.
13: Oh, Andrea, certo, dimmi un po', allora, che può essere.
15: Allora, innanzitutto, quello produce.
13: Non si è capito, mannaggia, andate. No, ripeti, ricomincia.
15: Il calcare lo produce maggiormente l'acqua calda.
13: Oh, e quindi?
15: Non l'acqua fredda.
14: Ok.
13: Quindi?
15: Ok. Poi che altro volevate sapere?
13: No, volevo sapere perché se io sposto verso l'acqua fredda mi esce un filo d'acqua fredda proprio, poca. Invece quella calda ne esce tanta. Che può essere?
15: Ok, perché c'è il rubinetto filtro sotto al lavello, c'è un rubinettino dove si collega il flessibile del rubinetto.
13: Sì.
15: Lì c'è, vedi, intestata proprio, c'è uno spacco, quella è una vite. Chiudi là, chiudi quel rubinettino, svidi quella vite piena di mondezza,
13: sì,
15: lo pulisci, lo rimetti e vedrai che non c'hai più.
13: Che treno, Andrea!
15: Grande. 300 euro mando fattura a Radio Globo.
13: Vai, tranquillo. Nome di Miriana di Bartolomeo.
15: Perfetto, ottimo, appunto.
13: Oh, domani mi raccomando, stessa ora, se ci stai, ti faccio sapere com'è andata, va bene?
15: Come no, vai tranquillo.
13: Dai, grazie intanto, grazie mille. Bello ragazzi, che radio.
14: Consulenza subito è arrivata.
13: Eppure questa diciamo che l'abbiamo mezza. Aspetta che qui devo mettere però una sigletta dedicata, vediamo un po'.
14: Dedicata all'idraulico.
13: No, aspetta.
14: Comunque no, ti ci voglio vedere a fare tutto questo ambaradan che ti ha spiegato il nostro idraulico adesso al telefono. Io mi sono fermata a flessibile o avvolgibile, non mi ricordo manco più come si chiama.
5: Tutto scroccato.
13: Oh.
5: Ora in tutto bloccato.
13: Allora signori, andiamo alle questioni importanti, alle questioni di vita, perché stiamo per aprire un altro capitolo di Top Secret. E quindi pronti a modificare la voce, pronti a ribattezzare l'ascoltatore, anzi oggi l'ascoltatrice, con un altro nome di fantasia, perché dobbiamo mantenere il vostro anonimato. E oggi andiamo appunto con Top Secret. Che cos'è? Lo ricapitoliamo per chi ci ascolta da poco.
14: È un nostro momento confessionale, no?
13: Sì.
14: In cui voi ci raccontate una storia. Noi, come ha detto Roberto, modifichiamo la voce, il nome per proteggere la vostra privacy, ma la condividiamo, così vediamo insieme se riusciamo a trovare una soluzione o magari se c'è qualcuno che sta vivendo lo stesso e può dare un supporto, anche solo morale, no?
13: Certamente. Allora, signore e signori, mi raccomando, in genere, come diciamo spesso, è una richiesta d'aiuto, appunto Top Secret, e quindi servono i contatti, ce l'avete, 06 89 28 996, Globo WhatsApp 393 777 7172. Attenzione a questa storia di oggi.
5: Ora in tutto bloccato.
6: Ciao, tutto bloccato. Io sono Cinzia, io ho 45 anni. Convivo da circa un anno col mio compagno, insomma ci siamo messi insieme poco prima, però siamo andati a convivere subito, vista pure l'età. Lui si era separato da poco e non ha figli, però con l'ex moglie condividono un cane corso. Io non so se ci avete presente la razza del cane, però insomma è una bestia. E quando si erano lasciati lui stava ancora da solo, quindi ce l'aveva una settimana uno, una settimana l'altro. E invece quando è venuto a vivere da me ha rinunciato, diciamo, a questo affidamento condiviso, perché per quanto mi possano piacere gli animali, veramente io non lo riesco a tenere a casa 40 chili di bestia di cane. Casa mia è minuscola, io non sono nemmeno abituata ad avere un animale sempre intorno, e sto cane così grande mi mette pure un po' di soggezione. Mo da un anno a sta parte, ogni volta che l'ex moglie parte in vacanza per cazzi sua ce lascia il cane a noi, e vabbè, una volta, due se può capire, però ormai è diventato il Natale, Pasqua e festività, tutti i ponti lunghi ce lo scarica sempre a noi. E quindi o ci facciamo le vacanze col cane o lui se ne deve andare via di casa e se deve trovare una soluzione per tenesselo. E questa ci smolla il cane per settimane, lo tratta come se fosse il dog sitter al compagno mio, capito? Sempre a disposizione. Io mi sono proprio rotta i coglioni, perché poi lui non riesce manco a farsi rispettare su sta cosa, finiamo sempre a litigare poi noi due, anche perché onestamente mi sembra quasi che lui non si riesce a staccare dal suo passato, e la presenza del cane non aiuta, perché lo tiene sempre legato a sta stronza, ecco. che torna sempre a cagar cazzo. Io non so più come gestirla. A voi vi è capitato? Che si fa in queste situazioni?
13: Allora signori, la storia è questa. 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. Secondo te è da riassumere o no? Si è capita?
14: Ma sì, dai, si è capita. Vabbè, la vogliamo dire.
13: Ma sì, velocemente. Vabbè, Cinzia, che magari si perdono.
14: Cinzia, 45 anni, convive da un anno con il nuovo compagno. Lui è separato, non ha figli, ma ha questo cane corso, un cane molto grande. Che prima di andare a vivere con lei, divideva con la compagna. Quindi stava un po' con lei, un po' con l'ex moglie. Mm-hmm. Finché poi non si è trasferito da lei. Lei dice: io amo i cani, ma non lo voglio dentro casa, soprattutto un cane così grande. Quindi. Ha rinunciato a questo affidamento condiviso, però l'ex moglie glielo ammolla ogni volta che parte, lui non dice di no e lei si è stufata.
13: Oh, lei si è stufata non solo poi di fare le vacanze sempre con sto cane oppure di muoversi con sto cane, ma si è stufata pure che lui comunque guarda un po' che come un cagnolino prende e va sempre e dice sempre sì.
14: Esatto.
13: Quindi sì.
14: Anche perché, no, anche perché voglio dire, l'ha detto pure lei nel messaggio, no? Sì. Cioè l'ha preso come un dog sitter. Cioè un conto è se ne prende cura anche lui, un altro è te la mollo tutte le volte che vado via.
16: Sicuramente lui al cane gli vuole bene, però tu non capisci che l'ex moglie capace lo staffa apposta per fatta in cavolo a te. Sei tu che ci stai a cascare il gioco dell'ex moglie.
13: Aia! Quindi potrebbe essere anche una sorta di strategia. Questo è tutto bloccato su Globo. You

0: manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
1: Globo. Facile facile risolverà. Dai un carcio un culetti a Tercani.
2: Allora, non credo che sia così facile la faccenda. Siamo all'interno di Top Secret 06 89 28 99 e 6. Riccardo.
3: Eccomi, ciao, allora, onorato.
2: Ma guarda, no, i Marchetti. Comunque ti volevo dire, c'hai da fare? Sei di fretta, no?
3: Allora, no. Posso,
2: dai.
3: Posso
2: disponibile. Dai, allora rimani lì un attimo, così ci dedichiamo per bene alla causa, va bene? Che sennò dobbiamo fare fretta.
3: Perfetto.
2: Ok,
3: perfetto.
2: A tra poco. Fermo lì, non te muove. Fermi tutti, anzi, forza signori! Voglio un'invasione, voglio tanto, capire, è un tema di cui vi intendete tutti.
0: Chiamalo 06 89 28 99 6, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabimeteo. Nelle prossime ore precipitazioni in graduale attenuazione sul Lazio. Non mancheranno infatti ampi spazi di cielo sereno. Giornata di domani con sole assoluto protagonista, solo un po' più di variabilità nel pomeriggio sui rilievi con la possibilità di qualche debole piovasco. Temperature che inizieranno ad essere in ripresa, con valori massimi che inizieranno a toccare a Roma anche i 25 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le zone costiere e con Mar Tirreno poco mosso. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebimeteo.
0: Radio Globo. Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove la auto è magia.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: Temperature in aumento.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
14: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
15: troverai Fispandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
16: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25, grupporosati.it.
17: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
18: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
19: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
20: Tutto bloccato.
21: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magia Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
20: Ora in tutto bloccato.
23: Ciao, tutto bloccato. Io sono Cinzia e ho 45 anni. Convivo da circa un anno col mio compagno. Lui si era separato da poco e non ha figli, però con l'ex moglie condividono un cane corso. Io non so se ci avete presente la razza del cane, però insomma è una bestia. E quando si erano lasciati lui stava ancora da solo, quindi ce l'avevano una settimana uno, una settimana l'altro. E invece quando è venuto a vivere da me ha rinunciato, diciamo, a questo affidamento condiviso. Perché per quanto mi possano piacere gli animali, veramente io non riesco a tenere a casa 40 kg di bestia di cane. Casa mia è minuscola, io non sono nemmeno abituata ad avere un animale sempre intorno, e sto cane così grande mi mette pure un po' di soggezione. Mo da un anno a sta parte, ogni volta che l'ex moglie parte in vacanza per i cazzi sua ci lascia il cane a noi. E vabbè, una volta, due se può capire, però ormai è diventato il Natale, Pasqua, festività, tutti i ponti lunghi, ce lo scarica sempre a noi. E quindi o ci facciamo le vacanze col cane o lui se ne deve andare via di casa e se deve trovare una soluzione per tenesselo. E questa ci smolla il cane per settimane, lo tratta come se fosse il dog sitter al compagno mio, capito? Sempre a disposizione. Io non so più come gestirla. A voi vi è capitato? Che si fa in queste situazioni?
2: Arrivo subito allo 06 89 28 996. Un attimo, prima Globo WhatsApp.
24: Oh, la principessa, guarda che primo amico tuo, quello che c'è dentro casa, l'animale uno, è un sottone. Secondo, io dici tu all'amica dell'amico tuo, che dici che quando va in vacanza se paga è dog sitter, è risorto, biondini, non ti arrabbia, dai. Venne da macchina, gli metti la sella e ci vai al lavoro.
25: Abbandonalo, il compagno, no, il cane.
26: Lo dico io come si fa, gli dici di no. Gli dici di no perché poi magari il cane manco lo tratti bene, gli dici di no.
27: Ma io se ero lui mollavo Cinzia e me tenevo il cane. Perché voglio dire, se tu ti prendi un uomo che ha un tale rapporto con il suo animale domestico, o te ne stai o non te lo prendi.
2: O te ne stai. Allora, andiamo al telefono. Eccoci Riccardo, vai, stavolta vai pure.
28: Ciao, buonasera.
2: Buonasera.
4: Ciao,
2: a te,
4: Riccardo,
2: vai.
4: Vai, spedito.
28: Allora, guarda, è successa la stessa cosa a me a parte invertita, cioè praticamente sarei il compagno di Cinzia sostanzialmente nella mia storia. E quindi gli consiglio di mostrarsi frustrata e semplicemente di attendere, perché da una parte si chiede di chiudere una relazione vecchia e abbandonare un animale, oppure come consigliano gli altri, sì, perché poi alla fine il tutto si riduce in quello, oppure ti tieni il cane, ti metti di traverso e no, chiudi così.
0: No, nel senso però, che non è che abbandoni il cane per strada, il cane rimane con uno dei due,
28: rimane,
0: non
28: certo,
0: essendo
28: certo.
0: un figlio, non essendo un bambino, capisco l'attaccamento e il grande amore, ma purtroppo se uno poi prende una strada diversa, non può dopo anni continuare a rimbalzarsi il cane.
28: È vero, però per chi ce l'ha viene visto come un figlio, quindi anche prendere una soluzione così drastica ci devi arrivare da solo, non te lo devi imporre un altro. Nel mio caso io ho cambiato più ragazze, quella che poi è stata l'ultima, che è diventata mia moglie, mamma di due bambini e tutto quanto, mi è venuto da solo. Ok, basta, chiudo tutta la situazione, abbandono, perché nel mio caso è stato più un abbandono, chiudo volto pagina
2: E buonanotte. Andiamo da Luca, vai.
1: Sì, buonasera a tutti.
2: Buonasera.
0: Ciao Lu.
2: Vai Lu, dici.
1: Io gli consiglierei di tenersi col cane, se muore di comprarne un altro, perché lei è una scusa per vedesse con la ex.
2: Dici?
0: Sì?
1: Sì, sì, sì. Quello è sicuro, perché ogni volta io lo porto, perché più sta, si inventeranno pure le feste. E aggiungerei qualche numero rosso al calendario per portare cane a mia moglie.
0: Ma scusa, aspetta no, spiegaci meglio. Cioè, tu stai nella stessa situazione, e la mantieni,
1: sì,
0: per...
1: Sì, però diversamente del cane a me me ne frega niente.
0: Ah.
1: È una scusa banale, no?
0: Ah, quindi tu condividi il cane con la tua ex moglie...
1: E certo, mo dopo che vi ho detto sta cosa mi tocca stare attento pure se chi cambia il collare con la web, che mi sono fottuto.
2: Ma perché? Cosa fate, scusa, quando vi vedete per il cane?
1: Come che te lo pure spiegare che dobbiamo fare col cane? Come te lo dico? Parole educate? Semplici.
2: Come preferisci, anche crude.
1: Se fa una trombata al volo, ogni scambio di cane.
0: Come ogni cambio di cane?
1: Ogni volta che lo porti lo riprendi, no?
0: No, pensavo che cambiavano i cani così per proprio...
1: No, io col pennarello faccio il calendario, aggiungo i numeri rossi.
0: Scusa Luca, ma non sarebbe più semplice rifarvi una chiacchierata tu e la tua ex moglie, perché magari c'è ancora dell'amore o anche solo della passione, senza necessariamente scambiarsi il cane?
1: Ti dico solo che c'ho 10 cani, non te conto le ex.
2: Cioè, quindi tu prendi, quando vai là, che dici, guarda, a quella attuale, dici, sì, devo andare a prendere il cane, devo fare così, arrivi lì e zaccate, bobom, richiamino.
1: No, quella attuale, cioè, ma scusa, va a comprare le crocchette.
2: Ah.
0: Lui lavora per Purina.
2: Bestia.
1: No, comunque sia, davvero, consigliate di tenerlo il cane a sta cristiana.
2: Sì.
1: O se viene il cane o manda all'aria il matrimonio qua.
0: Se la racconti
2: bellissimo.
0: Così, insomma, non è che
2: ci
0: pensa di più.
2: Ha voglia.
20: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
3: Cinzia, perdonami, hai 45 anni, sei una donna adulta, avrai la tua esperienza, lascialo e trovane un altro, fine, punto, e finisce la storia.
5: A lui tiene tipo cucciolo da spasso, e a te lo fa per dispetto. Quando caga il corso, mandagli il pacco, a dire che pacco, è merda.
6: Noi ci organizziamo in modo tale che se parte lui ce l'ho io, se parto io ce l'ha lui, e con i nostri attuali fidanzati è una delle cose che abbiamo messo subito in chiaro, cioè ai cani non ci rinuncio.
7: Sì, io voglio da lui, Pier cane e la canna le tutte e due.
2: Sì, ma ragazzi, non dovete parlare con lui, perché lui non c'ha problemi, è lei che si è rivolta a noi qui a Top Secret, anzi si è rivolta a voi pure.
0: Ha ragione però Cinzia, dopo un po' è pesante.
2: Ma certo.
0: Altro perché questo cane è comunque un legame con il passato, è quello il problema poi.
2: Sì.
0: A parte l'impegno del cane, poi un cane corso è pure grande, a parte l'impegno del cane e della gestione del cane, è che tu hai sempre nella vita del tuo attuale compagno l'ex.
2: Fa.

volessi lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio.

0: Piazzale Est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni e dallo svincolo A24 alla Nomentana in direzione dello Stadio Olimpico. Ancora chiuso per urgenti interventi il sottovia Lungotevere in Sassia in direzione di via Gregoria VII, file sulla tangenziale est da Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni e dallo svincolo A24 alla Nomentana in direzione dello Stadio Olimpico. Mi correggo subito, era ovviamente via Gregorio VII.
1: Vabbè, è uguale, ci saranno omonima, c'è Roberto Marchetti, Roberta Marchetti, ci sarà Gregorio VII e Gregoria VII.
0: Comunque, per ulteriori aggiornamenti e vie precise potete consultare il sito di romaluceverde.it.
2: Ma non ho capito, questo se scopa il cane o se scopa l'ex moglie, mica ho capito.
3: Ora in tutto bloccato. Top Secret.
0: Guarda, ormai l'aspetto di tutto,
1: certo.
0: Non abbiamo capito neanche noi.
1: Può essere, non si sa.
4: Comunque le donne c'hanno sempre questo modo da tenette pigo. O per una cosa o per un'altra, ma finita la storia, ma vattene a fanculo.
5: Sicuramente il cane c'ha più palle del tuo compagno.
6: Chicca, a me mi verrebbe voglia di dirti tante cose, ma solo una cosa mi passa la capoccia: o te mangi sta minestra o te butti dalla finestra, a quanto ho capito.
7: A me sembra che a lei dia fastidio non soltanto il cane, ma tutto il passato che avevano avuto insieme. Io metto lì una provocazione: ma se era ragazzino facevi tutto sto bordello, ti rodeva tutto questo, boh, non lo so.
8: Per me non esisterebbe proprio una roba del genere.
1: No ragazzi, però scusate, che paragonate un ragazzino a un cane? Adesso non esageriamo, no? A parte che il ragazzino non sta lì, pia, sbava, fa, arriva grosso, cioè oddio, sbavano pure i ragazzini, però non per sempre, il cane sbaverà sempre, il cane lo devi, il cane puzza e puzzerà sempre, se non lo lavi, certo. Ragazzino, prima che puzzi, insomma, deve stare in quei campi che conosciamo
0: no,
1: bene.
0: No, ma poi uno è libero di non volere un cane in casa, oh. Cioè c'è anche da dire questo, che poi potrebbe capitare che il cane dell'ex che te lo dividi, ma potrebbe anche capitare che magari ti metti con una persona che ha un cane e nel momento in cui ci devi vivere insieme o lo accetti o non lo accetti. Sei libero anche però di non accettarlo.
1: Allora, Adele?
9: Sì?
1: Sì,
9: ero partita per commentare Cinzia, però mi piacerebbe commentare tutti quelli che hanno partecipato alla discussione. Comunque, tornando
1: quando
9: a Cinzia,
1: finimo?
9: Cioè, io mi domando, ma questa a 45 anni ancora non ha capito come si vive? Nel senso, innanzitutto la storia mi sembra forse inventata, non lo so. In ogni caso, quest'uomo...
1: Perché ti sembra inventata? Adesso Adele, la detective che arriva qua e dice la storia inventata, perché deve essere inventata?
9: Perché Adele usa anche dei termini che in radio, insomma, mi sembrano non appropriati.
1: Tipo?
9: Ad ogni modo...
1: No, aspetta, che ci interessa questo, Adele. Che vuol dire che usa dei termini non
9: proprio? Delle paroline, insomma, non proprio delicate. Cioè, uno ascolta la radio in macchina anche con i bambini, ha detto caca qui, caca lì...
1: Cazzo, lo dicono tanti genitori anche di fianco ai propri bambini.
9: Non li condivido.
1: Potremmo essere anche d'accordo, per carità, Adele, ma questo non significa che una storia, cioè che una persona che chiami in radio, mandi un messaggio in radio e usi un termine colorito, significa che la storia non sia vera. Vabbè, a domani, ciao.
3: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
10: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
12: Wait for me. I'll be back.
13: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
14: Sono partiti i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Palomba. L'impianto sarà progettato per consentire a Roma di chiudere in modo stabile, efficiente e sostenibile il ciclo dei rifiuti, senza dipendere più da discariche o impianti situati altrove. Dal 1 luglio anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno dovranno essere dotati di un permesso per accedere alla ZTL di Roma Capitale. La decisione fa seguito al nuovo regolamento approvato dal Campidoglio per ridurre il traffico in centro storico e gestire la significativa crescita degli autoveicoli elettrici già autorizzati all'accesso in ZTL. Roma Capitale amplia l'offerta formativa dedicata alle donne in condizioni di disagio sociale nell'ambito del progetto Empowerment delle donne, C'è ancora tempo per partecipare al bando. Tutte le info su comune.roma.it.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
16: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
17: Anche a noleggio, tutto incluso.
16: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
17: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
18: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
19: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
20: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
21: Sabato e domenica aperti.
22: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso. Due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
23: Grano Salis.
24: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
23: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
24: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
23: Grano Salis, il gusto che emoziona.
24: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
25: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
26: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
25: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
26: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
25: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
26: Gruppo Autoequip.it.
27: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
28: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
29: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
30: 19 ed un minuto ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
31: Hai 5 secondi?
32: Beh, dipende.
31: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
32: Ok, ti do altri 5 secondi.
31: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
32: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
31: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
0: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
30: Eccoci qua, martedì 19 di maggio. Io sono Tommaso, questa è la radio che suona solo le migliori.

0: Jason.
1: Jason Derulo su Radio Globo. Radio Globo.
2: Traffica da traffico.
1: È arrivato il momento di scoprire come siamo messi là fuori, anche perché stavo sentendo prima dalle note audio che ogni tanto arrivano alla Globo WhatsApp 393-777-7172 con o senza parolacce, praticamente, che lì fuori la situazione è decisamente tranquilla. Ma è vero, è veramente

393-777-7172. Andiamo a fare la nostra prima raffica da traffico. E poi, raga, con questa musica. Senti qua, Gaia che torna con Bossa Nostra alle 19.08 su Radio Globo.

0: Niente qua su Radio Globo.
1: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso, grande!
0: Non ci avevo pensato, raga. Fantastico, grazie. 393-777-7172. Ci state praticamente raccontando com'è la situazione là fuori.
2: È così tranquilla che ci ho presa residenza su raccordo.
0: Ah, vedi? Ma non ho capito, fuori dalla macchina, perché hai sistemato tipo il giardinetto, hai messo la fontanella in modo che gli uccellini vanno a bere, ho immaginato una maca così sul raccordo, eh? Poi magari avrei preso sicuramente un posto vicino a una delle tante uscite del raccordo, eh? Fantastico, immagino una tua casa macchina fantastica, ben arredata, bravo! Radio
3: Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con

0: perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
4: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
5: Al primo che chiama ora lo 06 89 28 996, Radio Globo regala due biglietti per Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile.
6: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
7: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
8: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
10: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento: Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro, prezzo promo 29.930 euro, TAN 0, TAG 082, anticipo 0, riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia, totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
11: Radio Globo ti riempie il carrello.
12: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
11: presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
14: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
15: Con Fulual, naturalmente.
14: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
18: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
19: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
5: Stavo pensando che per muoversi in città abbiamo un tempo minimo di percorrenza che

0: su Radio Globo. Radio Globo. Allora, sentite qua, c'è un audio che sicuramente vi farà sentire parte integrante di questa grande città che è Roma.
1: Fa 20 minuti per spostarsi da un posto all'altro è tanto. Ma Roma non è tanto, Roma è la base, Roma 20 minuti sono un chilo di schioppo. Ce li impieghi per fare qualsiasi cosa, vanno a comprar pane, vanno a fare la spesa, per fare Flaminio Prati che in linea d'aria sono 2 chilometri. Ma io la spiego a uno che non è di Roma che noi ci impieghiamo un'eternità anche per fare gli spostamenti più brevi. Se un amico mio mi scrive 20 minuti e sto là, mi via l'ansia, perché per me è praticamente arrivato.
0: E pensa che è un pensiero che stavo facendo proprio oggi mentre venivo qua al lavoro. Cioè praticamente 20 minuti ormai è la base per muoversi. Io per esempio parto con larghissimo anticipo prima di arrivare qui in radio e di solito parto con 30-40 minuti d'anticipo rispetto all'orario di inizio, perché so già che comunque qualche intoppo lo troverò per strada. Quindi 393 777 7172. Parliamo un attimino di previsione di percorrenza, cioè anche voi ragionate in questo

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Era il 2020, ovviamente sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo.
1: Ma il buono da spesa avete dato?
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Oh oh! È tornato! E non vedevo l'ora di buttare dentro il carrello un sacco di roba. E soprattutto su 100 euro di spesa, buttali, va. Allora, l'unica cosa che dovete fare è prendere per primi la linea allo 06 89 28 996 e cantarmi il jingle di Pim. Quindi riscaldate la voce e chiamate ora!
2: Chiama ora lo 06 89 28 996. Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Hyper Family e Agora. E vinci 100 euro di spesa. Radio Globo.
3: Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso.
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis. Lantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
11: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi!
12: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. 3 call, 3 percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
15: Dentro la città, fuori dal mondo!
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
16: Ora, su Radio Globo, canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
17: E vinci 100 euro di spesa.
16: Radio Globo.
18: Qualcuno lì fuori sta per tornare a casa con 100 euro di spesa. Scopriamo chi è. Pronto? Come ti chiami?
19: Fernando.
18: Ciao Fernando, dove sei? Che fai adesso, a quest'ora della sera?
19: Sono sulla tua strada e sto tornando da Pescara.
18: Ok, com'è la situazione per strada?
19: Tutto libero.
18: Dai, meno male, meno male. Allora, hai scaldato la voce, mi fai sentire come fai il jingle di PIM, così porti a casa 100 euro di spesa. Vai, canta!
19: Come no? Supermercati PIM, Iperfamily Agora. Il risparmio di qualità.
18: Verifichiamo! Bravissimo!
19: E vai!
18: 100 euro di spesa tutti tuoi, Fernando!
19: Meno male.
18: Ne avevi bisogno. Ci volevo.
19: Vabbè, bisogno proprio no. Però dopo un viaggio stamattina va a Pescara e ritorna.
18: Ah, ok. No, allora perché se non ne hai bisogno, guarda, me li tengo, questi 100 euro.
19: No. Mi regalo tutto al più, guarda.
18: Allora, Fernando, dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti ha riempito il carrello.
19: Radio Gobbo.
16: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
17: ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.

Piazza Navona a 20.000 euro al metro quadro. Stiamo parlando di una cifra decisamente esagerata, 260.000 euro per un posto auto, circa 13 metri quadri. Cioè, devo dire che comunque il posto per il letto, qualora insomma servisse o volete praticamente ristrutturarlo, insomma può tranquillamente entrarci, però devo dire che il prezzo è decisamente alto, anche se poi vai a vedere su siti per esempio per acquistare case, insomma la situazione non è proprio diversa. Una volta a 170.000 euro volevano vendermi, pensate, 20 metri quadri di un ex lavatoio, cioè praticamente quello che trovate sopra i palazzi. Non so se è capitato anche a voi di ritrovarvi di fronte a proposte di acquisto di case veramente folli, magari ne

0: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo Traffic News.
2: E scendiamo in strada, dove troviamo in redazione Luce Verde Massimo Veschi. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Buonasera, residue code sono segnalate in tangenziale est da Corso di Francia a Viale della Moschea verso San Giovanni e dalla Nomentana alla Salaria in direzione dello Stadio Olimpico. Ancora chiuso per interventi urgenti il sottovia Lungotevere in Sassia in direzione di Via Gregorio VII. Mentre sul raccordo anulare il traffico sta lentamente tornando alla normalità sull'intero anello. Passiamo dunque ai lavori e quindi alle chiusure previste per questa notte. Il tratto urbano della A24 dalle 22 alle 6 di domani mattina sarà chiuso tra la tangenziale e lo svincolo di Portonaccio nelle due direzioni. Tra le 22 e le 3 del mattino invece sulla diramazione di Roma Nord sarà chiuso per chi proviene dal raccordo anulare il ramo di immissione sulla 1 Firenze-Roma verso Firenze. Chiusa questa notte anche la statale 140 Pontina, dalle 21.30 alle 5.30 del mattino tra Riserva Nuova e Via del Tufetto in direzione di Roma, mentre dalle 22 alle 5.30 sarà chiuso il tratto compreso tra Via Cristoforo Colombo e Tor de' Cenci nelle due direzioni.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano! È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Via tutto, tutto da rifare.
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
13: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e 2 tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
14: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
15: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
16: Ave Cetus.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
11: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
19: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
2: Dell'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
20: Hai 5 secondi?
21: Beh, dipende.
20: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
21: Ok, ti do altri 5 secondi.
20: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
21: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
20: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
22: Solo le migliori in FM.
23: Streaming. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
24: Globo TV.
2: Appena scattati 2 minuti dopo le 20. Buona serata a tutti. Questa è la radio che sono.

0: buona a 260.000 euro. Raga, 12-13 metri quadri, praticamente quasi 20.000 euro al metro quadro.
1: Insomma, mi stai a dire che so coglione io, che mi sono venduto dei box a Firenze, 21 box da 16 metri quadrati l'uno, metro più, metro meno, intorno ai 25.000 euro. Ci ho capito un cazzo.
0: Beh, comunque aspetta, perché comunque tu i tuoi 525.000 euro te li sei fatti.

0: Mara Sattei dal 2024, composto mio qua sulla radio, che suona solo le migliori. Allora, se date un'occhiata anche al video di questa canzone, ci sono praticamente loro da bambini, bellissimo. 20 e 14, sapete tra pochissimo che cos'è che accade. Andremo a riascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato e soprattutto andremo a riaprire un argomento trattato questa mattina.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Equipe, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
9: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equipe.
9: Gruppo AutoEquipe.it.
10: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro. 40

0: mi piace sta canzone, è proprio sexy. Radio
1: Globo. Vabbè, altrimenti non si chiamava Hey Sexy Lady. Allora andiamo ad ascoltare che cos'è che hanno detto questa mattina nel morning show.
2: Attenzione, è diventato l'eroe del giorno. Che è successo, Lorenzo?
3: La pecora su strada, distinto. L'ho preso a caricare a macchina.
4: Oh, ma veramente? Questa foto che ci è arrivata è proprio la pecora che hai salvato?
3: Sì, in quella macchina.
5: Amore, bello.
6: Ma è fucciolissima.
2: Allora,
6: ma
2: Lorenzo, piccola. Questa mattina si è trovato una pecora evidentemente smarrita che andava in giro su quale strada? Su quale strada, Lorenzo?
3: Però le macchine poi giravano intorno.
2: Senti, metti bene il telefono che ti sentiamo male. Che c'hai? No. Che hai messo? Qualcosa?
3: No. Ce l'ho all'orecchio.
2: No, e ogni tanto ci passa una macchina dentro lo studio. Quindi insomma, alza il vetro.
4: Ma si è lasciata avvicinare tranquillamente o era intimorita?
3: No, è zoppa.
2: No.
3: È
2: zoppa. Sì. Poverina.
3: Sì, ma il proprietario mi ha raccontato che andava al macello, lui l'ha salvata. Ah. E si è trovata a casa, solo che poi è scappata.
2: Ah, ecco, quindi insomma, certo, beh, una che si mette nei guai sta pecora, però
6: cioè, doveva andare al macello, il proprietario l'ha salvata.
2: Sì.
6: Portandosela a casa,
3: l'ha portata a casa, gli è scappata da casa.
2: E gli è scappata da casa.
6: Ma il destino beffardo.
3: In 5 minuti hanno rinnovato il proprietario,
2: quindi, ma il proprietario che cosa aveva fatto? Una denuncia?
3: No, l'hanno ritrovato, non so come, cioè, ho chiamato i carabinieri hanno detto, hanno ritrovato il proprietario, ora non so se è un microchip o qualcosa.
2: Non so se...
3: Si chiama Rogna.
2: Rogna si chiama?
6: Madonna, è bene, Rogna.
4: C'era tutto,
6: sì, poverà.

per esempio, è capitato diverse volte di salvare dei gattini, dei cani. Stavo vedendo addirittura mio amico su Instagram che ha pubblicato da poco una storia, ha salvato un pappagallino e le ha dato comunque da mangiare, sicuramente con le indicazioni che poi gli avrà dato la lipo. Ne parliamo alla Globo WhatsApp, animali quindi salvati da voi, pinguini tattici nucleari, questo ultimo disco bellissimo. Sorry, scusa.

0: Bravo!
1: Eccomi presente, io ne ho salvato 4 di amichetti, non li posso neanche chiamare i cani, e adesso stanno tutti con me, tutti 4.
0: Ma vedi, no, che bello poi quando una mattina di punto in bianco esci di casa, magari all'angolo della strada trovi un pelosetto, un animale, insomma, e dici: ma sai che c'è, quasi quasi lo prendo, lo porto a casa con me, anche per dargli una seconda possibilità, dargli una seconda vita, più o meno come quello che raccontava il signore stamattina nel Morning Show, che ha caricato una pecora con tanto di fotografie che potete vedere poi sul nostro Instagram Radio Globo FM. Perché? Perché l'aveva trovata per strada, poverina, e nessuno che si fermava per salvarla. Allora, storie di amore animale, 393 777 7172. Vi è mai capitato di salvare un animale? Ne stiamo parlando alla Globo WhatsApp.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabimeteo. Nelle prossime ore precipitazioni in graduale attenuazione sul Lazio. Non mancheranno infatti ampi spazi di cielo sereno. Giornata di domani con sole assoluto protagonista, solo un po' più di variabilità nel pomeriggio sui rilievi con la possibilità di qualche debole piovasco. Temperature che inizieranno ad essere in ripresa, con valori massimi che inizieranno a toccare a Roma anche i 25 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le zone costiere e con mar Tirreno poco mosso. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebimeteo.
2: Radio Globo.

0: feedback.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
4: Al primo che chiama ora lo 06 89 28 996, Radio Globo regala due biglietti per Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile.
5: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
6: Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Flash, flash, flash. Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
8: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
12: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & You Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis & You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

mettere una cena, ma non bastavano i contanti, quindi vabbè, ti faccio un bonifico oppure ti ricarico la carta, no? Quante volte l'abbiamo sentito, ed è un'abitudine che è partita soprattutto dal 2020 in poi. Infatti dal 2018, complice sicuramente anche la pandemia e l'azzeramento dei costi europei, soprattutto in Italia per quanto riguarda i bonifici, c'è stata una vera e propria rivoluzione, tant'è che nell'ultimo anno si sta quasi del tutto azzerando l'uso del contante e stanno decollando proprio i bonifici istantanei. Se ripenso a uno degli ultimi bonifici che ho ricevuto, ragazzi, è stato sabato sera per dividere una pizza, e quindi hanno detto vabbè dai, dammi l'IBAN, ti faccio un bonifico, ovviamente 15 euro, però perché? Perché contanti non ce n'erano, ecco. 393 777 7172, è cambiata anche la vostra abitudine di contante, è cambiata anche la vostra abitudine di maneggiare soldi, anche voi usate bonifici istantanei e ricariche immediate? Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172.

Marge Lace insieme a Justin Bieber e Mo su Radio Globo. Allora 20:55, altre due ore da passare insieme sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Ma soprattutto, domanda che vi faccio più o meno sempre a quest'ora: siete riusciti o no a trovare parcheggio?

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass.

0: My Perfect Partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio, tutto incluso.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
11: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
13: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
14: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
15: Ave Cetus.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: 20 e un minuto ed è l'ora della fiera dell'auto da Romanauto.
18: Hai 5 secondi?
19: Beh, dipende.
18: Dal 9 al 24 maggio da Romanauto c'è la fiera dell'auto.
19: Ok, ti do altri 5 secondi.
18: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
19: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romanauto.
18: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
20: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
17: Globo TV. Mamma mia che fame ragazzi, 9 della sera e 2.000.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

Chemical sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Radio Globo. Ma è incredibile, ragazzi, come dal 5 di marzo scorso, con l'obbligo di collegare i post ai registratori telematici, solo nell'ultimo anno sono stati battuti 100 milioni di scontrini in più. E questa cosa ha accelerato la digitalizzazione, chiamiamola così. Ma quindi, sti 100 milioni di scontrini in meno che venivano fatti, ma che fine facevano? Cioè, io un'idea più o meno me la sono fatta. Perché diciamo che insomma, il bisogno comunque di usare il POS sta salendo, sta crescendo, ne abbiamo parlato anche prima. Ma se non venivano fatti scontrini prima, che cosa veniva fatto? Tutto il black? Cioè, c'era qualcosa, qualche magheggio sotto? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172. E comunque ne parliamo anche se, per esempio, vi è stato vietato in alcune situazioni di usare il POS. Dai, intanto c'è la nuova dei Maroon 5, si chiama Heroin, qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.

0: Fall in Love sulla radio, che sono solo le migliori. Ovviamente Radio Globo, 21:16, buona serata, 19 di maggio, prontissimi per entrare praticamente nell'ultima parte finale, cioè la parte finale, l'ultima parte di questo mese che poi ci porterà verso l'estate. Ma attenzione, perché stiamo per parlare di un protagonista della storia contemporanea, anche di una guerra, ovviamente quella in Iran, ovvero Trump, che ultimamente ha deciso di investire, pensate, in tante altre cose. E parleremo anche di cibo involontariamente, oltre agli investimenti di Trump. Dai, non vi dico altro, tra pochissimo entriamo nel dettaglio.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
3: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
4: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
4: Gruppo Autoequip.it.
5: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
6: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
7: Radio Globo ti riempie il carrello.
8: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
7: Presso i supermercati Bim, Iperfamily e Agora.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Nei supermercati Bim, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
11: E usata? Da 0100.
10: Assistenza e ricambi? Da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
11: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
11: Gruppo 0100.it.
12: Via tutto! Tutto da rifare!
13: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
12: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
13: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Autoequip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
16: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
17: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
18: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
19: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
21: Ehi, ma dove corri?
22: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
21: Tranquilla, vai da Corsetti.
22: In farmacia.
21: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
22: Davvero tutto lì?
21: Tutto, veloce e vicino.
22: Mi hai salvata.
21: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.

pesce, questa volta pesce crudo, perché sta volando, sta schizzando titolo a Wall Street in Giappone che ha a che fare con il sushi, una catena di sushi. Perché? Perché secondo i documenti finanziari Donald Trump ha deciso di investire una cifra veramente stupida in questa catena, 5 milioni di dollari. E mentre si cerca di capire più o meno quali sono i gusti culinari del presidente, mai, ma nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere da parte del presidente Trump, cioè investire quindi in una catena alimentare, in una catena quindi di sushi. Ma mettiamo caso di avere 5 milioni da parte, io comunque un investimento sempre a che fare sul cibo lo farei, magari un delivery o una catena di ristoranti. Voi invece immaginate di avere 5 milioni di dollari da investire. Adesso diventiamo tutti investitori alla Globo WhatsApp. Intanto Samurai J.

0: quindi questo fine settimana dite, ma come Don Mama già pensi al fine settimana? Sì, ovviamente, anche perché quando si parla di soldi, come stavamo facendo prima per quanto riguarda Donald Trump che è investito in una catena di sushi, e vi ho chiesto 5 milioni di dollari da investire, dove possiamo investirli? 393 777 7172. Tra un po' corro da voi alla Globo WhatsApp.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Eccoci, ciao ragazzi, sono Massimo Vari. Anche questa mattina sono successe cose importanti nel Morning Show di Radio Globo. Ad esempio, abbiamo parlato con il nostro sindaco. Il sindaco Gualtoggi ci ha dato le ultime dal Campidoglio.
3: Reload. Oggi ci troviamo nello spazio appena ristrutturato dell'ex Casa del Popolo di Valle Aurelia, che inauguriamo come l'ennesimo spazio di studio e lettura di Roma. Ad oggi possiamo constatare con entusiasmo che ci sono più spazi studio che persone che abbiano voglia di studiare. Di gran lunga. Ma il progetto rientra nell'ambito del programma Spennemo tutti i soldi del PNRR, che a sua volta ricade nel contesto di Ce lo chiedeva Europa. Una sorta di frase jolly ogni volta che devi fornire spiegazioni scomode. Tra l'altro, questa cosa degli spazi studio ci piace in particolar modo. Dai, un'imbiancata alle pareti, metti due tavoli e tre sedie scompagnate e una presa USB che non funziona, oh, ma fa sempre scena. E voilà, spazio studio fatto. E i libri vi portate voi. Noi per arredo mettiamo un catalogo IKEA del 2007 e un topolino che ha la copertina strappata. E il nipote di Michelini, grazie a un appalto di dubbia correttezza come artista di murales, si occupa di dipingere su tutti i muri quattro brutte lineette ricurve per dare l'impressione che ci sia il wifi in tutti gli ambienti.
4: Oh,
3: che poi comunque è proprio negato. Pure quelle lineette gli escono male. L'area sarà aperta dalle 9 alle 19, per poi lasciare spazio al tipico degrado notturno romanesco, tra peroncini svuotati e latrine a cielo aperto. Adesso però dobbiamo impegnarci tutti per far conoscere questi meravigliosi spazi culturali. Al momento sono un po' poco frequentati. Ecco, qui adesso per esempio c'è solo una persona. Vediamo un po' che cosa sta leggendo. Ah, il libro di Giovanni Lucifora. E allora deve essere Giovanni Lucifora. Peraltro sta anche mangiando mentre legge, quindi è sicuramente lui. Fammi vedere. Sì, merendina scaduta. Certo, è lui. Lì c'è anche una stanza insonorizzata per metterci dentro persone che parlano ininterrottamente nelle sale lettura. Chissà chi potrebbe essere utile. Non faccio nomi, ma mi limito solo a guardare nella sua direzione. A Michelini. Ma che sta a fa' su nipote? Ma l'ho detto il simbolo del wifi. È quella pare una ceppetta. E dai, Michelini. Ma
4: no.
3: Dico io.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
5: Su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
11: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti.
4: benzina ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
12: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96.
13: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.

0: 6, stiamo giocando con l'immaginazione.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
0: Globo. E alla Globo WhatsApp stiamo praticamente raccogliendo le vostre idee su investire 5 milioni di euro come ha fatto Donald Trump. 5 milioni di dollari investiti in una catena di cibo giapponese, di sushi.
2: Allora, 5 milioni di euro, il miglior investimento è, non sarebbe, una casetta a 40 metri quadri sulla riva a Honolulu, tutto il resto in banca, a casa soltanto il kit da pesca, un frigorifero per le birre e un barbecue fuori. Basta, finito, e muori così.
0: Ma scusa però, perché proprio a Honolulu? Ma facciamo, che ne so, Gaeta, Sperlonga, Shabusi, questa è Radio Globo.

0: 7 Window in the Skies su Radio Globo.
1: Che greda sperlonga, perché io sono tanto belle, però te vengono a trovare subito. Invece se te vanno a rompere a Honolulu, ne devono fare de strada.
0: Anche perché stavamo parlando di investire 5 milioni di euro, più o meno come ha fatto Donald Trump, però dove questo ascoltatore ha detto: io voglio investirli in una casa ad Honolulu. E io mi chiedevo: ma perché proprio ad Honolulu?
2: No, no, ha ragione il signore de prima, ad Honolulu, che io le tasse mie, se ho 5 milioni di euro da investire, non le voglio far magnarsi 4 zozzoni che c'è governo. Radio
0: Globo Promotion. Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno, e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali, e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti, per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
3: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Spiegaci meglio però.
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema. Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità, e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere. Come vi possono contattare?
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Quindi vai sul sito pensaingrande.it. Wait for me,
4: I'll be back. Guarda come crescono bene le mie piante, sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
5: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
7: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso. Due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
8: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4 x 250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio, scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori. Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino, hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
12: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
0: 21:59 dell'ora della fiera dell'auto da Romanauto.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Romanauto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romanauto.
13: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Solo le migliori in FM.
16: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
17: Globo TV.
0: Arrivati all'ultima ora di questo martedì 19 di maggio. Scattate adesso.

0: canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: della radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Abbiamo parlato di cinghiali protagonisti a Roma nelle ultime 24 ore. Basta vedere Instagram che è praticamente invaso di cinghiali. Poi a Punta Marina ci sono i pavoni. Attenzione, perché a Pistoia c'è stata una segnalazione riguardo un coccodrillo in un lago decisamente profondo. Innanzitutto ci sono vigili del fuoco, carabinieri, forestale, tutto coordinato dalla prefettura per ricercare questo coccodrillo. A quanto pare è stata scongiurata l'ipotesi della fuga dallo zoo locale, quindi è stata del tutto esclusa. L'unico sospetto che rimane è quello del traffico illegale di animali esotici. Però, insomma, coccodrillo, speriamo che non sia femmina, perché altrimenti veramente il delirio e l'allarme da coccodrillo è praticamente dietro l'angolo.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 10 alle 11.

0: clienti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
6: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
6: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
7: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
6: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
7: Gruppo autoequip.it.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis. L'Antis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
10: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
11: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
12: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: 20:19, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo, tra pochissimo ragazzi.

0: mettere tutti gli anni, fisso. Ci si trasferiscono per le loro vacanze estive, le vespe.
1: Cioè tutti gli anni vengono là?
0: Tutti gli anni una cassetta di lettere. E poi verso settembre, quando muoiono tutte, perché praticamente
2: tutto bloccato.
0: Io ho un'allegra famiglia di vespe, quindi nella mia cassetta delle lettere tutti gli anni, fisso, ci si trasferiscono per le loro vacanze estive, le vespe.
1: Cioè tutti gli anni vengono là?
0: Tutti gli anni una cassetta di lettere. E poi verso settembre, quando muoiono

0: chiuse, api, bomboni, bomba a mano, trick e track, ha capito? Io dico, poi dopo rompere il cazzo, oh, ho trovato la posta per terra, ma la posta non mi arriva, grazie al cazzo, c'ha le trappole dentro la cassetta, c'ha le bombe a mano, ma chi sciampi la posta? Ma chi sci...
1: Agish l'anfi.
2: Oh, ma chi è questa? È Cala. Io mi sono fermato, sto a guardare tutta la macchina. Allora che dobbiamo fare? Parliamo di altro?
3: A me una volta stavo con la Vespa in Calabrone, mi è entrato dentro la camicetta, mi ha pizzicato sulla ditta, mi si è fatta una tetta come Carme Russo.
4: La più brutta esperienza che ho fatto con un'ape è stato col motorino sulla litorale da Torvaglianica a Ostia. Mi è entrato quest'ape dentro la giacca sulla schiena e mi ha pungicato proprio in mezzo alla schiena, raga. Ho rischiato di fare un frontale che vi dico fermate.
5: A me in piena estate, con i finestrini aperti, io e la ragazza mia stavamo andando al mare, sento una cosa sbattere dallo specchietto della macchina e non ho trovato niente, non trovavo niente e ho continuato a guidare. A un certo punto mi sento un pizzico proprio là. Ma
6: là

chiamando 393 777 7172. Io quando sento parlare di vespe ho sempre nella mente le urla di mia sorella, che una volta per sbaglio ci mise la mano sopra mentre scendeva da uno scivolo. Qui potete capire le urla, poverina, uno sciame di vespe tutto addosso a lei, quasi shock anafilattico. 393 777 7172, dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp con una nota audio. Mai Smith, Niall Horan.

0: Pure io sono stato punto a una vespa quando da piccolo stavo in piscina.
1: Ma perché sempre in piscina le vespe, queste cattivone, queste bastarde? Praticamente ti pungono mentre sei o al mare o in piscina. Ma nella maggior parte dei casi proprio mentre sei al mare. È incredibile. No, scusate, in piscina. Cioè, se ci penso, la maggior parte delle punture di vespa che ho avuto sono state proprio in parchi divertimenti, parchi acquatici, proprio a ridosso dell'acqua. Forse perché si avvicinano per bere e quindi zacchete, si sentono così prese in ostaggio, prese di mira. Comunque stiamo parlando di vespe, calabroni, se siete mai stati punti, se avete vissuto veramente momenti difficili a causa di questi animali cattivi, ne parliamo alla Globo WhatsApp.
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabi Meteo. Nelle prossime ore precipitazioni in graduale attenuazione sul Lazio. Non mancheranno infatti ampi spazi di cielo sereno. Giornata di domani con sole assoluto protagonista, solo un po' più di variabilità nel pomeriggio sui rilievi con la possibilità di qualche debole piovasco. Temperature che inizieranno ad essere in ripresa, con valori massimi che inizieranno a toccare a Roma anche i 25 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le zone costiere e con Mar Tirreno poco mosso. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Questa è la radio che suona solo. Only.

0: be back.
1: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
2: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
3: Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Flash. Mercoledì 20 maggio dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
6: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
8: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Grupporosati.it.

0: che suona solo le migliori Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Io invece non sono stato mai pizzicato, anzi, quando andavo al mare ero l'unico deficiente che prendevano per pazzo, che quando andava a farsi una nuotata ritornava a riva con una o due api che porelle, quando facevano un'altra versata ne facevano più, cascavano in acqua, io prendevo ste api e le riportavo a riva, le poggiavo da una parte sperando che piano piano si asciugavano e riprendessero a volare.
0: Ah, che bella storia, l'uomo che sussurrava alle api. Allora, le api le posso capire, le vespe no, invece, cioè le vespe proprio odio, mentre invece le api sono così carine, coccolose. Se andate per esempio a vedere sul nostro profilo Instagram Radio Globo FM, c'è proprio uno sciame di api che si era fermato a riposarsi qualche ora dalle parti di Tiburtina. Adesso invece Emma Ercomi Vacipiano.

0: Ci sentiamo domani.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
1: e cantaci

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: La spesa?
14: Fatta.
13: La lezione di Pilates?
14: Fatta.
13: La visita al museo?
14: Fatta.
13: Lo screening per il tumore del colon retto?
14: Fatto.
15: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
13: E il rinnovo della patente?
16: Oh no!
17: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Caro Stello, ricordiamo che è la tua versione, quella che tu proietti da sola sul tuo muro bianco del vecchio carosello. Esatto, programma cult.
3: Un raccoglitore di pubblicità, mettiamola
2: pubblicità,
3: così.
2: Esatto. Pubblicità.
3: Sentiamo allora quello che hai trovato.

0: Il mio dottore utilizza la testina tonda. Il mio igienista usa sempre la giusta pressione. Con lo spazzolano Anal B unisci entrambe le funzioni. Anal B, l'unico spazzolano elettrico che ti permette di pulire in profondità. Grazie alle setole microvibranti, Anal B penetra a fondo ed elimina lo sporco in eccesso, regalandoti piacere intenso e deciso. E per un'esperienza ancora più wow, ci pensa Anal B alla menta. Spazzolano Anal B, certo. Più lento, più profondo, più intenso. Anal B va dove gli altri si fermano.
1: Ma perché c'è il motore a scoppio?
2: Invece spogliatore.
3: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: A Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis. Lantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
8: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso. Due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
9: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
10: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
11: Mamma, io mi annoio!
12: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
13: Dentro la città.
12: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
11: Mamma, io sono già in macchina!
12: Info e biglietti su luneurpark.it.
14: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Dimmi perché

0: Vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Su bestia immonda, esci da questa casa.
6: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
8: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25, grupporosati.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Romana Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
6: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
7: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
8: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.

0: be back.
1: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Continuano, mi segnalo l'assistenza, i cori del Vaticano, del torneo del Vaticano, bellissimo.
3: Chi non salta Francescano, chi non salta Francescano,
4: Voglia di stringersi un po', sentite il Papa fuori al barcone e parlava a noi di giorno e sera, alza al cielo la candela e grida forte Ave Maria sempre con noi.
2: Ragazzi, qui c'è dell'arte,
5: Tutto il mondo sa che il Vaticano è la sua nuova maglia. Quando segnerà sotto la curva ci fa la mitraglia. Tutti sanno che si chiama Frank Provost, ma noi sappiamo che è un grande campione e lo chiamiamo Papa Leone.
2: Che treni grandi!
6: E chi non salta è un frate cappuccino. E chi non salta è un frate cappuccino.
2: Che meraviglia.
7: San Giovanni Ali, San Giovanni Ali, San Giovanni, famo gliene tre, San Giovanni Ali.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: Cash Globo, promo flash.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, sì. Qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Flash.
1: Attenzione, su Cash Globo torna la promo Flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice Flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
2: 3 ore di sconti Flash,
3: ma solo per i più veloci.
2: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.